0: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
1: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
0: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
2: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.
3: Radio, compagnie, boutique. Aia!

0: Media Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: fare? Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me,
1: sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
0: Radio Company Boutique.

0: Company.
1: Come si dice in spagnolo?
2: Bocadillo.
1: E in francese?
2: Colation.
1: In portoghese?
2: Longi.
1: Cinese?
2: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack!
2: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
2: Dalle 11 alle 13.
1: Su Radio Company.
3: Radio Company, snack!
4: Radio Company, boutique.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company.
0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
9: Company. Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go and dance.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Noi siamo la
2: family. Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9. Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
2: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango. Spot.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Ciao Sara.
8: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
7: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
8: E usa Therapist.
9: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
9: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
10: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com. Company.
0: Radio Company presents Let's Go, Dane Setteria version. Clap your hands now. DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

al di là dell'arcobaleno, dove essere liberi, oh yeah, niente di meno, niente di meno, niente di meno, dove essere liberi, al di là dell'arcobaleno.

0: Disco on Radio Company. Danceteria version.
1: Radio Company time.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
3: Dai,
2: fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.

0: 14 alle 16.
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.
3: Nuova settimana insieme qui su Radio Company, insieme a Botta da 90, il risveglio più energetico d'Italia, possiamo ben dirlo. Chi vi parla è Mauro Tonello, c'è DJ Nick la console. Oggi partiamo con un pezzo firmato da DJ Dado con la voce di Michelle Wicks. Questa è Gimme Love, troviamo anche Double D, che ci ha seguito in qualche puntata del nostro viaggio, con Fall Love, su dopo Sissy Peniston con Finally.
2: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Stacey Patterson, questa Finally, Double D con la sua Fall Love, in apertura DJ Dado e la voce di Michelle Weeks. Tra un po' torniamo con un ricordo dell'estate anni 90 firmato da Crystal Waters.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo, 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: Questo su Radio Company suona come rotolello e arriva ora Crystal Waters, la sua Gypsy Woman, e su dopo gli Snap, successo mondiale di Rhythm is a Dancer.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Rhythm is a Dance degli Snap con Crystal Waters, prima che li ha preceduti con Gypsy Woman. Botta 90 suona Dr. Harmon, It's My Life, e lui, Bobby Brown, il suo primo successo, To Can Play That Game.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Bobby Brown, Took a Playing That Game. In apertura invece Dr. Hubba con It's My Life a chiudere la puntata del lunedì di Botta 90. Da Mauro Tonello tutto, domani puntuale a quest'ora, grazie come sempre a DJ Nick, ed ora presenti già là dietro l'angolo loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
4: anche senza gridare.
3: La radio rende
2: famosi. Occhio, anzi orecchio.
5: C come Company, C come C Radio.

0: tu mi stai guardando male, mi stai guardando brutto.
1: Sì. Ah, hello. Hello. Povero De Biasi, subito così bullizzato, neanche il tempo.
0: No, allora.
1: Ma De Biasi, guarda che De Biasi ha il taschino nella maglia.
0: No, allora De Biasi devi capire una cosa. Allora dovete capire una cosa. Buongiorno amici. Benvenuti.
1: Buongiorno.
0: In una nuova settimana del vostro programma preferito.
2: Bravo.
0: La Family, De Biasi ha dormito in radio, ragazzi, perché ieri ha fatto ieri ha fatto l'evento.
1: Allora qui si apre la grande parentesi di quella volta in cui hai dormito in luoghi improbabili. Io penso sempre a quando si dormiva in spiaggia e si era molto giovani, si andava a fare serata a Jesolo, si stava tutta la notte fino all'alba in spiaggia e ti svegliavi magari pieno di caldo, perché andavi a dormire che faceva freddo, no? Perché in spiaggia logicamente di notte faceva freddo, e ti svegliavi circondato da persone con 35 gradi. Ora io non so quale sia il posto più strano in cui voi abbiate mai dormito, però mi sento di dire, forse per me che sono molto banale in queste cose, la spiaggia.
0: A me fa molto ridere Carlotta, perché secondo me quando dice che ha dormito in spiaggia tante volte, magari sarà una,
1: sarà due volte. Due volte per me, due volte sono già due di troppo.
0: Ma
1: posso dirti,
0: strani ragazzi, io al momento non mi viene in mente, se non è l'auto che mi sono fermato perché per evitare
1: per fare un sonnello,
0: sì, per evitare il colpo di sonno, ma per il resto, allora una volta mi sono fermato in autostrada e si è affiancata la stradale. Che attenzione. Ah no, aspetta, forse la cosa adesso ve la racconto. Comunque, in quel caso lì è successo che mi hanno puntato la pila dentro la macchina. Tu prova a...
1: Terribile, anche a me è successo per altri motivi, però terribile.
0: Tu prova a pensare a svegliarti con la pila puntata dentro della polizia stradale. Che gli ho fatto, scusi, guardi, e poi loro hanno capito chiaramente, scusi, guardi, stavo per prendere sonno, per evitare di fare qualsiasi incidente, sono fermato in fase. No, ha fatto bene, ok, sono andati via. L'altra che mi è capitata quando era il 2008, me lo ricordo ancora molto bene, perché tornando a casa dalla mia fidanzata, dalla mia ex fidanzata dell'epoca, che abitava a 40 km da casa mia, ok, mi sono fermato. Mi sono fermato vicino a un'azienda. Questa azienda, ma questa te l'avevo già raccontata, Carlotta. Questa azienda aveva, hai presente le aziende classiche che hanno le finestre in alto? Ok?
1: Sì, sì, sì.
0: Queste finestre erano tipo a ribalta, quindi erano aperte per un tot.
1: Sì, un po'.
0: Io con la mia Peugeot 206 dell'epoca mi addormento, butto giù il sedile, mi sveglio a un certo punto, guardo dal mio finestrino che era attaccato a queste finestre e vedo un ladro.
1: No, io ti giuro, questa storia non la sapevo.
0: Che era entrato sicuramente nell'azienda per non so fare cosa, spionaggio industriale, ma che ne so io che cosa stava facendo. In ogni caso stava uscendo e aveva la mezza gamba fuori della finestra a ribalta. Io vi giuro ragazzi, senza neanche tirare sul sedile, sono partito a razzo con la macchina per paura che questa cosa facesse chissà che cosa. Non ho fatto nient'altro, ovviamente, me la sono sognata.
1: E non hai chiamato i carabinieri?
0: Ma figurati, non sapevo neanche come si chiamava l'azienda, non sapevo in che via ero, non sapevo niente, ero terrorizzato.
1: Dimmi la verità. Eri o non eri un po' ubri?
0: No, ma che? No!
1: Ok.
0: Zero.
1: Non sapevo che avessi visto dei ladri.
0: Sì, era durante la settimana, quindi no, assolutamente no.
1: No, proprio uno che lo sì, ma durante la settimana non beve mai, mai bevuto. Durante la settimana.
0: Ma poi tendenzialmente, mi metto la guida che ho bevuto.
1: No, vabbè. Okay. No, devo dire che io, se devo dire un posto strano in cui ho dormito, rimane sempre solo la spiaggia. De Biasi, scusa, tu?
3: Anch'io la spiaggia.
0: Ma tu hai dormito in spiaggia?
3: Sì. In argine.
0: Aia, pericolosissimo.
1: Tra l'altro pericolosissimo in argine.
0: No, pericoloso per un motivo. Pericoloso perché
1: l'argine è pericoloso, perché se sale su e...
0: Sì, uno, due. Beh, allora dipende, magari si sarà messo molto molto in alto, immagino.
3: No.
0: Ma
1: No, Ale, conoscendolo, si sarà messo a bordo acqua, allora, filo acqua.
0: No, sai vero, cos'è il pericolo? Allora, dei miei ex amici, cioè, no, scusa, non degli miei ex amici, vecchi amici, non sono ex amici in realtà, sono amici ancora oggi, erano andati a Berlino a vedere la partita del 2006, ok? La finale dove abbiamo vinto, ok? era la finale a Berlino. È stata...
2: Andiamo a Berlino,
0: esatto, bravissimo. Non trovavano, sono andati all'ultimo, tra i quali uno lo conosci anche tu perché lavora in questa radio ancora. È Marco Cavax. E hanno dormito anche loro sull'argine di un fiume. Ecco. La mattina si sono svegliati con dei dolori assurdi perché l'umidità ti entra dentro le ossa.
1: In spiaggia, ragazzi, c'è questa cosa.
0: Fa malissimo.
1: Beh. Allora, ovviamente, buongiorno amici,
2: buongiorno.
1: Questi discorsi così di prima mattina, 6:37, solo per dire qual è il posto più strano in cui voi avete dormito nella vostra vita. Riflettendoci, forse il secondo posto più strano è un mega letto matrimoniale in cui abbiamo dormito in 6. Ma questo forse non è neanche un posto strano.
0: È più strano che dormiate in 6.
1: In 6, sì, perché eravamo tutti molto amici e potevamo dormire soli.
4: Ma che cavolo stai dicendo?
1: Questa è la mia vita.
0: Voglio sapere cosa è successo poi.
1: Ah, niente, ci siamo proprio tutti grandemente addormentati. E man mano che ci svegliavamo, il letto si svuotava. Alla fine sono rimasta solo io.
0: Meglio così. 333-2688-688, la prima parte dedicata ai sommersi. Buongiorno amici di Company, buongiorno amici della Family. Quindi, il posto più strano dove avete dormito?
5: Sisma, che domanda difficile stamattina.

0: Pizza Talk to you amici, buongiorno, questa è la family di Radio Company, si parte dalle 6.30, si arriva fino alle 9 e siamo partiti così, tra una chiacchiera e l'altra, parlando di posti strani in cui abbiamo dormito nella nostra vita, così proprio... Sai quando inizi un discorso non sai bene? Un po' sano, sì, non sai bene. Pur parlé, sì, non sai bene come ci sei arrivato e non sai neanche bene dove arriverai.
1: Ma figurati, ma questo è il nostro mood, ragazzi. Tra l'altro.
0: Nella vita
1: è anche in onda, perché una delle cose che non sanno sicuramente i nostri ascoltatori, ma che secondo me è molto divertente, è che noi, sì, il programma è preparato, ma molto spesso abbiamo proprio questa voglia di sorprenderci noi stessi a vicenda, quindi non ci diciamo fuori onda quello che può essere successo la sera prima, che ne so, col nostro partner, uno della nostra famiglia, o che cosa ci è successo. Ce lo diciamo in onda apposta per sorprenderci, ed è per questo che funziona ancora il nostro rapporto, caro Alessandro, perché noi ci sorprendiamo tutti i giorni.
0: Sì, siamo ancora in grado di sorprenderci, sì, perché noi siamo la family e siamo anche tre grandissimi amici, sì. E noi non ci raccontiamo le cose su WhatsApp la sera stessa, no,
1: sì.
0: Non ci facciamo telefonate di due ore, no. Non ci mandiamo messaggi vocali da 25 minuti,
2: ma
0: no,
2: quanto
0: noi
2: parli,
0: ci raccontiamo le cose in diretta come fanno i veri, veri professionisti,
1: i veri eroi,
0: amici. Sì,
1: esatto. I veri eroi.
0: Allora, qualcuno scrive: 3 anni fa dormito nei tavolini da picnic del parco in un castello a Brescia. Siamo rimasti lì fino a tardi. Il custode non ci ha visti, ha chiuso la porta del parco e siamo rimasti dentro. Ne abbiamo approfittato per fare una notte al castello. È un po' come quando ti chiudono nel supermercato e tu fai una notte pazza al supermercato. Wow! Nei film, nella vita vera c'è il metronotte, che fate voi? Siamo rimasti qui dentro.
1: Anche in D.O.C. c'è stata la puntata in cui sono rimasti chiusi nel centro commerciale.
0: Anche su The Sun Creek c'è stata la puntata.
1: Poi alla fine ritornano tutte. Poi.
3: Buongiorno family. Buongiorno. Io una volta sono andato a vedere il ragazzo, sono andato a vedere il Gran Premio di Formula 1 a Monza, era la prima volta. Siamo entrati nel parco di notte e abbiamo girato fino a un certo punto abbiamo deciso di dormire. Ci siamo messi su un canaletto, ok? E mi sono risvegliato dopo 2 ore a testa in giù.
1: Ah!
0: In che senso dopo due ore a testa in giù?
1: Sì, infatti. La testa in giù è un po' strana. Comunque c'è qualcuno che scrive: Matteo, mi sono addormentato a teatro durante il saggio di mia sorella. Ma a teatro e al cinema, ragazzi, è un classico. Cioè, non è così strano. Non è
0: comunque
1: così strano.
0: E alla sorella dirai: sei stata bravissima.
1: Sì, certo.
0: Sei la più brava. Poi sapevi i passi, Erico. No, guarda, veramente bravissima. Invece hai dormito tutto il tempo. Sì, poi.
4: Buongiorno, ragazzi. Il posto più strano dove ho dormito è stato sul lettino dentro il parco Acqua Follie, e solo con un asciugamano e sotto una pioggia. È temporale, che si è perfino scaricato un fulmine dentro alla piscina. Per fortuna che eravamo al coperto, ma non ho dormito un cavolo.
1: Mamma
0: ma
1: mia.
0: Ma perché sei andato? No, io non mi sono persa il perché ha dormito al parco acquatico.
1: Non lo so.
0: Ma... Poi posso dirti: esiste posto più inquietante di un parco acquatico durante un acquazzone?
1: No, non credo. Cioè, nel senso, acqua già molto pericoloso perché io ho sempre. Ragazzi, io ho sempre paura dei fulmini.
0: Dei fulmini.
1: Anche tendo a non tenere non tenete le finestre aperte a casa per fare corrente quando c'è un temporale. Perché lo sapete che un fulmine può passarvi dentro, attraversare la casa? No, è vero, tu lo sapevi, De Biasi, visto che adesso tu stai per acquistare casa nuova, mi raccomando.
5: Non lo sapevo, no?
1: Allora,
0: cioè, un fulmine può fare capolino nel tuo salotto?
1: Esatto. Si presentarsi nel tuo salotto perché sta
6: attraversando.
1: Davvero, eh?
0: Questo. No, io.
1: Fate molta attenzione.
0: Ragazzi, guardate che posso dirvi che. Allora, ci sono persone che sono state colpite da fulmini che oggi lo possono raccontare.
1: Non lo so.
5: Beh,
0: sì,
5: raccontare.
0: Ci sono persone che sono sopravvissute,
1: Sì, okay. Sì, certo. Sì, nonni folgorati, cioè, che sono morti, chiaro, Alessandro? Cioè, e allora, ancora Carlotta non ha raggiunto quella qualità di parlare con l'aldilà.
0: Quindi grazie non... al cielo posso dirti non ci dormirei la notte, per me quella roba lì mi terrorizza. Guarda, posso dire, io non so come facciano quelle persone che dicono di saperlo fare a sopravvivere, a vivere alle loro vite sapendo di poter fare questa cosa. Paura.
1: Buongiorno ragazzi, il posto più strano dove mi sono addormentato è stato dal dentista molti anni fa.
0: Però Luca da Soave, Luca scusami, ma dal dentista? Cioè allora, dal dentista
1: è successo a me. Allora, non mi sono addormentato, ma stavo per. Perché se lui ti mette molto a tuo agio e non sta facendo cose troppo invasive, diciamo che tutto sommato ti rilassa.
0: Ma Enrico, scusa, la mia domanda è: come fai a rilassarti che stai con la bocca aperta, con le mani, con uno che ti ravana dentro la bocca? Non è rilassante.
1: Guarda, è successo a Luca perché non. Cioè, allora, è una cosa che può succedere, no?
0: Cioè, non lo sì, so. Vabbè, oh, non posso. Non dico che non possa succedere. Se è successo, potrà succedere.
1: Poi cioè, non lo so, perché a volte. Ma non. Ma qualche anno fa non ti addormentavano con qualcos'altro dal dentista? Ti addormentavano con cloroformio? Qualcosa.
0: Dice che ti. Con cloroformio, ma cosa che dire?
1: Non lo so. Ho visto troppi film,
0: cioè,
1: ragazzi. Troppi.
0: Sì, ma il dentista col cloroformio non lo so, ma tipo ti fa anche così.
1: Dica!
2: Ma raga, abbiamo finito la musica stamattina.
0: No, andiamo.

0: Allora, il posto più strano dove ho dormito, poi strano, non so se è strano, comunque mi è successo, ecco, di dormire in una tenda, nella mia tenda, ma in un parcheggio. Ah. Età molto giovane, località Marina di Ravenna. Dopo aver fatto serata, non me la sono sentita di prendere la macchina.
1: Brava.
0: E quindi ho buttato giù la tenda che avevo nel baule dell'auto, perché io giravo sempre con queste quechua, quindi quelle facili da monta smonta, e l'ho aperta in un parcheggio e ho dormito in un parcheggio a Marina di Ravenna.
2: Ma vi posso dire che è a quello che servono le tende? Cioè, le tende le butti dove vuoi. Sì.
1: No, in realtà non penso che si possa, cioè nel senso, no. In alcuni paesi in Europa si può fare, cioè si può proprio dormire dappertutto, non in Italia, cioè nel senso in Italia che io sappia non è che tu puoi prendere un parco a caso e metterti la tenda lì.
2: Le zone attrezzate.
1: Le zone, esatto, adibite. Però posso dire che l'idea di avere sempre una tenda in macchina, perché sai mai che ti viene sonno invece di dormire in macchina, scomoda, dormi, cioè

0: Non so, chiedo, ti ho fatto una domanda.
1: Sì, sì, dopo una gran corsetta la copertina.
0: Giustamente. Dopo una gran corsetta la copertina ti aspetta, certo.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: Per questa pubblicità 0824 43 732.
5: C come Company, C come C Radio.

0: Lo senti il sound di Lumidi? Sì, ma stai calmo, Alessandro. I'll Never Leave You qui su Radio Company. Adesso arriva musica nuova. Barry Can't Swim. Si chiama Dance, Dance, Dance.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Barry Can Swim, questo è Dance, Dance, Dance. Amici, buongiorno, siamo pronti con l'ora esatta.
1: E tra l'altro è Barry Can Swim, che vuol dire che non riesce a nuotare?
0: Sì.
1: Cioè Barry...
0: Ma swim... Aspetta un attimo, che è swim, sì. Sì, sì, Barry non riesce a nuotare,
1: non nuota.
0: Poverino. Non sa nuotare.
1: Non può nuotare.
0: Le 7 e 4 minuti.
1: Raga, ma quindi siamo in ritardo?
0: Buongiorno, benvenuti in questa nuova incredibile puntata, in questa nuova incredibile settimana.

0: sopravvissuti all'ennesima sveglia sisma, l'ennesima.
1: Salutiamo tutti i ragazzi e gli studenti che cominciano finalmente una settimana piena di scuola.
0: E ai genitori che da adesso fino a giugno iniziano il servizio taxi.
2: Buongiorno.
1: Questa è Radio Company, la famiglia, amici, buongiorno fino alle 9. Siamo insieme Carlotta, Enrico Sisma e il nostro grandissimo, fenomenale, meraviglioso Ale Biasi.
0: E saggiamente un ascoltatore dice: ragazzi, si sente che è tornato Sisma. La perché? Sigla non si sente più. Perché io e parlo Alessandro troppo. Abbiamo un rispetto, capito Enrico, per la sigla. Rispetto.
1: Ma sei quello lì che mette gli effetti durante la sigla? Ma cosa stai dicendo? Ma...
0: sempre dare la colpa agli altri. Allora ragazzi, buongiorno, come state? Dove siete? Che fate? Convenevoli.
1: Tanto non te ne frega niente, vero?
0: No, vi devo raccontare una cosa.
1: Vai.
0: E questa cosa qua aprirà uno scorcio nel mondo. Siete pronti?
1: Vai.
0: Allora, sabato ero a fare un pranzo con la mia famiglia e ad un certo punto siamo andati a vedere un posto e in questo posto c'era un bar, ok? In questo posto, dove c'era il bar, c'era anche un bagno al quale avevamo accesso.
1: Allora, cioè, posto, bar, con bar, bagno.
0: Con bagno, okay. Però al bagno accedevi solo ed esclusivamente se al bar ti davano la chiave. Quindi dovevi andare lì, la signora del bar ti faceva consumare, però ti diceva: no, se vuoi andare in bagno devi consumare. Bene.
1: Posso considera dire che è anche noi... buona educazione questa cosa.
0: Vabbè, sì, io sono d'accordo. Comunque noi siamo andati, abbiamo preso dell'acqua, cioè nel senso, l'unica cosa è che siamo andati un po' a rate, no? È andata mia sorella e ha preso l'acqua per tutti. Poi a un certo punto è andato mio fratello. Mio fratello ha preso un'altra bottiglietta d'acqua, insomma, ha fatto un po' una consumazione ed è andato in bagno. Ad un certo punto io e mia madre ci siamo dirette verso questo bar e la signora che lavorava lì al bar, insomma chiacchierando, mia madre le chiede la chiave del bagno e questa signora nella chiacchiera dice: sì, guardi, è appena stato un ragazzo, non so come l'ha lasciato. Mia madre risponde: guardi, quel ragazzo era mio figlio e l'avrà lasciato sicuramente perfetto.
1: E lei?
0: La signora, pallida, ad un certo punto risponde: che bel colore quella camicetta. Però guarda, poverina, ha fatto una figuraccia terribile perché c'è, ma quante possibilità c'erano che a dire questa cosa, cioè che potessi dire questa cosa di fronte alla madre del ragazzo, a parte che
1: classica gaffe.
3: Ciao Lucy.
0: Sì, classica gaffe. A parte che ovviamente noi ci siamo un po' stizzite perché abbiamo detto: ma porca miseria, ma è possibile che tu vedi un ragazzo di 20 anni e dai per scontato
1: subito
0: che quel ragazzo di 20 anni sporcherà? Poverino, lui invece, al di là del fatto che è mio fratello, però cioè nel senso, è entrato, ha fatto i suoi bisogni come tutti gli altri e se n'è andato. Però da qui poi si aprono una serie di parentesi: ma quante figuracce si possono fare quando uno parla un po' a ruota libera?
1: Beh, certo, la classica è quella del sei incinta.
0: Mamma mia.
1: Sì, certo, quella è la figuraccia. Secondo me è una delle peggiori. Infatti, ragazzi, cioè,
0: non si chiede,
1: no,
0: cioè quando hai dubbio non chiedi
1: proprio, ma guarda, se ti passa anche per l'anticamera del cervello di chiederlo, fai sì che il tuo cervello blocchi immediatamente la domanda, perché anche se lo fosse la persona che è davanti incinta e tu non sei sicuro, non chiedere, perché la gaffa è dietro l'angolo, la gaffa che tra l'altro ti lascia veramente, ragazzi, di una vergogna. Immaginate di chiedere a una persona che è incinta questa, no, non sono incinta, provate a pensare,
0: no, sono panzerotti, che ho mangiato ieri, sono gonfia, cioè sì,
1: a pensare, l'imbarazzo. Brutto. Cioè, allora, ancora, sì, beh, quella di tua, della signora qui è sicuramente una figuraccia.
0: Ma allora, non è niente di che, nel senso che è semplicemente una figura barbina. Però secondo me, sai, quando poi hai a che fare con il pubblico, cioè nel senso che questa cosa ti può succedere sia da persona normale che va in giro nel mondo, un saluto a mio papà che comunque è abbonato a questo genere di figure, però quando sei anche, sai, commesso, barista, ristoratore, eccetera, sì, eccetera, hai a che fare con tante persone, a volte ti scappa il commento, perché se avesse fatto questo commento ad un'altra persona, cioè, sarebbe proprio passato totalmente inosservato. La sfiga vuole che l'ha fatto alla madre del ragazzo.
2: Facciamoci anche un po' un esame di coscienza.
1: Certo. Allora, devo dire che la possibilità e le probabilità di gaffe sono aumentate negli ultimi anni, purtroppo, per il telefono. Pensa che qualche tempo
0: fa...
1: Te lo devo veramente spiegare? Qualche tempo fa una mia amica ha mandato un messaggio.
0: Ah, certo,
1: ha mandato un messaggio. Allora, doveva mandarlo alle sue amiche, dicendo, lamentandosi del proprio fidanzato. Ha dato del broglione al suo fidanzato, ma l'ha mandato al suo fidanzato. Quindi,
0: allora,
1: ha detto alle sue amiche: è proprio un broglione. E l'ha mandato però al proprio ragazzo. E quindi
0: scherzo, no, amore, cioè, dovresti
1: mi stavo riferendo al mio titolare.
0: Sì. Allora, mi hai sbloccato. Io una volta parlando di un titolare ho mandato al titolare un messaggio. Già, questa è stata una brutta figura. E non sono l'unica che ha fatto questa figura, e tu te lo ricordi, ma non ci possiamo entrare nei dettagli. Invece una volta è capitato ad una persona messaggio su WhatsApp indirizzato alle amiche: non posso uscire perché ho un problema intimo, inviato al gruppo del calcio. Dei genitori del calcio. Ma Marzia dice: ragazzi, secondo me l'ho fatta peggio io, chiedendo ad un cliente se era con sua madre, ma in realtà era con sua moglie.
1: Aia! Comunque adesso altra cosa che non so se vi è mai successa, cari amici ascoltatori che state dall'altra parte della radio, vi è mai capitato adesso di fare uno screenshot della conversazione che state facendo su WhatsApp o in qualche altro,
0: inviarla,
1: di doverla mandare ad altre persone, in realtà di mandarla alla persona stessa quando fai inoltre?
0: Posso dire un grande classico, mi sento solo di dire questo.
1: Che brutta cosa. Se avete voglia di contribuire con le vostre figuracce, 333-2688-688, questa è la family, amici e amiche, si parte alla grande, le 7:12, settimana bianca, il pagante nella family.

0: Però è facile così, eh. Prendi un brano già famoso che si canta facilmente, metti sotto una base house, vero Alessandro? Potresti fare anche tu.
1: Tu che brano sceglieresti per da rifare in chiave house?
0: Adesso mi prendi proprio in contropiede. Devo pensarci. Chiedilo a De Biasi.
1: De Biasi, tu che sei anche un produttore, che canzone prenderesti per rifarla in chiave house? Prego.
2: Io prenderei Blue degli Eiffel 65.
0: Non ha ripreso nessuno, eh?
1: No, esatto. Allora, io ti do un consiglio. Così, Blue, aspetta. Un consiglio. Blue, che può essere anche letta in chiave, in un'altra chiave, che ne so, può essere. Tipo, tu potresti essere un bandito, no? E Blue potrebbe essere riferito alle sirene. E potresti farla, te la dico così, un passo. Auto blu. E poi tipo.
0: Corro mio fra.
1: Oppure. Bella idea, vero?
2: Oppure Children.
0: Dillo per Miles, mai rifatta, proprio
1: quella potresti fare i bimbi che giocano per Children, ma fa bimbi per strada.
0: Dai ragazzi, scegliamo un disco da cantare ad alta voce, bando alle ciance, scegliete voi tra uno o due, vi proponiamo due brani come sempre, scegliete quello che preferite di più. 333 2688 688, la canzone numero uno è questa.

La canzone numero 2 è questa. Tu sarai la forza mia. Non riuscivo a interromperli, capito? 3332688688, quindi per scegliere tra 1 o 2.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
2: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
4: Ma è fantastico!
3: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
5: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
7: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
6: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204
8: e scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
6: Radio Company Summer Tour 2026.
8: Il tuo evento e la nostra passione
6: per un'estate perfetta.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: sonora con L'amore, il disco che avete scelto di cantare ad alta voce. Mi dispiace per Marco Carta, però è andata così, ma ce l'aspettavamo, dai, ce l'aspettiamo sempre quando ci sono i sonora, perché
1: avevano vinto Sanremo giovani comunque loro tra le nuove proposte.
0: Poi però non è che abbiano fatto molto,
1: hanno la loro fandom base, cioè perché ce l'hanno veramente, perché sono comunque ancora seguiti molto, però sì, non sono più sulla cresta dell'onda, insomma. Allora,
0: no,
1: ragazzi,
0: vabbè,
1: volevo raccontarvi questa cosa per la serie delle cose illogiche che fa la mia fidanzata. Vi ricordate?
0: Ancora?
1: Che vi avevo raccontato di questa cosa qua, che lei, vabbè, non andava su Spotify Premium,
0: sì,
1: che ce l'ha,
0: perché...
1: Ieri cosa succede? Prima di andare a dormire, ti faccio una camomilla, la faccio anche a me, ok, perfetto. Vado in cucina. Dovete sapere che io nella mia cucina ho dei cucchiaini, quelli piccolini, ok, vecchi, regalati da mia madre, perché quando sono andato ad abitare da solo, lei semplicemente per darmi una mano ha detto: guarda, questi erano quelli che usavamo in campeggio quando avevamo la nostra roulotte. Non li uso più.
0: Okay.
1: Te li do finché non li compri, non ne compri quelli nuovi. Alla fine tanti anni che abito da solo, sono rimasti quei cucchiaini. Non è che non li uso, ok? Perché sono ancora buoni. Certo, hanno un aspetto un po' vecchio. Voi avete presenti i classici cucchiaini con la plastica intorno, cioè d'acciaio, ok? Ma
0: col manico di plastica.
1: Col manico di plastica. Allora, la mia fidanzata, un po' per scherzare, un po' anche per così punzecchiarmi, quando arrivo con la camomilla a letto, lei mi dice: comunque ti devo fare un appunto. Capito? Già comincia. Comunque ti dico, posso farti una... Sì, dimmi pure. I cucchiaini la prossima volta, non quelli col manico in plastica, che non mi piacciono. Io, vabbè. Ma cosa vuol dire, Gioia, che non ti piace?
0: Tu hai aperto la finestra, hai preso la camomilla e l'hai buttata fuori?
1: No, ma stavo anche scherzando, per punzecchiare.
0: Sì,
1: e ovviamente io... No!
0: Enrico, risolve tutto così?
1: No! Scusa, okay. Scusa, gli ho detto, scusa, ho capito che non ti piacciono esteticamente, ma dal punto di vista funzionale, il cucchiaino resta cucchiaino. Ma a me piace che si immerga la plastica e nel manico di plastica nella camomilla, perché poi quando hai la tazza, ovviamente,
0: Guarda, allora.
1: E io gli ho detto: perché secondo me si annida dello sporco tra le
0: cose.
1: Ho detto: ma ascolta, sono lavati in lavastoviglie, ma cosa
0: io
1: vuoi?
0: Allora sì, però io empatizzo molto con Gioia.
1: Ma
0: io ho questa...
1: Io guarda, lo sapevo, perché tu hai questo tipo di...
0: Sì, questo disturbo ossessivo compulsivo. Sì. Cioè, per esempio,
1: a me, dai, io... sentiamo.
0: Cioè, se io bevo il succo di frutta, per esempio, no? Nel bicchiere. E poi improvvisamente ho una gran sete e voglio dell'acqua, devo cambiare bicchiere.
1: Io invece, ecco, io il contrario, cioè, sai perché? Perché mi rimane il gusto del succo un po' nell'acqua, e questa cosa me la fa bere più volentieri.
0: E a me questa roba qua mi fa vomitare.
2: Carlotta, no, non mi trovi per nulla d'accordo.
0: Ma io sì, devo dire che ho questa... Cioè, nel senso, ora, ovviamente, come dice mio fidanzato, uso smodato della lavastoviglie per niente.
1: Ma certo.
0: Però questa roba qua di dire, allora, cioè, devo cambiare cucchiaino tra una cosa e la... No, cioè, no, non tra una pietanza, cioè, nel senso, se mangio, io mangio con una posata e va benissimo, ok. Però, anche se bevo, per dirti, se sono a cena e mi bevo la Coca-Cola e poi mi devo bere l'acqua, lo bevo nello stesso bicchiere. Però ci sono alcune cose che mi dà proprio fastidio.
1: Sì, per esempio, te ne faccio un altro. Ti dà fastidio avere il piatto davanti appena hai finito di mangiare?
0: Ma allora, aspetta. No, perché se lo dici così mi fa sembrare pazza. Cioè, sì, però me lo tengo.
1: No, in realtà non sei pazza. Guarda che ne conosco veramente tanti che appena hanno finito di mangiare non vogliono il piatto davanti. Tu, De Biasi?
3: Io faccio la scarpetta anche.
1: Tu fai la scarpetta?
0: No, vabbè,
1: ma una volta
0: certo.
1: Finita la scarpetta...
3: Non disturba.
1: No. Nemmeno a me disturba, in realtà. Ad altri, secondo me, disturba. Ragazzi, avete
0: sì e no, ecco.
1: Sì, avete altre manie particolari che sono un po' solo vostre? Che magari vi vergognate anche a dire delle volte, tipo: Carlotta, per cambiare il bicchiere, perché appena abbiamo...
0: Qualcuno scrive: ma scusa, Carlotta, anch'io questa cosa del succo, ma non lo cambio, semplicemente lo sciacquo. Non è la stessa cosa.
1: No, lei non vuole sciacquarlo.
0: Non è la stessa cosa.
1: È la principessa.
0: Sì, è vero.
1: Pisello,
0: hai capito? Lo so.

faccia delle mani, ragazzi. Io quando stendo la biancheria devo usare per ogni capo entrambe le mollette dello stesso colore, altrimenti mi disturbia proprio guardare lo stendino. Veronica, ecco, ce ne sono arrivati tanti messaggi così. Tra poco ne parliamo, ma tra poco torniamo anche con lo sfigometro. Noi siamo

0: IJ, questa è Flamenco Paranoia, siete su Radio Company, buongiorno amici, c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: Ciao sfigometro.
0: Ariete, un messaggio sorpresa o che ne so, anche un'occhiata fugace può far scoccare la scintilla oggi, quindi apritevi a nuove esperienze e lasciate che il vostro cuore faccia il suo gioco. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
3: Eh sì, certo, trovate scuse, dai.
0: Toro, Cupido, con voi invece gioco un po' a nascondino, però non ve la dovete prendere sul personale, eh. Se il vostro amore sembra un mariposo, e pazienza, fatevi un caffè, affrontate la giornata e magari domani andrà meglio. Sfigometro meno 16, rotometro 66%.
4: Mazza che ansia!
0: Gemelli, Venere è pieno d'amore, lasciatevi travolgere da, che ne so, una cotta lampo, un qualcosa di molto molto fugace, anche se molto timido. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
5: Carlotta?
0: Sì? Grazie Ane, ti voglio bene anch'io. Cancro, per quanto riguarda voi, il Venere vi fa questa anteprima di questo grandissimo spettacolo che è la vostra vita amorosa. Se siete annoiati, aspettate il fine settimana e lasciate che tutto poi ad un certo punto esca alla luce del sole in modo molto naturale. Cercate di non forzare le cose. Sfigometro meno 16, rotometro 65%. Leone, alcuni potrebbero fantasticare su delle nuove avventure, ma ragazzi, la settimana è ancora lunga ed è appena cominciata. Venere rende sicuramente il weekend che arriverà romantico, però l'unica cosa che potete fare è aspettare, aspettare e aspettare. Sfigometro meno 18, rotometro 89%. E poi Vergine, Venere per voi in arrivo, preparatevi ad innamorarvi o a risentire quella sensazione come se fosse degli adolescenti. Cercate di non perdere tempo, iniziate poi a rinnovarvi in tutto quanto. Sfigometro meno 20 e rotometro 100%.
4: Olla!

0: Bilancia il vostro turno, riabilitate il vostro amore, allargate il vostro giro di amici, conoscere i vostri limiti vi fa bene. Se siete singoli invece il futuro può riservarvi degli amori profondi e delle amicizie che poi possono diventare anche delle belle passioni. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%.
1: Un po' le mani, siete nel cielo!
0: Scorpione, siete una montagna russa emotiva oggi, quindi evitate i litigi come la peste. Qualcuno potrebbe darvi molto fastidio, soprattutto nella vostra sfera amorosa, quindi cercate di tapparvi le orecchie. Sfigometro meno 11, rotometro 20%.
2: Prisma, prenditi un anno di aspettativa.
0: Sagittario, Venere per voi diciamo che rende tutto molto bello, un po' un giardino fiorito, tutto bello, nuovi amori che spuntano da una parte e dall'altra. Cercate solo di non dimenticare i vostri desideri. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%.
3: Ma certo.
0: Capricorno, riscatto professionale in arrivo. Se non avete ancora, che ne so, vinto un turista per sempre, per esempio, tranquilli che siamo tutti sulla stessa barca, però mi sento anche di dire che mai dire mai. Sfigometro meno 18 e rotometro 91%.
4: Ma vi sembra una cosa normale?
0: Acquario, evitate i litigi, l'amore alti e bassi, cercate di bilanciare le vostre attenzioni e ricordatevi che le parole non bastano, dovete agire. Sfigometro meno 16, rotometro 74%.
5: Buongiorno.
0: E poi pesci, relazioni senza impegno in cima alla lista. Mercurio vi crea qualche dubbio. Per quanto riguarda le vecchie coppie, preparatevi a dei cambiamenti, ma mi raccomando, parlatene sempre. Sfigometro meno 17, rotometro 80%.
2: Top!
6: Ragazzi, abbiamo sudato. Va bene.
0: Perché?
6: Perché
0: cosa succede? Ah, per...
6: No, no. In radio no, si era bloccata una cosa che non doveva bloccarsi assolutamente. Va bene, ma è tutto a posto. Allora, il solito
0: no,
6: gioco.
0: E come io non mi sono accorta di
6: no,
0: nulla, ragazzi.
6: No, così
0: questa.
6: Perché se ti accorgevi tu, guarda, staccavi tutto e te ne andavi a letto, secondo me. Allora, okay. Per me la Vergine.
0: No.
7: Ariete.
0: Lo so. Bravo Ale, sì. Ti hanno suggerito male, ma poteva essere anche la Vergine. Ammetto che poteva essere anche la Vergine.
8: Diciamo che la prima parte era abbastanza...
0: Era tutto positivo, no dai, sono tutto
6: bello.
0: Cosa
6: significano questi Gotham Project qui?
0: Gotham City.
6: Gotham City ogni volta.

0: Kiss.
1: Non puoi editarlo.
2: No, no, non puoi dirlo. No, non puoi dirlo. Non puoi dirlo. Questa canzone è top.
0: Sì, lo so, è perché poi
2: potremmo mettere. Potremmo mettere la anche ogni tanto il tango di Roxanne. Ogni tanto.
3: Allora qualcuno scrive: scusa Enrico perché aveva scritto Vergine, bravo, bravo, scusati perché mi hai fuorviato. Grazie Stefania.
2: Ma scusami, scusi, tu, accettate. Ma tu, è chi ti suggerisce che ti suggerisce male, quindi devi chiedere scusa, o sei tu che dovresti stare attento in classe invece di copiare?
0: Sono io che sono un credulone.
2: Non sei un credulone.
0: Sono un ingenuo.
2: Devi stare attento in classe. No, devi studiare.
1: Cosa c'è? Siamo in ritardo.
3: Cosa vuoi? No. E se noi volessimo ascoltare i Gotham Project fino in fondo, come facciamo?
1: Dai, per favore.
3: Va bene, amici e amiche, tornate un momento alle disco alza volume. Devo dire che questo è un... L'abbiamo già messo altre volte, ma questo è un discone. Vai.
4: Ora, alza il volume.

0: Adesso guarda, la lascerei fino alla fine De Biasi, perché veramente, guarda, senti questo inno della gioia.
1: Cosa
0: senti,
1: hai detto?
0: Alza. Tu non sei stato sotto la piramide del Cocorico ad ascoltare queste canzoni. Non l'hai fatto, non sai che cosa vuol dire. Tu non sai che cosa vuol dire Energia 90.
2: Sino al mattino.
0: Esatto. Adesso la lascio fino alla fine, guarda. Siamo in ritardo? Ma non è vero! Dai ragazzi, siccome il tempo stringe, purtroppo non ve la possiamo far ascoltare tutta. Era Sunbeam con Outside World, il discorso a volume di oggi.

0: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573

0: 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi!

0: Safe, questa è Parlare d'amore, qualche minuto dopo le 8.
1: Radio Company Time.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
2: Veste lui,
3: veste lei.
2: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
3: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
2: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: È tempo di pensare all'estate.

0: Ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
1: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Tickets Eye, si chiama lei Animal, la canzone. Amici, buongiorno, siamo pronti per il Canta Chi, siamo pronti per provare a regalare la company bag. Con noi al telefono c'è Monica da Venezia. Ciao Monica, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, come stai?
1: Bene, bene, grazie.
2: Tutto bene.
0: Che fai in questo lunedì mattina, Monica? Sei di lavoro? Oggi, sei a casa? Sei
1: no,
0: in giro?
1: No, oggi stiamo andando con mio marito e il nostro bimbo a Gardaland.
0: No! Bellissimo! Ma per una ricorrenza particolare o perché così vi siete detti, ma sì, un lunedì a caso andiamo a Gardaland?
1: Un lunedì a caso andiamo a Gardaland.
2: Che poi,
0: bravi.
2: Sì, bravi, perché poi la scelta migliore, sai che insomma c'è meno casino rispetto al weekend. Quindi
1: me l'avevo detto
2: un pochino di più. Senti Monica, tu lo conosci questo gioco?
1: Sì, lo conosco perché ho già perso.
0: Ah, perfetto.
2: Sei una perditrice, quindi al posto invece di essere una vincitrice, giustamente una perditrice, nel senso.
1: Perditrice, esatto.
2: Si può dire, lo cogliamo noi, va bene Monica?
0: Esatto.
2: Allora,
0: esatto,
2: speriamo di farti vincere questa volta. Hai anche
0: oggi
2: l'aiuto
0: sì,
2: del
0: dai.
2: Pubblico, perché hai tuo marito e eventualmente vostro figlio a fianco, quindi magari possono aiutarti. Che dici, partiamo?
1: Proviamo, dai. Vabbè,
2: allora ci proviamo. Monica, sei pronta?
1: Vai.
2: Al mio 3, 1, 2, 3. Luce, Annalisa o Elisa?
1: Elisa.
2: Blinding Lights, Bruno Mars o The Weeknd?
1: The Weeknd.
2: Happy Hour, Negrita o Ligabue?
1: Ligabue.
2: Siamo soli, Vasco Rossi o Biagio Antonacci?
1: Vasco.
2: Boulevard of Broken Dreams, Foo Fighters o Green Day?
1: Green Day.
2: Bella, 883 o Jovanotti?
1: Jovanotti.
2: In the End, Evanescence o Linkin Park?
1: Linkin Park.
2: Mille, Orietta Berti o Elodie?
1: Orietta Berti.
2: Ma sei bravissimo, vedi?
0: Oh, ma fatta. Sono contentissima.
2: Grande.
0: Guarda, niente, te lo giuro, niente di più bello di premiare chi ci prova per una seconda volta. Guarda, veramente.
2: Siamo contenti per te,
1: grazie.
2: Monica. Allora, ti porti a casa la company bag. Vai a Gardaland. Miglior lunedì di così non si può avere, secondo me.
1: È veramente, sì.
2: Ok.
0: Che bello, Monica. Divertitevi, un abbraccio a tuo marito e a vostro figlio.
1: Grazie, buona giornata.
2: Un bacione, ciao.

0: lui è Joy Corey qui su Radio Company. Amici, buongiorno, questa è la Family fino alle 9 e con me c'è Vittorio, con noi c'è Vittorio Ferro.
1: Buongiorno,
0: accompagnato
1: Vitto.
0: Sempre.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi, c'è Paolo Corazzon di Trebi Meteo.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
1: Ciao Paolo, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Con me c'è anche qualche nuvola, bisogna dirlo, perché non è proprio sereno dappertutto oggi. C'è qualche nuvola al nord-est, qualche nuvola nell'Italia centrale verso Santo Grado, ma se ne stanno andando. Quindi in realtà vi porto ancora messaggi di estate, come dire, oggi e domani il sole lo vedremo, toccheremo anche i 30 gradi da nord a sud, quindi insomma è ancora più estate che autunno. Ma attenzione, alla fine di mercoledì, quindi in realtà mercoledì ancora ce la caviamo, fine di mercoledì temporali in arrivo sul nord Italia, tra giovedì e venerdì si estendono anche al centro-sud, ma giovedì si saranno ancora pure sulle regioni settentrionali. Quei temporali sono seguiti da aria un po' più freddina e quindi seconda parte della settimana con un calo delle temperature, questo passaggio temporalesco, ci troveremo nel weekend con minime sotto i 15 gradi, quindi primi giubbini, prime felpine da utilizzare a inizio giornata verso il fine settimana. Ecco qua.
0: Va bene, fra poco c'è il momento del cambio armadio, insomma.
2: La sciarpetta.
1: Si avvicina.
0: Va bene, grazie Paolo. Buon
1: ciao,
0: lavoro.
1: Paolo, ciao, grazie. Ciao.
3: Company Meteo con Paolo Corazzon.
5: Spot.
6: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Svuota tutto!
8: Svuota tutto!
7: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
9: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
7: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
9: Globo, svuota tutto!
10: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.

0: M. Fabri Fibra, questa è antidroga. Aspetta, scusami. No, c'erano le ultime parole di Emma. Non fargliele dire queste ultime parole, ma scusami, certo. Ale. Buongiorno, questa è la Family. Abbiamo gli ultimi ormai minuti da passare insieme e stavamo parlando di... Ma di cos'è che stavamo parlando?
1: Stavamo parlando di piccole manie che avete all'interno della vostra casa, cioè del tipo tu che per esempio non vuoi bere l'acqua sullo stesso bicchiere dove hai bevuto il succo di frutta.
0: Sì, per esempio, qualcuno scrive: scusate company, non ho capito bene, ma voi quindi voi mangiate il risotto dopo aver mangiato la pizza?
1: Non so dove tu abbia sentito Mariana. Questa cosa, Mariana, ma no. Stavamo comunque parlando di non si può mangiare la pizza in camera da letto.
0: Sì, io non. Carlotta. Per me, allora sì, io ti dico la verità: per me mangiare a letto è no. Ma perché non mi piace, no, assolutamente non mi piace, mi dà molto fastidio l'idea che possano esserci le briciole sul letto. Però, sisma, cioè nel senso.
1: Che fastidio.
0: Vogliamo fare. Secondo me siamo più quelli che si infastidiscono con le briciole a letto che quelli che non si infastidiscono.
1: No, anch'io.
0: Cioè, ma allora tu puoi anche mangiare senza fare briciole, nel senso. Però, poi io non ho la TV in camera, quindi non è una cosa. Non è una cosa che mi attira. Sì, sentiamo chi
2: Buongiorno
0: c'è.
2: Buongiorno a tutti. Allora, storicamente, sia io che mia moglie, da quando vivevamo a casa con i nostri genitori, noi mangiavamo un primo abbondante a pranzo con un po' di contorno vicino o del formaggio, e alla sera si faceva un secondo col contorno. Per cui non c'era mai questo problema di dover cambiare piatti perché era suddivisa così la partizione dei pasti. Però più che altro che noi siamo in 5 a casa adesso, se io dovessi fare un ragionamento del genere, ho la lavastoviglie che va più di quella di un ristorante, perché capisco tutto, però se adesso sono dedicati fino a un certo punto, ma dopo ci sono anche dei costi non da poco,
0: Fare
2: piatti su piatti, lavatrici, giro di posate, doppi bicchieri. Non so, non faccio i conti in tasca a nessuno, però effettivamente mangiare sullo stesso piatto non muore nessuno, ecco.
1: Per l'antipasto, poi si cambia quel piatto per il primo, e poi dopo essere passati dal primo si va al secondo, perché siamo bisogna trattarsi bene.
0: Allora ti dico la verità, poi dipende, cioè, però se io mangio la pasta al sugo, per dirti, non amo mangiarmi il petto di pollo sul sugo della pasta, ecco, questa è una roba mia. Però meglio io o peggio io, scusami, o Benedetta che dice Radio Company, io dopo aver mangiato il dolce devo mangiare un pezzettino di pane.
1: Che bello, le cose grande, Benedetta. Queste sono dei bias che, capito, hai, che chissà perché poi. Perché il pezzettino di pane dopo il dolce?
0: Cioè non perché secondo me sono quel retaggio, è come chi sai, dopo la cena stai a mangiare un pezzettino di formaggio, no?
1: Sì.
0: Perché c'è quel detto famoso veneto, eccetera.
1: Sì. Oppure c'è chi deve mangiare assolutamente un dolcetto ogni volta che ha finito cena.
0: Io.
1: Ah, sei tu?
3: Ditegli che vadano in ristorante e non a casa.
1: Vabbè, adesso mi sembra esagerato.

0: Live Sober. Piccola pausa, torniamo tra poco per salutarci. Noi siamo la family.
1: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
2: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
1: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
5: Sì!
4: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
9: anche senza gridare.
8: La radio rende
7: famosi. Occhio, anzi orecchio.
10: C come Company, C come C Radio.

0: ragazzi, allora.
1: È vero, però un po' Vivilipa, sì. Hai presente?
0: Vivilipa.
2: Ciao, baby. Ciao ragazzi, da oggi sono Vivilipa.
3: Piacere,
2: Vivilipa,
3: nice to meet you.
2: Un po' Dua, te la ricordo. Ok, sai perché sono io. Non c'è Dua senza tre. Che brutta.
3: Aiuto.
1: Va bene amici, vi lasciamo con Viviana. Noi torniamo domani mattina puntuali.
2: No, restate qui un attimo.
3: Adesso sentiamo la sigla nuova.
2: Oh, le 9 in punto. Ma cosa siete omaggi? Bravi noi.
3: Ciao.
4: Breaking news. Testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra alle elezioni politiche in Svezia. I primi in lieve vantaggio, gli ex-polls. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata. Ma a far notizie dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Timore di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani che nel fine

0: settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in altre regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a riaprire sarà giovedì la Puglia. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
2: Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
4: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tressanti, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 7 4320.

Adventures of a Lifetime, i Coldplay su Radio Company. Ciao a tutti, buon lunedì, sono Viviana. Oggi 14 settembre, questo weekend è stato ricco di eventi. Ilary Blasi ieri si è sposata a Villa Cimbrione a Ravello, quindi ha detto sì per la seconda volta nella sua vita, speriamo l'ultima, glielo auguriamo, insieme a Bastian Müller, che come sottolineava Martino è un altro povero, prende la Naspi, mi hanno detto, e hanno scelto di vivere il loro matrimonio all'opposto rispetto al primo, a quello con Francesco Totti, ve lo ricordate, no? Diretta televisiva, tappeto rosso, sfilata di celebrity, un sacco di immagini circolate sui social. Invece in questo caso matrimonio blindatissimo, poche immagini e anche pochi invitati, una cinquantina, e soprattutto erano parenti stretti, fratelli, sorelle, amici intimi come Silvia Toffanin, che è tanto amica della Blasi da sempre. Allora Bastian Müller ha scelto come testimoni i suoi due fratelli, mentre la Blasi una sorella, Mallory, e anche è curiosa questa cosa perché ha scelto come testimone anche Giorgia, e voi dite chi è Giorgia? È una delle sue migliori amiche, che è la moglie del cugino di Francesco Totti, quindi comunque in qualche modo una della famiglia dell'ex marito se l'è portata. Sicuramente una location da sogno. Non è finita lì, perché poi dopo la cena hanno pagato anche le stanze a tutti coloro che avevano piacere di rimanere, per fare poi un'altra mini festa, un altro micro wedding anche il giorno dopo. La cosa che è curiosa è che Totti nello stesso tempo, nello stesso giorno, ovvero ieri, ha postato delle foto, dei video, lui e Noemi Bocchi, di un cuori, petali sul letto in cui scrivevano 5 anni di noi, e quindi lo stesso giorno ha voluto fare la contromossa, diciamo così. Ma i più attenti hanno cominciato a dire: ma qua i conti non tornano, 5 anni, ma lui aveva detto che aveva iniziato a frequentare Noemi dopo Capodanno di qualche anno fa, quindi adesso perché a settembre? Caro il mio Totti, scusami, è diventata celebre la tua frase, io l'inglese non lo mastico, ma pure la matematica mica tanto.

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Ellie Wiz Khalifa, Girls Next Door su Radio Company, e ormai la signora Hilary Muller, no, non riusciremo mai a chiamarla così, ma secondo me nemmeno lei, Hilary Muller Turgau, questo semmai starebbe bene a me questo cognome, scusami, Hilary. E allora lei, tra l'altro, a breve sarà di nuovo in diretta TV per il Grande Fratello, ma neanche una luna di miele vi fate, siamo proprio a risparmio qua, tutti i soldi sono andati via nella battaglia legale contro l'ex pupone che, come dicevamo, ieri ha postato lui e Noemi Bocchi delle foto e dei video che fanno coincidere proprio la data dell'inizio della loro relazione alla data del matrimonio della Blasi, quindi dell'ex moglie, ovvero ieri, ma i conti non tornano. Molti fan hanno detto: scusa, ma che stai dicendo? Avevi detto una cosa diversa, o c'è una situazione di corna, oppure, caro Totti, non solo l'inglese ma anche la matematica non è proprio il tuo forte, a rosicone, mi viene da dire. Va bene, c'è un altro dettaglio: Hilary Blasi ha scelto per gli invitati solo colori bianco o nero, che è una scelta sicuramente anticonvenzionale, perché in genere la sposa è, no, la queen, la regina, la protagonista vestita di bianco, e tutti gli altri si devono adeguare, quindi il bianco è bandito per quanto riguarda damigelle d'onore, testimoni, invitati. Voi al vostro matrimonio ricordate un'invitata o un invitato che era vestito in un modo che, per qualche ragione, magari anche cromatica, vi ha un po' infastidito, vi ha levato luce, vi ha levato la scena? Se vi va, ce lo raccontate con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
1: Testa a testa tra centro-sinistra e centro-destra alle elezioni politiche in Svezia. I primi in lieve vantaggio, gli exit polls. Se sarà confermato, faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata. Ma a far notizie, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Timore di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani, che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. Sono 2,3 milioni di alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in altre regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a riaprire sarà giovedì la Puglia. Formula 1: Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. E da Alessandro Cisini, grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio Company.
3: Sport. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: per questa pubblicità. 0824 43 732.
3: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Elisa, Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Heaven su Radio Company. Larry Blasi al settimo cielo per il suo secondo sì, e ha fatto questa scelta anticonvenzionale, ovvero far vestire tutte le invitate di bianco o nero, gli invitati maschi nero, donne bianco come lei, come la sposa, che in genere è vietatissimo, no, ai matrimoni. Allora vorrei sapere da voi, matti del mattinè, matte del mattinè, se è una cosa che fareste o vi dà fastidio. Ciao Viviana, ci dice Manuela, al mio matrimonio c'erano tre invitate vestite tutto di bianco, mi ha infastidito parecchio la cosa. A me pure darebbe un po' fastidio, sinceramente, dai, cioè è tradizione, no, che tutti gli invitati, le invitate possano vestirsi di qualunque colore, cioè, ce ne sono tanti di colori, di sfumature, però dai, il bianco lasciatelo alla sposa. Invece Larry Blasi ha voluto proprio fare il contrario, una sorta di white party, l'ha presa così. Beh, lei comunque è sempre molto molto simpatica, molto leggera, non è rosicona, a differenza dell'ex marito, che a quanto pare ha dimostrato di essere un po' rosicone, mettendo le foto della sua storia d'amore proprio il giorno del matrimonio della Blasi. Dai, su. Ciao Vivi, io mi sono vestita in bianco al matrimonio di una conoscente, vestito lungo anche con una stola verde pistacchio per la chiesa, perché in bianco il vestito mi piaceva moltissimo, la conoscente meno, secondo me ti piaceva meno, gliel'hai fatto un po' per dispetto. No, dice che lei è convinta che nessuno può togliere luce alla sposa, nessuno, quindi in qualunque modo ti vesti, cioè puoi anche essere vestita di bianco, cioè puoi anche avere lo stesso vestito della sposa, tra un po' non le leverai luce. Sicuramente è così, però dai, un po' per educazione, per eleganza, a meno che non è la sposa, come ha fatto appunto la Blasi, a dire ragazze, vestitevi un po' come volete, a me non dà fastidio, per me bianco, nero, blu, rosso non c'è problema, ma se non è la sposa a dirvelo, io eviterei. Voi al vostro matrimonio avete avuto qualche invitata che si è vestita in un modo che vi ha dato fastidio? Oppure nel caso in cui doveste sposarvi, vi potrebbe infastidire qualche invitata vestita di bianco? Nel caso me lo dite, 333-2688-688. A proposito di matrimoni, anche Damiano David e Dove Cameron si sposano in Italia a breve, tra 10 giorni praticamente, il 25 settembre a Castiglion del Bosco, e siamo quindi in Val d'Orcia al Rosewood Hotel, resort super lusso. Io non vi ho detto niente. Radio Company. Che nome dai d'un

verità fa brutto, beh certo. Ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E nelle luci delle strade riesco a rivedere.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: Star Woman su Radio Company. Arriva un'invitata al vostro matrimonio vestita di bianco. Vi dà fastidio? Non vi interessa? Magari è successo? Matti del mattino, sentiamo.
1: Ciao Vivi. Ciao. Sono Cristina. Sì? Tantissimi anni fa il matrimonio della mia amica ha voluto che mi vestissi di bianco.
0: Oh, vedi?
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, vabbè, se l'ha voluto lei, cioè se te lo chiede la sposa, va bene, cioè se va bene a lei, buona camicia a tutti. Però se lo fai di tua spontanea volontà e la sposa lo scopre lì al suo matrimonio, secondo me non è proprio carinissimo. Ciao, sono Paola. Al mio primo matrimonio 38 anni fa è arrivata la mia testimone con un completo bianco. No! Non mi ha infastidito, vabbè, meno male. Me lo hanno fatto notare quando guardavano le foto. Ah, cioè te proprio neanche te ne eri accorta, eri talmente presa dal tuo giorno che potevano essere vestite come gli pareva. E dopo nelle foto, ah ecco, guarda questa vabbè, ormai è andato tutto bene, quindi ti sei, semmai, vabbè, non è il tuo caso, ma magari uno si infastidisce dopo e allora chi se ne frega, l'importante non durante la cerimonia, perché se facciamo infastidire la sposa durante la cerimonia, so cavoli. Va bene, se volete condividete con noi il fastidio o il non fastidio di un'invitata vestita di bianco al vostro matrimonio. Ilari Blasi se n'è fregata, avrà detto ma che me frega, alla maniera sua, anzi vestitevi di bianco, dai che ci confondiamo. 333 268 688, tra poco.

0: eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi il nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio
8: ti augura buon ascolto con Radio Company.
9: C come Company, C come C Radio.

0: presente dal passato, Steve Winwood con While You See a Chance. Siamo live in questo momento su Radio Company, qualche minuto dopo le 10.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

0: Italia con Dove Cameron in Toscana, in Val d'Orcia. Allora, a proposito di abito bianco, abbiamo parlato anche del matrimonio di ieri di Ilary Blasi. Vi dà fastidio se un'invitata indossa l'abito bianco? Lo avete fatto magari anche voi per qualche ragione? Ve ne siete fregate della tradizione o ve l'ha detto proprio la sposa di farlo? Sentiamo.
1: Ciao. Vai, a Matti. Tutti. Ciao. Giusto l'altro giorno sono andato a un matrimonio di mio amico a Roma, tra l'altro, meglio a Frascati,
0: che non è Roma.
1: Stavamo parlando di questa cosa qua con gli amici, perché una era vestita quasi totalmente di bianco,
0: ecco,
1: e un ragazzo era vestito quasi totalmente di nero.
0: Perfetto.
1: Cosa che in genere non si fa.
0: No,
1: però
0: in genere
1: alla fine,
0: no.
1: Ma
0: sì, anche cioè, se la sposa lo permette, chi se ne frega. Certo, se c'era qualche conoscente al matrimonio di Ilary Blasi, però era una funzione abbastanza ristretta, quindi erano amici intimi, poteva anche confondersi. Scusate, ma chi è la sposa? Erano tutte di bianco. Vai, sentiamo un altro vocale.
2: Buongiorno, compagni.
0: Ciao, buongiorno.
2: Tutti.
0: Ciao.
2: Vi sto ascoltando con molto, molto piacere.
0: Grazie,
2: come sempre.
0: Grazie.
2: Sì, al mio matrimonio avevo due persone vestite di bianco, però vabbè, una era molto, molto giovane, quindi dico ci sta.
0: Vabbè, sì.
2: L'altra ho fatto finta di niente, ho chiuso un occhio, ah, ma sapevo già che si sarebbe vestita di bianco.
0: E perché?
2: Quando me l'ha detto, ho pensato, ma davvero? Ma sul serio? E dopo ho detto, vabbè, non importa. Va bene lo stesso,
0: hai fatto,
2: è il mio giorno,
0: infatti,
2: e va bene così.
0: La superiore, hai fatto la signora, non le hai detto nulla. Io avrei detto, però bene così. Allora, c'è chi scrive: ma erano vergini per portare il vestito bianco? Perché non se lo dovevano mettere. Al giorno d'oggi decidiamo quello che ci fa comodo senza rispetto. Il mio vestito era rosa confetto ed era stupendo. Sei davanti a Dio, rispetto prima di tutto. Allora rendiamo grazie a Dio. No, scusa un attimo, perché in realtà il diritto canonico e la liturgia del matrimonio non prescrivono il colore dell'abito della sposa. Per la teologia cattolica il bianco non simboleggia la virginità anatomica, ma richiama la purezza dell'anima derivante dal battesimo. Quindi credo che tu volessi dire, se non sei vergine non ti puoi mettere il vestito, l'abito bianco. E invece non è così.
3: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Isernity, a Benevento.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
8: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
9: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1.390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

Esatto, Katy Perry, When I'm Gone su Radio Company. Allora, highlights di questo weekend: abbiamo parlato del matrimonio di Ilary Blasi, che bello, ci sono gli Oasis a Roma, ormai è ufficiale, e infatti c'è stato uno spettacolo di droni che ha illuminato proprio a sorpresa il cielo della capitale, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo stadio olimpico. Quindi ormai non ci sono più dubbi, saranno a Roma. Alle 17 dovrebbero annunciare le date ufficiali del loro tour europeo, quindi noi fan non vediamo l'ora. Allora, per quanto riguarda altri highlights, è finito, si è concluso il festival, la mostra del cinema di Venezia, però ci sono dei rumor, ci sono dei gossip. Allora, si racconta che una famosa attrice italiana non abbia affatto gradito il trucco che le era stato preparato per fare il red carpet. Non si sa chi sia questa attrice, fatto sta che ha letteralmente sbroccato, è andata su tutte le furie, arrivando a rimproverare la truccatrice, a quanto pare molto giovane, la make-up artist, cioè gliene ha proprio dette quattro: questo trucco non mi piace, io devo andare a sfilare con questa roba in faccia, non va bene, non sono contenta. La ragazza, la make-up artist, era talmente turbata che a un certo punto, mentre truccava a un'altra attrice, pare che sia tipo svenuta per lo shock del rimprovero. Quindi non è finita qui: l'attrice che stava truccando in quel momento si è arrabbiata con l'altra, che fa: scusa, tu mi hai fatto svenire la truccatrice, adesso io c'ho il trucco a metà, che faccio? Io lo faccio così, red carpet. Scusate, però io muoio dalla curiosità di sapere chi sia questa attrice che ha scatenato questo putiferio. Probabilmente non lo sapremo mai, quello che succede a Venezia rimane a Venezia. C'è stato un altro siparietto carino, Piff, che è noto per la... lui è molto timido, no? A quanto pare ha trovato il coraggio di superare l'imbarazzo alla Lounge Campari. Dopo un'intervista si è avvicinato a Serena Rossi, che è la voce italiana di Anna di Frozen. Perché? Perché voleva un piccolo regalo per sua figlia, un vocale con la voce del celebre personaggio Disney, e Serena Rossi non si è tirata indietro, gliel'ha fatto, gli ha fatto un vocale cantando, quindi molto molto carino. Vorrei sapere da voi, matti del mattino, se vi va, vi piacerebbe ricevere un vocale da quale attore, attrice, cantante, da quale personaggio famoso? Perché c'era un momento in cui si usava questa cosa, non so se si fa ancora, addirittura c'era chi monetizzava su questo, cioè fai un vocale, ricevi il vocale della tua star preferita. Chi sarebbe? Se vi va, ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

0: Sunshine su Radio Company. Dai che è lunedì 14 settembre, sono Viviana, ciao a tutti i matti del matinè. Da chi vi piacerebbe ricevere un vocale? Da quale personaggio famoso? Piff alla Mostra del Cinema di Venezia timidamente è andato da Serena Rossi e le ha chiesto un vocale per la figlia, visto che lei doppia Anna in Frozen. Voi chi vorreste sentire sul vostro telefono? La voce di chi? Vai, sentiamo.
1: Allora, ciao Radio Company.
0: Ciao.
1: Il messaggio vocale che vorrei è quello di George Clooney. Oh, è il mio idolo.
0: È il tuo idolo.
1: Siete mitici.
0: Grazie, vedi un George Clooney che ti dice espresso. What else? Dai, prova a farvelo io. Stessa cosa, uguale, identico.
2: Da Luca Ward, ehi, assolutamente un vocale. Anche un buongiorno da Luca Ward. Me lo imposto come sveglia della mattina.
0: Che spettacolo. Lui, uno dei doppiatori più bravi, più famosi, più amati. Dai, vi recito il pezzetto del film Il Gladiatore, visto che siamo a Roma. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio. Certo, ci vorrebbe però una base un po' più epica, dai. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa, e avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Secondo me il problema era la base, perché io ci stavo proprio dentro nel personaggio.
3: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
4: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
5: Euronics, un mondo più avanti.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
8: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
8: Globo, svuota tutto!
4: Globo, è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: la novità Still su Radio Company in questo lunedì. Allora, un vocale da un personaggio famoso, ve lo fate mandare? Chi volete? Quale voce? Con quale personaggio volete svegliarvi la mattina? Sentiamo.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Ciao.
1: Io vorrei avere un vocale nell'ordine da Roberto Baggio,
0: e vai,
1: primo in assoluto,
0: okay,
1: e Alessandro Del Piero, oh, il secondo. Fine. Non... Dopo, per me, sono a posto.
0: Perfetto, mi sa che sei giusto un po' juventino tu, o sbaglio? Dimmi se sbaglio. Vai, sentiamo un altro matto.
2: Ciao, ciao. Noi eravamo proprio sul tappeto rosso,
0: oh,
2: al Festival del Cinema di Venezia.
0: Ah, vedi, sul red carpet.
2: E ti posso dire che se c'è qualcuno da cui un vocale non lo voglio,
0: chi è?
2: Taylor Mega,
0: chi
2: che
0: è?
2: Era lì con noi.
0: Io lo
2: proprio
0: so.
2: Antipatica.
0: Veramente?
2: Ma proprio antipatica.
0: No, dai.
2: Robert Pattinson invece simpaticissimo e molto alla mano, è veramente bravo.
0: Oh,
2: veramente
0: grazie,
2: bravo.
0: Grazie per averci dato così queste indiscrezioni dal festival. Beh, Pattinson si vede che è uno simpatico, oltre che un figo pazzesco. E Taylor Mega, per chi non lo sapesse, è un influencer che era stata anche con Fedez, si era parlato di lei soprattutto per questo. Antipatica, vabbè, si è goduta il red carpet e dal prossimo anno la vedo difficile, perché gli influencer saranno bannati, come abbiamo già detto, da un sacco di eventi. Non li vogliono più, quindi te lo sei fatto il red carpet, ricordatelo, l'hai immortalato, perché dal prossimo anno niente.

0: U2 Fireflies su Radio Company. Allora, i vostri messaggi, il vocale, un messaggio vocale, voi da chi lo vorreste? Ciao, io vorrei ricevere un vocale da Pietro Sermonti perché sono letteralmente innamorata di lui dai tempi di Un Medico in Famiglia. Ve la ricordate? Giorno ti innamorerai. Anch'io lo vedevo sempre. Beh, lui, attore molto molto bravo, divertente, anche in Boris, non so se ve lo ricordate, che faceva Stanis La Rochelle, bellissimo e bravo, devo dire. Però sì, ce lo ricordiamo, la maggior parte delle persone se lo ricordano proprio per Un Medico in Famiglia. E poi c'è chi scrive: ciao Viviana, allora, calcolando che Vasco l'ho incontrato più volte e ci ho parlato, Gianluca Pacini mi ha mandato il vocale ciao cuoricina e l'ho impostata come suoneria di messaggi. Scusa un attimo, Marta del matinè, Marta, tu stai proprio fuori, cioè mi parli di Vasco e poi, cioè, dalle stalle alle stelle scendiamo a Gianluca Pacini. Ma questo non è un messaggio, è un incubo. Scherzo, Gianlu, ti vogliamo bene, il nostro regista del pomeriggio sera. E poi ciao Company, magari sentire la mattina Buongiorno Bell'anima Caffè da Antonacci. Vabbè, dai, già un messaggio di Biagio Antonacci, la sua voce direi che ci può stare. Ragazzi, Matti del matinè, scoppiettante puntata del lunedì, grazie a voi. Beh, il red carpet a Venezia è finito, ma su Radio Company no, quindi oggi pomeriggio guardate i social, la nostra pagina Instagram, perché c'è un red carpet molto speciale. Radio Company matinè.
1: Spot. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
3: È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

Frank, Francesco Gabbani, il nostro successo del presente, dal passato, Bruce Hornsby and Range con The Way It Is. Ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti. Tra poco snack, subito le Company News con Vittorio Ferro. Ciao! Su Radio Company le 11 e 2 minuti.

0: Radio Company Time. Radio Company News.
1: Buongiorno da Vittorio Ferro, edizione delle 11 di Company News. Il ministro degli esteri ucraino ha lanciato l'allarme dopo una notte di attacchi vicino al confine polacco. Un drone ha colpito un treno Kiev-Varsavia, a bordo del quale viaggiavano diversi esponenti internazionali. Tra i passeggeri anche consiglieri UE per la sicurezza, l'ex premier britannico Johnson e l'ex direttore della CIA Patreus. I barbari russi sono alle vostre porte, ha dichiarato il ministro ucraino. Non si ferma la corsa del petrolio, spinta dalle tensioni in Medio Oriente e dai timori sulle forniture globali. Il Brent per novembre sale del 2,25%, oltre i $107 al barile, ai massimi dello scorso maggio. In rialzo anche il WTI di ottobre, che guadagna il 2,33%, raggiungendo $102,83. Sale anche il gas ad Amsterdam, più 4,2, 82,84 euro al megawattora, ai massimi della fine del 2022. In Svezia lo scrutinio ancora in corso e il risultato definitivo è atteso non prima di mercoledì. Il centrosinistra mantiene un lieve vantaggio sulla coalizione di governo di destra. I socialdemocratici e gli alleati sono accreditati di 176 seggi su 349. L'alleanza di destra si fermerebbe invece a 173 seggi. Venezia non ce l'ha fatta, il 25enne è rimasto gravemente ferito nello scontro tra il suo barchino e un taxi acqueo sabato notte. Il giovane era stato operato per un grave trauma cranico, ma le sue condizioni sono risultate irreversibili. Proseguono senza sosta le ricerche della moglie 26enne caduta in mare dopo l'impatto fra le due imbarcazioni. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere dal vulcano. La nube vulcanica raggiunge un'altezza stimata di circa 4 km, si sposta verso sud, verso Catania. Il fenomeno viene monitorato attraverso le telecamere di sorveglianza visibile termica, chiuso il settore C1 dell'aeroporto di Catania, con arrivi sospesi fino alle 16. Lo sport della Juventus battuta in casa dal Sassuolo, riscatto Napoli, Bologna battuto 1-0, oggi tocca a Como, Inter e Roma. In Formula 1, Gran Premio di Spagna, Antonelli vince davanti a Verstappen, Norris e Leclerc, Hamilton si ritira. MotoGP, Marquez trionfa anche a Misano, Bezzecchi caduto al primo giro. Poi il tennis, Zverev vince gli US Open, Shelton KO in 4-7 per il 29enne secondo slam della stagione dopo Parigi. È tutto, grazie per l'ascolto e per restare aggiornato stream.it o scarica l'app.
0: Radio Company News.
2: Tra poco, snack con Leo e Giulie Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi, Eurospesa, Spacche e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Harry Styles con Watermelon Sugar, signore e signori, siamo tornati ufficialmente,
1: sì.
0: Il trio al completo, la nuova stagione di Snack comincia, ci sono novità?
1: No!
0: E la sigla è nuova?
1: Sì, no, no,
0: è sempre
1: no,
0: quella.
1: Sempre quella. Quella non si cambia, buongiorno!
0: Buongiorno patatini, come state? Oh, finalmente ragazzi!
1: Sì, adesso si comincia fino alle

0: adesso
1: è tornato.
0: Se c'era stato un brandello di parvenza, di normalità, diciamo così,
1: è
0: di
1: finita.
0: Serietà, tutto il resto non c'è più.
1: È finita,
0: più.
1: Tra l'altro, cominciamo ufficialmente la nuova stagione di Company Snack con un Leo riposato.
0: Sì.
1: E tra poco, tra l'altro, vi dico una cosa, una novità. Che vabbè, quindi restate assolutamente qua. E con una me con 1 ora e 30 di sonno in corpo.
0: Tutto bene, perfetto.
1: Ho fatto il weekend a Roma.
0: Aspetta,
1: ho preso
0: perché...
1: il treno per tornare, scusami. Mattina mi sono fatta un flash.
0: Sì.
1: Ok. Che le mie vicine di posto fossero delle pickpockets. Delle borseggiatrici.
0: Mamma mia.
1: E quindi
0: no.
1: Non ho chiuso occhio.
0: Ecco, lo so.
1: Poverine, poi erano persone normalissime, ma nella mia testa mi rubavano tutto.
0: Certo, lei ha fatto il viaggio abbracciando un trolley, uno zaino e anche un'altra signora per proteggerla.
1: Lo faccio per la comunità.

0: LP con Don't Stop qui a Company Snack. Siete dei matti, cioè della serie. Buongiorno Giulia, perché questa gioia per il rientro di Leo?
1: Ma ovviamente sì, ma stai scherzando? Io da ora in poi posso fare la metà del lavoro, tanto tutto il resto lo farà lui, quindi è ovvio che gioisco, è ovvio che sono felice.
0: Poi io vorrei essere anche vicino a questa persona che è stato in Alto Adige, mi siete mancati, ero in Alto Adige, non voglio più sentire parlare di canederli almeno per 10 anni. Colpa tua che hai mangiato solo canederli, mica
1: che buoni
0: nostra.
1: Però guarda che secondo me appena ti passa adesso la nausetta, da domani puoi già ricominciare.
0: Sì,
1: funziona così.
0: Con uno
1: funziona così. Io in realtà sono stata estremamente nauseata e adesso ci fermiamo, scusatemi, ma mi è successa la stessa cosa che è successa a lui con i canederli, con le scamorzette affumicate.
0: Ma quelle
1: credo di averne mangiate una trentina.
2: A me con lo spritz.
1: Ma veramente, e tu adesso non riesci più a bere spritz?
0: No.
1: Veramente?
0: Sì, ma pensa te. Ma non sono polpette.
1: Va bene, ne avrà bevuto scusa, tantissimo. Io con le scamorzette affumicate.
0: Ma perché poi ti rientra l'affumicato dal naso?
1: Poi vendevano questi così, sacchi tipo 1,5 kg di scamorzette. E che fai? Non te le sgranocchi davanti
0: appunto
1: a un film?
0: Anche perché è brutto trascinarle per strada, no? Queste enormi.
1: Senti, dobbiamo fermarci. Vi ricordiamo il numero comunque per qualsiasi cosa, che è il 333-2688-688. Torniamo tra pochissimo.
3: Radio Company Snack. Radio Company Spot.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
9: Ma è fantastico!
8: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sagno Benevento. Contatti allo 0824 58 700.
10: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
11: C come Company, C come C Radio.

Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 54.

0: Sarandi con Good Old Days. Alle 11:25 state ascoltando Company Snack. Ufficialmente e finalmente oserei dire siamo tornati tutti e tre.
1: È vero, ma prima vi abbiamo detto che non ci sono delle novità, in realtà
0: ma
1: ci saranno delle novità. Però oggi c'ho una novità che un po' ti ha sconvolto, sì. Diciamo la verità.
0: Allora, io ti ho conosciuto ormai un paio d'anni fa con capello relativamente lungo e barba pure relativamente lunga. Sì. Ok? O sono sopravvissuta al rasaggio di capelli,
1: cioè,
0: a
1: cortissimi,
0: zero.
1: Cortissimi,
0: molto, molto corti. E ti dirò che ho detto anche: hai capito questo bel manzo che mi ritrovo qui a fianco? Bene, non ero altrettanto pronta a vederti in versione 14enne senza la barba. Mi sono resa conto che non avevo mai visto il tuo labbro superiore.
1: Se non con una tendina lontana mosche, quelle cose lì.
0: Se non con la tendina data dal baffo. E soprattutto non ti avevo mai visto così. Sono rimasta un pochino traumatizzata.
1: È vero.
0: Mi fa strano parlarti, non lo so da chi è
1: mi
0: questa
1: nascondo.
0: Persona.
1: Dietro lui, beh, però è già un'esigenza artistica. Ho dovuto tagliare la barba, felicemente, per poi dopo
0: sì,
1: mi racconterò in questi giorni cosa è successo. Però il fatto è stato uno shock anche per me.
0: Ah, ecco.
1: Perché un po', voglio dire, ti vedi un po' cambiato rispetto al tuo io, tanto che non la...
0: Quanto era che non ti vedevi senza barba?
1: Almeno 6 anni.
0: Caspita, non sai almeno cosa c'è sotto.
1: No, ma infatti quando l'ho tagliata, l'ho tagliata in fretta, perché ho detto no, via.
0: Più che altro io ho rivissuto un trauma passato. Mi ricordo benissimo quando ero piccola, mio papà portava i capelli lunghi e io quando ero molto molto piccola mi divertivo, comunque mi piaceva mettergli le manine tra i capelli, no? Mi dava senso
1: annodarli.
0: Ungerglieli tutti. Mi dava senso di casa, senso di appartenenza, quello
1: certo.
0: Era il mio papà. Io ricordo come se fosse ieri il giorno in cui il mio papà mi venne a prendere a casa, aveva un cappello, io gli misi la mano sui capelli che speravo trovare capelli, in realtà trovai la nuca.
1: Mamma.
0: Pelata, senza nulla, io lo guardai in volto, lui si tolse il cappello, io urlai e scappai e non gli parlai per qualche giorno.
1: Che bello,
0: ora,
1: vedi, sono soddisfazioni.
0: Ora con te devo per forza parlarti, ma il trauma più o meno è quello.
1: Che carina, ma veramente mi hai messo nella condizione di essere sereno oggi. Comunque, ci sono dei traumi che arrivano in questi casi,
0: sì,
1: della serie, il fidanzato che non l'avevi mai visto senza barba, lo vedi con la barba, dice oddio, stessa cosa, magari la fidanzata capello lungo per i tagliacorti.
0: E allora, come sempre, condividiamo i nostri traumi al 3332 688 688.

0: The Game of Love, Santana, la sua chitarrina inconfondibile, sì. Michelle Branch. Allora, stiamo parlando di traumi dettati dal cambio look di qualcuno.
1: Sì,
0: magari
1: sì.
0: Tu cambi look, ti aspetti che qualcuno ti dica meraviglia, stai benissimo.
1: E invece vado retro.
0: non ti parleranno
1: mai più.
0: Basta.
1: Tipo lei, Giulia, anch'io, quando mio papà si è rasato a zero, avrò avuto 6 anni, ho pianto e per 2 giorni gli davo del lei perché non pensavo che fosse lui. Salve signore, mi può ridare mio padre? Padre,
0: mamma
1: cortesemente,
0: mia.
1: Grazie.
0: Non c'è cuore.
1: E poi il trauma quando il marito si toglie la barba. Lo dice lei, l'ha tolta dopo 8 anni, mi è sembrato di stare con un ragazzino.
0: Guarda, tu non lo saprai, cioè non lo sai, ma ci sono tanti di quei menti latitanti.
1: Capito?
0: Tu pensi che una persona abbia il viso lungo, poi non ha il mento.
1: Non ha il mento! Perché voi uomini, noi abbiamo il trucco, ma voi avete la barba, potete dare la forma del viso che volete, poi ve la togliete.
2: Strano. Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
3: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
8: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
10: Radio Company a Napoli e Caserta. La ascolti anche in DAB+, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Sono Bob Sinclair e Keisa con I Can Wait alle 11:43. Buongiorno amici! Molto felici oggi, molto molto felici perché è ricominciata la stagione nuova di Snack. Tra le varie novità che piano piano vi andremo a sottoporre, non tanto perché non ne abbiamo oggi e quindi ci vuole tempo per elaborarne.
1: Dobbiamo veramente ancora somatizzarle noi,
0: ecco,
1: e dopo arriveranno.
0: La più grande novità è sicuramente che finalmente siamo tutti e tre insieme, e già è grande cosa, che siamo stati rinnovati per questa nuova stagione.
1: Sì, quindi, che è una grandissima cosa, una grandissima visto i precedenti.
0: E Leo che mi ha traumatizzato questa mattina presentandosi al lavoro senza barba, dopo che io lo conoscevo solo barbone. Guarda, ma è un trauma condiviso.
1: Comunque devo dirti che mi hai regalato veramente una consapevolezza. Non avevo mai pensato che il mio labbro superiore fosse così importante.
0: Sì, adesso lo so. Sembra appiccicato sulla faccia, non l'avevo mai visto. Potevi non averlo per quanto mi riguarda.
1: Era un incisivo totale, basta.
0: Sì, comunque dicevamo trauma condiviso,
1: Sì, trauma condiviso. Allora dice ciao Giulio, ciao Leo, ciao DJ, ciao a tutti, insomma. Vabbè, sono un po' così da mercato. Io ho preso paura di me stesso. Una volta sola mi sono rasato completamente la barba. Aiuto. Mi chiedevano i documenti, se fossi maggiorenne o meno, mai più.
0: Ma scusa, è una bella cosa.
1: Mia, ma sì.
0: Ma è una bella cosa se non riconoscono neanche se tu abbia 18 anni o meno.
1: Ma infatti, ma poi il problema è quando ti rasi la barba, devi stare attento perché vedi l'invecchiamento dopo tanti anni. Quindi, se tu ti rendi conto di essere un Bassettown a un certo punto, non è una cosa bella. Quindi
0: ma poveri Bassettown. E comunque devi anche capire un pochino com'è il tuo lineamento, se stai bene o no, e soprattutto a chi assomigli, perché mi ha fatto molto ridere il messaggio di lei che dice: quando mio marito si taglia la barba, mi sembra di andare a letto con sua madre perché è uguale.
1: Vabbè, fai così, gli metti anche una parrucchetta e poi ci fai le chiacchiere il pomeriggio, ci bevi il tè, il caffè, queste cose.
0: Hai il due in uno. Hai l'amica per spettegolare e l'uomo con cui andare a letto.
1: Guarda che lo dico a tua madre, lui si mette la parrucca.

0: come si così? Allora, non mi innamorerò, Puccio è mia. Eccoci qua. Allora, invece c'ho un messaggio per te, cara Giulia. Vedi, dimmi, che parli tanto del mio labbro superiore, che non c'è, cose varie, attenzione.
1: Dimmi tutto. Io, se fossi in te a questo punto, mi farei crescere i baffi.
2: Già fatto. Già fatto. Il mio caro fidanzato mi chiama Tom Selleck. Si sveglia la mattina e mi dice: buongiorno Tom. Come va? E io posso dire, ne vado orgogliosa.
0: Certo.
2: Ne vado, bravo, estremamente fiera. Li farò crescere.
3: Radio Company. Snack. Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di Sport e Combattimento, Kickboxing, Pugilato, MMA, Judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, Functional Training e Preparazione Atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e Functional Training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
5: C come Company, C come C Radio.

0: grande pausa con Magnetic, il nostro successo del presente, poco prima dal passato Soft Cell con Tainted Love.
1: Allora noi ci ritroviamo tra poco, intanto vi diamo il segnale orario, esattamente sono le 12 e un minuto.
0: E 13
2: Radio
0: secondi,
2: Company
0: 14,
2: Time.
0: 15, 16, 17.
3: Breaking news. Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Kallas. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato. Mosca invece dichiara di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dal Papa nell'Angelus ieri in San Pietro l'ennesimo appello alla pace con un riferimento alla ricorrenza dell'11 settembre.
4: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace.
3: Nuova allerta rossa sull'Etna, dove si è elevata una nube vulcanica di circa 4 km in direzione dell'aeroporto di Catania, disposta alla sospensione dei voli in arrivo fino alle 16. Calcio, tre big reduci della Champions, oggi chiudono la quarta di Serie A. Il Como ospita il Parma alle 18.30, stesso orario di una delle due a punteggio pieno, la Roma attesa dal Torino, l'altra l'Inter alle 20.45 riceve l'Udinese. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. È tempo di pensare all'estate.

0: degli eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese.

0: imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide, grandi progetti.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Top Car Service.
4: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
5: Tra ulivi secolari e profumi di campagna nasce l'azienda agricola Borrelli. Qui la terra è rispettata, coltivata in modo biologico e ci regala un olio extravergine d'oliva dal gusto autentico e sincero. Ma non solo olio. Nella nostra macelleria aziendale trovi carni locali e una selezione di salumi artigianali preparati secondo tradizione come una volta. Dalla campagna alla tavola tutto firmato Borrelli. Naturale, buono e 100% genuino. Azienda agricola Borrelli. Olio, carne e salumi, il sapore vero della nostra terra, ti aspetta in via Sciardi numero 1, Massa di Faicchio, Benevento. Info 389 16 85 690. La domenica su prenotazione, degustazione del nostro olio e salumi.
6: Ancora 60 secondi di pubblicità e poi
7: Disco Doc 7080.
8: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 13 03. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
7: Su Radio Company.
6: Disco Doc 7080.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025 e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: colazione.
1: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: AIDS, cioè
1: fa molto ridere questo nome, Base for AIDS.
0: Secondo me c'è un modo di dire, creeranno un modo di dire negli Stati Uniti.
1: Invece sì. Parlavamo di uomini calvi, abbiamo un messaggio.
2: Allora io volevo dire una cosa.
1: Vai.
2: Che piuttosto di avere un gatto in testa come Tacchinardi o come Conte, io preferisco avere i miei capelli sì e no. È importante avere il parrucchiere bravo. E, tenete presente una cosa però, Allora io qua il giorno dopo essere andato in pensione mi sono reso conto che stavo perdendo i capelli. Eppure va bene. Buongiorno.
0: Buongiorno anche a te.
1: Era il lavoro che ti teneva vivo, vedi? Sei andato in pensione e cominci a sgualcirti, a perdere capelli.
0: Forse non aveva il tempo di stare a guardarsi, magari faceva un lavoro che gli occupava veramente un sacco di tempo.
1: E comunque, ragazzi, oggi è il giorno internazionale di calvo e bello.
0: Bello.
1: E piuttosto. Allora, gusti sono gusti e chi se ne importa. La verità è che piuttosto che rincorrere il capello, perché oddio lo devo avere, e quindi con conseguente gatto in testa, ma rasatevi tutti, allora, piuttosto che avere quei quattro peletti sopra.
0: Secondo me ci sono certi riporti che sono veramente delle opere di ingegneria e di architettura meravigliose.
1: Quando c'è troppo vento, si alza il riporto tipo ponte levatoio.
0: Certi edifici di Renzo Piano si sono ispirati proprio a vicini di casa con riporti.
3: Certo.
0: Importanti.
3: Anche i gabbiani li guardano con invidia.
1: Sì, un bel nido.
0: È vero. Poi c'è arrivato questo messaggio invece al contrario, che dice: buongiorno, capelli lunghi circa 40 centimetri con la coda un po' bianco abbrizzolati, bianchi e neri, pizzetto da 27 anni, quindi mia figlia non mi ha mai visto senza tutto questo, sono l'invidia di tutti i calvi del mondo e ho 59 anni.
1: Ma anche lì
0: con i 60 cambia tutto.
1: Infatti occhio, perché l'ascoltatore di prima ha detto appena andato in pensione persi tutti. Quindi tocca ferro subito. Poi ci hai detto la lunghezza dei tuoi capelli, non quanti ne hai.
0: Allora,
1: può essere anche che ne hai 4, ma lunghissimi, ma 40 centimetri, faccio invidia a tutti. Come quelli che hanno il codino dietro lunghissimo e sopra hanno un mega piazzone.
0: Però vedi, ci sono i famosi 4x4, cioè i famosi 4 capelli divisi in 4 ciascuno.
1: Oh, comunque siamo belli tutti.
0: Ma sì.
1: E con capello e senza capello e con la ciccia e senza la ciccia.

0: Dal 2022 sono gli Imagine Dragons con Waves, le 12:31, ci fermiamo qualche istante, ma finalmente con la nuova stagione continua.
1: Sì, 50 euro ci sono ancora per voi. Radio Company, snack Radio Company.
2: Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei. Tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Dopo lo stop in Arabia Saudita a un suo cruciale oleodotto bersagliato nel fine settimana da droni lanciati dall'Iraq, tornano a schizzare sopra i 100 dollari a barile le quotazioni internazionali del petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Tennis, Alexander Zverev trionfa agli US Open, in finale in 3 ore e mezza di gioco batte 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 Ben Shelton e centra così il suo secondo slam dell'anno dopo il Roland Garros vinto battendo Flavio Cobolli e da Alessandro Cisiling. Grazie. Ascolto.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.
4: Spot. Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: con I Know You Want Me e quanti giochi. No, vai avanti se vuoi.
1: No, pezzo fighissimo, fighissimo.
0: Dai, è arrivato il momento di giocare, per cui sigla.
1: Uffa.
2: Snackpot. Yeah.

0: Pack e super voi.
1: E grazie anche e soprattutto al progetto molto bello di cui siamo paladini, ci facciamo paladini, che Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia. C'è anche un sito di riferimento omonimo, vi invitiamo ad andarlo a consultare, perché racchiude tutte le imprese e le famiglie che lavorano e producono qui nel nostro territorio.
0: Eccellenze che voi trovate ovviamente nei punti vendita contrassegnati dal bollino Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
1: 50 euro sono in palio per voi, le istruzioni per partecipare sono semplici.
0: Basta mandare un messaggio, ovviamente sentirete la domanda. Vi porremo una domanda con tre opzioni di risposta. Voi appena troverete la risposta corretta mandate un messaggio al 333-2688-688, messaggio scritto contenente il vostro nome, la provincia e la risposta, speriamo corretta, alla domanda.
1: Martino, per favore.
2: Suspense. Grazie.
1: Quale tipo di latte viene utilizzato per produrre il celebre formaggio francese Roquefort? A. Latte di capra, B. Latte di bufala o C. Latte di pecora.

0: anni con Nueva Iole, il remix. È arrivato il momento però importantissimo di premiare il fortunato o la fortunata di voi che anche oggi si porterà a casa 50 euro.
1: Facciamo la verifica, qual era la risposta corretta alla domanda che abbiamo posto?
0: Parlavamo di Roquefort, il celebre formaggio francese, quello con le venature blu, verdi, molto buono. Quale latte lo produce tra il latte di capra, bufala e pecora? La risposta era la C, pecora.
1: Pecora, molto semplice, in realtà no, non lo sapevo assolutamente.
0: In
1: tutto questo portarsi a casa il buono spesa è stata Sara di Padova, provincia di Padova. Allora, ti arriva il messaggio in questo momento, sei tu.
0: Tutti gli altri non vi preoccupate, ritentate domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia:
3: scopri la pasta Felicetti dal 1908, la pasta delle nostre Dolomiti. Snext, lo snack salato che cambia le regole, croccante, leggero, gustoso. Becker, un morso di storia, un viaggio di gusto.
1: Passiamo la parola a Vittorio Ferro dalla redazione. È il momento di avere in anteprima i titoli principali di Company News. In primo piano l'Etna.
4: Infatti si riparte da lì, allerta rossa, nube vulcanica di 4 km. Arrivi sospesi fino alle 16 all'aeroporto di Catania, poi le elezioni in Svezia e testa a testa. Ex Ilva, protesta dell'indotto e sciopero oggi. Petrolio e gas, prezzi in su dopo l'escalation in Medio Oriente. Oggi a scuola il via in altre 7 regioni in Italia. La cronaca, poi lo sport del lunedì, tra poco su Company News.
5: Radio Company. Sport.
6: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
9: Sì!
8: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
10: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 2320 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
9: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
12: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Euronics, un mondo più avanti.

0: Aspetta, aspetta.
1: Basta il tempo di un fiore.
0: Finita.
2: Oh, là, sei stata prima, brava. Allora, Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Poi per il passato abbiamo sentito Alanis Morissette con Ironic.
0: Alanis con Ironics. E con questi due dischi chiudiamo la prima puntata di Company Snack, finalmente al completo con la nostra nuova stagione. Mi raccomando, facciamoci compagnia da qui ai prossimi giorni, intanto.
2: Andiamo piano piano. Mettiamoci delle tappe possibili.
0: Piano piano, facciamoci questa settimana. L'appuntamento è rinnovato ovviamente per domani dalle 11 alle 13. Grazie per la compagnia da Giuli Pego, da Leo e da Martino.
2: Adesso la parola passa alla redazione, Giulio Ferrante e Vittorio Ferro. Il momento di Company News. Ciao a tutti!
0: Fate i bravi, amigos!
3: Snack con Leo e Giuli Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacche Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: 13 e un minuto, a domani.
5: Radio Company Time. Radio Company News.
6: Buongiorno da Gidio Ferrante e Vittorio Ferro, edizione delle 13 di Company News. Dopo un'assemblea tenutasi davanti alla portineria delle imprese dello stabilimento ex Ilva di Taranto, i sindacati FIM, FIOM, WILM e USB hanno proclamato uno sciopero di 24 ore per tutti i lavoratori dell'indotto. La protesta è iniziata alle 9 di stamane e termina alle 7 di domani. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e annunciano un blocco stradale sulla statale in direzione Bari. I sindacati hanno dichiarato: non ci fermeremo se non ci saranno soluzioni e misure straordinarie per tutti i lavoratori. La mobilitazione dunque prosegue.
7: Con il 94% dei voti scrutinati, la coalizione di centro-sinistra in Svezia è in vantaggio di 3 seggi sull'opposizione di centro-destra. Le proiezioni della TV pubblica SVT indicano 176 seggi per il blocco guidato dai socialdemocratici contro i 173 dell'avversario. La leader del centro-sinistra, Magdalena Andersson, si è detta pronta a governare. Se questo dato venisse confermato, allora la Svezia avrà un nuovo governo. I socialdemocratici si confermano il partito più grande, seguiti dai moderati del premier uscente Ulf Kristersson. La destra nazionalista segna una battuta d'arresto.
6: Gli attacchi Houthi contro l'Arabia Saudita e il traffico nel Golfo fanno impennare il prezzo del petrolio. Il Brent supera i $108 al barile, mentre il WTI si sale oltre quota a $103. A pesare lo stop temporaneo dell'oleodotto saudita East West, colpito da droni con rischi per circa il 4% dell'offerta globale. Intanto sono stati rinviati i colloqui tra Iran e paesi del Golfo sullo stretto di Hormuz, aumentando l'incertezza sui mercati.
7: L'Etna ha registrato un'intensa fase eruttiva con l'emissione di cenere lavica e una nube eruttiva stimata in 4 km di altezza. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha emesso un avviso per il volo di colore rosso, il quarto e ultimo grado di allerta. L'attuale attività vulcanica ha comportato la chiusura dello spazio aereo C1 attorno al vulcano e la sospensione dei voli in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle ore 16.
6: La Camera Ardente per l'ex senatrice Emma Bonino è stata riaperta stamattina in Campidoglio a Roma. Molti cittadini sono attesi per renderle omaggio prima della chiusura prevista per le 19. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato le esequie di Stato per Emma Bonino, anche per l'ex deputato Raffaele Costa, mancato sempre venerdì. Per Bonino è prevista domani a 12:30 una cerimonia.

0: Cerimonia laica con commemorazione ufficiale nella promoteca del Campidoglio. I funerali di Costa si terranno invece oggi pomeriggio a Mondovì.
1: Proseguono a Venezia le ricerche di una 26enne dispersa a seguito dello scontro tra due imbarcazioni nel canale di Tessera. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco da Vicenza, supportati dall'elicottero Drago VF-172 da moto d'acqua. Purtroppo non ce l'ha fatta il marito della donna, un pescatore 25enne ricoverato in gravi condizioni. È stata dichiarata la sua morte cerebrale.
0: Dopo le prime campanelle suonate a inizio settembre in Alto Adige, Veneto, Val d'Aosta e Trento, oggi sono rientrati in aula gli studenti di 7 regioni, Lombardia, Piemonte, Liguria, Friuli, Venezia Giulia, Marche, Umbria e Molise. Si tratta del blocco più consistente della ripartenza nazionale, che coinvolgerà complessivamente circa 8 milioni di studenti fra scuole primarie e secondarie. Domani tocca Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Campania, Calabria e Sicilia.
1: L'Italia ha registrato un'estate da record con 276 milioni di presenze nei mesi di giugno, luglio e agosto, 5,5 milioni in più rispetto all'anno scorso. La crescita riguarda sia i turisti italiani che quelli stranieri. Il ministro del turismo Mazzi ha dichiarato: il tasso di saturazione OTA segnala che l'Italia sfiora il 62%, il 14% in più rispetto all'anno scorso, 17 punti sopra la Francia e 7 sopra la Spagna. Si registra anche una crescita di oltre il 6% nei borghi, a conferma dell'efficacia delle politiche turistiche territoriali.
0: Domenica 20 settembre torna la Gravel for Fun, l'evento che porta le bici gravel sulle colline del Prosecco. Non mancano le novità, dal cambio della data alla nuova location. Sentiamo l'organizzatore Eddie Sartorato di AMG.
2: Siamo alla quarta edizione della Gravel for Fun, che è dedicata soprattutto agli amanti della gravel, che gli piace andare in bicicletta, godersi il paesaggio e soprattutto poi anche un super terzo tempo.
0: Cioè festa e condivisione dopo la fatica.
2: Esatto, sì, quest'anno innanzitutto c'è una cosa super interessante, che abbiamo cambiato la location di partenza, sarà dal villaggio delle Zucche a Villorba.
0: E da lì si dipanano appunto i vari percorsi nelle colline patrimonio UNESCO.
2: Siamo nel paradiso del gravel, dove andremo nelle colline del Prosecco, sia di Conegliano, Valdobbiadene, ma anche di Asolo e soprattutto sul nostro parco giochi il Montello.
0: Ma perché la gravel ha così successo e quando si chiudono le iscrizioni?
2: La gravel ha successo perché è una bicicletta trasversale che ti può portare dal centro di città alla periferia, ai campi, appunto alle strade bianche. E le iscrizioni stanno andando molto bene, siamo in linea come gli anni scorsi, per cui siamo super contenti, e chiudono giovedì sera.
0: Come fare per saperne di più su Gravel for Fun?
2: www.amggravel.it e cercare Gravel for Fun.
1: Lo sport calcio: Juventus battuta in casa della Sassuolo, riscatto Napoli, Bologna battuto 1-0. Oggi le ultime tre partite della quarta giornata: alle 18.30 Torino, Roma e Como Parma, alle 20.45 Inter Udinese. Per la Formula 1, Gran Premio di Spagna, Antonelli vince davanti a Verstappen, Norris e Leclerc, Hamilton si ritira. Per la MotoGP, Marquez trionfa anche a Misano, Bezzecchi caduto al primo giro. Per il tennis, Zverev vince gli US Open, Shelton KO in 4 set per il 29enne secondo slam della stagione dopo Parigi.
0: Meteo nel pomeriggio: si prevedono nuvole alternate a momenti soleggiati su rilievi del nord, Abruzzo, Molise, Basso Lazio, Campania, Calabria e Sicilia. Possibili acquazzoni o temporali interesseranno le Alpi orientali, le zone montuose della Calabria e la Sicilia meridionale. Le temperature massime rimarranno stabili, attestandosi quasi ovunque tra 26 e 31 gradi.
1: È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato, vai su stream.it o scarica l'app.
3: Radio Company News.
4: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show 4.0.

0: Sì, abbiamo una puntata ancora in intimità. Siamo quasi totalmente in a pieno regime. Daniele Belli, DJ Megalo. Ma attenzione, perché ovviamente stiamo con ritorna domani. Oggi pomeriggio sappiamo che ha l'aereo, insomma verso le 21 dovrebbe sbarcare qui in prossimità. Non verrà in radio, ma ce lo ritroveremo ovviamente domani. Per cui insomma, abbiamo anche in questa piccola anomalia, per cui abbiamo inizio di settimana ancora col Belli Belli 4.0 Super Show. Se vi va bene, bene. Se non vi va bene, facciamo che va bene lo stesso. Giriamo la rotula. Pronti? La rotula. Ah, la tua, non la mia. Male? No, dai.
1: Secondo.
0: Appuntamento con le nostre buste come sempre. Sapete che noi prendiamo una busta per decidere l'argomento di cui parleremo. Oggi in modalità replay, attenzione, perché eccola qui la busta. Parliamo di mezzi di trasporto. Parliamo di macchine oggi, ma macchine iconiche che magari hanno segnato, visto che siamo un po', stiamo uscendo dalla fase delle vacanze estive, automobili alle quali siete particolarmente legate perché sono state il simbolo di una vostra o di più estati del passato. Quindi stiamo parlando sia delle macchine che magari per il primo periodo avete avuto in dotazione da parte dei vostri genitori, ma anche di quelle macchine che magari avete affittato, noleggiato, vi hanno prestato, avete avuto per un breve periodo, siete andati a fare un viaggio all'estero e quindi avete affittato, noleggiato la macchina per fare un determinato percorso, eccetera eccetera. Insomma, quindi macchine, potrebbero essere anche moto, però insomma parliamo di macchine oggi soprattutto. Quindi mezzi di trasporto che sono stati iconici per voi per un certo periodo della vita. Quindi pensateci, qual è stata la macchina che reputate, diciamo così, un pochettino più iconica, più figa, che avete avuto nella vostra vita e che comunque vi ricorda un bel periodo? 333-2688-688. Company, Radio Company. Yeah, let's take them back.

0: Eccoci qua, allora, ne stiamo mettendo insieme un pochi. Oggi parliamo di auto epiche che hanno fatto un po' la storia dei vostri ricordi. Quindi potete immaginare, quell'estate lì avevo quella macchina lì, ho fatto delle cose incredibili, meravigliose, mi ha portato a scoprire nuovi luoghi e nuovi territori, oppure in la prima macchina che ho avuto, oppure che ne so, una macchina, il concetto è la macchina più iconica della vostra vita. Cioè, quando pensate a quell'automobile lì che avete avuto, ok, la abbinate a un periodo particolare della vostra vita, da 10 lode. 3332 688 688 per i vostri messaggi qua nel Belli Conte 4.0 di questo lunedì 14 di settembre. Hai visto? È già settembre, andiamo, è tempo di migrare, e noi migriamo.
1: Radio Company Belli Conte Show 4.0 Spot.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar, e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
4: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
2: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: dire che le automobili che ci state proponendo sono veramente delle cose particolarmente appassionanti. Allora, abbiamo aperto questa puntata del Belli Conte 4.0 di oggi con la richiesta di raccontarci quali sono le macchine, diciamo così, più iconiche che avete avuto o comunque che magari hanno segnato un periodo. E devo dire che stanno uscendo delle cose interessanti. Allora, Antonio dice: io ho avuto Ford il Ford Sierra Cosworth 4x4 270 cavalli, una potenza nera primi anni 2000. E devo dire, caro Antonio, che è una macchina non da poco, anzi particolarmente performante, insomma. Complimenti, è anche molto costosa per l'epoca, veramente molto molto costosa, 26 anni fa per l'appunto. Voltiamo pagina e andiamo invece da una ragazza che devo dire mi ha stupito particolarmente. Lei si chiama Elisa. Attenzione, l'auto che ho guidato da neopatentata, ribadisco, da neopatentata, e nella quale mi sentivo onnipotente, era un Pajero 7 posti nei primi anni 2000, quindi siamo sempre in quel periodo lì. Una figata girare con un'auto così grande e parcheggiare in Piazza Insurrezione a Padova senza che nessuno potesse dire nulla. Quindi lei praticamente arrivava con questa sorta di astronave e tutti quanti le lasciavano spazio. Credo che oggi una cosa del genere non sarebbe assolutamente possibile. Sentiamo chi c'è al citofono.
1: Ciao, belli! Allora, macchina iconica, vabbè, quella che non si scorda mai, appena presa la patente ero in punto gialla cabrio, cappotta nera e macchina gialla, eravamo perfetti. Dopo 10 giorni ho tamponato uno a Mestre andando all'area City numeri 1. Al top!
0: Abbiamo bonificato una parte, vabbè, non importa. Bella però, punto cabrio, insomma, faceva decisamente molto scena. Sentiamo chi c'è ancora al citofono, vai, vai.
2: Ecco. Salve, fono il fonfe fafu, la folla fofevi.
0: Ma lei non è che perché noi parliamo di casse da morto?
2: Ho sentito che fate fa un anno di caffè morto.
0: Sì, esatto, l'agenzia immobiliare per vampiri.
2: Anche io ho avuto la mia automobile passata dal mio papi.
0: Ah, sa che non so se voglio sapere, stranamente oggi si capisce bene.
2: Mi ha passato una macchina veramente unica.
0: Cosa le ha pazzato?
2: La funa. La funa.
0: Ma che?
2: Una fantastica funa station wagon.
0: Una cuna?
2: La funa.
3: La duna.
0: Duna, duna, duna, duna, ho capito, duna.

0: Allora, devo dire che stiamo facendo una lista di missili praticamente terra-aria. Tutte le macchine iconiche che ci state segnalando tendenzialmente sono tutte cose particolarmente performanti. Allora, ciao ragazzo, Honda Civic Coupé EG4 del 94, bianca, bellissima, tenuta di strada incredibile. Salutiamo Andrea di Rovigo. Poi abbiamo, attenzione, qui abbiamo veramente un amico di Gualtiero, il nostro amico Wilmer, che ci scrive: Porsche Carrera 4 993 911, giusto perché capiate insomma dove siamo, anni 90, l'ultima, una Porsche molto iconica, perché è l'ultima raffreddata ad aria per gli amanti insomma del marchio di Stoccarda. Poi attenzione, poi abbiamo Renault 5 GT Turbo, che ho guidato alcune volte perché era di un mio amico, una vera bomba per l'epoca, grandi ragazzi, quando tornavamo dalle discoteche e non ce la si faceva guidare, non doveva essere proprio una cosa molto molto semplice, quindi praticamente la nostra amica faceva da autista di scorta quando lui era disintegrato e via. Attenzione, perché qua abbiamo una cosina non da poco, eh? Lamborghini Sesto Elemento, anche se è una specie, è una bomba. Beh, se ce l'hai avuta effettivamente, complimenti e chapeau. Non ho capito se è un sogno oppure effettivamente hai avuto modo di averla per un periodo, magari ci racconti un pochettino più di dettagli. Poi abbiamo: ciao a tutti, la mia prima auto a 19 anni è stata un Maggiolone Cabrio, se non ricordo male era del 1979. Che ricordi belli belli belli,
1: Maggiolone.

0: Attenzione, stiamo mettendo insieme le macchine iconiche che avete avuto nella vostra vita o comunque che avete avuto la possibilità di guidare nella vostra vita. Abbiamo messo insieme delle macchine particolarmente performanti, abbiamo in lista una Lamborghini, abbiamo in lista anche una Porsche, insomma, e poi tante altre molto molto carine. 333-2688-688, se volete aggiungere anche voi la vostra automobile iconica della vita che avete guidato.
1: Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronix Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.
3: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
4: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 7 32.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: Taunus 1003 enorme, beveva come una spugna, beh ci credo, non male. Poi c'è un'amica che devo dire mi ha colpito molto: ciao, io facevo la guida con la Lancia Delta Integrale del mio ragazzo, quindi non male neanche questo. Diciamo, stiamo parlando di auto che hanno, diciamo così, nel loro intimo un contesto decisamente molto ignorante. Chi è?
1: La macchina forse più iconica di tutte negli anni 90, la Fiat 145 Fire 1000 a 4 marce. Base che più base non si può, ma strapazzata all'inverosimile.
0: Anche lei ha il suo bel tasso di ignoranza, la 1, ragazzi, la Fiat 1.
2: Radio Company, il club turbo degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Allora entriamo nel mondo del club ignoranti assieme alle nostre belle automobili iconiche del passato. Allora vi do una parola tra poco. Questa parola voi dovete ricreare il significato. In palio per voi la tessera ufficiale del club ignoranti, quindi insomma non da poco, per cui preparatevi. Vi faccio un esempio per farvi capire come si gioca. Se la parola fosse pomello, che cos'è la pomello, le pomello, il pomello, dicesi pomello, anche pomello o pomellò, perché potete cambiare l'accento, potete creare parole composte, ma non potete spezzare la parola. 333-2688-688, club degli ignoranti di oggi, la parola di cui dovete ricreare il significato è pomello.

0: Che irruenza, chi ha citofono?
1: Il pomello altro non è che una mela maschio molto piccolo ma molto carino.
2: Il pomello è l'animale usato nel deserto del Sahara per trasportare le casse di pomodori.
3: Il pomello è il piercing che si fanno gli uomini sul pomo d'Adamo.
0: Mamma mia, che cosa terribile, mi viene un brivido proprio soltanto a sentirlo. Lodovica Pomello, famosa conduttrice, saluti da un cintura nera del nostro club ignoranti, Daniele Tessera 193. Il pomello sarebbe quella variante del pomodoro che ha il gusto del pompelmo di colore giallo e si mangia a spicchi. Bene, anche male, devo dire. Pomello è il soprannome che aveva Mauro Tonello alle medie. Questa cosa andremo a verificarla perché potrebbe essere un cartellino giallo, magari lo chiamavano veramente pomello. Chi lo sa? 333-2688-688 per partecipare al Club degli Ignoranti oggi. La parola di cui dovete cambiare il significato è pomello.

0: che ha rinunciato al suo passato o passata. Beh, simpatica. Allora, il pomello è un fornello smart. Grazie. Allora, poi dopo sentiamo chi c'è al citofono. Attenzione, si vous plaît.
1: Ma come, cos'è il pomello? Proprio voi lo chiedete.
0: Eh sì,
1: è il cognome della famosa cantante Camilla Pomello. Dai.
2: Pomello è un attrezzo molto e molto utilizzato nella Val di Non. Serve per contare le mele e poi metterle nelle relative confezioni,
0: nei beans. Il pomello sarebbe un monaco del 1700 che fece un succo per guarire dall'afta, quindi abbiamo questa meravigliosa citazione storica. Tra poco scopriremo chi è il vincitore di oggi. Yeah!

0: settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
2: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB+, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Spagna per il momento Luna Park. E invece per il momento premiazione, attenzione, abbiamo deciso di far vincere nella nostra camera di consiglio questo messaggio qua.
1: Pomello è il piercing che si fanno gli uomini sul pomo d'Adamo. Ciao.
0: Ecco, abbiamo ancora i brividi. A questa nostra amica chiediamo ovviamente, Katiuscia, di inviarci i suoi dati, perché lei è la vincitrice di oggi. È per lei il Can Can. Grazie per aver giocato e grazie a tutti voi. Noi ci risentiamo domani, Belli Conte 4.0. Grazie DJ Megalo, da Daniele Belli è tutto. A dopo alle 18.
2: Radio Company Time.
0: 2-2.
3: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Pad.

0: New Jella con Ultra Natale, si chiama Moving to the Sun su Company. Che benessere,
1: che bello. Allora,
0: che bello,
1: è bello
0: che
1: fare
0: bello.
1: L'esterno, è bello essere stati a Venezia.
0: Basta.
1: Ma vuoi mettere stare qua in studio? Si sente tutto perfetto in cuffia.
0: Rivedere i nostri colleghi, frequentare gli stessi ambienti dei nostri colleghi. Non
1: meno,
0: vedi
1: dai.
0: L'ora di tornare? Anche perché io tornavo dopo le ferie, quindi di conseguenza per me è tipo tutto nuovo.
1: Tu hai fatto 3 settimane fuori da questo posto.
0: Salutiamo DJM e Daniele Belli che sono qui con noi. Molto contento di avere a che fare con voi questo pomeriggio.
1: Oh,
0: possiamo
1: sì.
0: cominciare?
1: Andiamo.

0: ci sono i piscalli di Radio Company.
1: Possiamo dire dal Lido di Radio Company? No,
2: no,
1: ormai,
2: basta.
1: Ci siamo tolti questa cosa. Ci sarà ancora un contenuto sulla mostra del cinema che non ci riguarda, perché noi il nostro l'abbiamo fatto.
2: Ma di chi è questo contenuto? Di Viviana?
1: Sì, dovrebbe essere quello del tappeto rosso.
2: Mamma mia,
1: spoiler!
2: Che palle, veramente, ancora che si va avanti con sto Lido. Sì. È incredibile, vabbè, salutiamo
1: poi
2: Viviana.
1: Poi non so, dovremmo chiedere quando esce.
2: Salutiamo Viviana anche perché gente che ascolta Company, che ascolta questa meravigliosa radio, mi ha avvisato dicendo: ma che è successo al Lido? Io, ma in che senso?
1: Niente.
2: Scusa, no, perché c'era la ragazza del mattino, riferendosi a Viviana, dalle 9 alle 11, che praticamente diceva che eravate spariti. E io ho detto: boh, guarda, qua se ne inventano di tutte per farci fuori,
1: sì.
2: Se ne inventano di ogni per
1: infatti
2: farci fuori.
1: Infatti, c'era anche una mail dall'amministrazione con scritto tipo liquidazione.
2: No, c'era una mail dell'amministrazione, ragazzi, che facciamo? La fatturiamo questa settimana o non la fatturiamo? Che non ho capito,
1: non la fatturiamo.
2: Dai, buon pomeriggio. Si incomincia in questo lunedì 14 di settembre. Ciao, Chicco.
1: Ciao, Gio.
2: Ovviamente, ciao a tutti voi. Siamo i Pischelli fino alle 16 insieme. Come al solito, il nostro numero 333-2688-688. È un lunedì, prendiamocela con calma. Un lunedì ufficialmente, per quanto mi riguarda, perlomeno di ritorno. Quindi, magari dall'altra parte anche qualcuno che effettivamente oggi riprende in mano la propria vita. Ecco.
1: È tutto come l'avevi lasciato 3 settimane fa, se vedi.
2: Ma io non lo so. Ho visto già dei cambiamenti e non sono ancora pronto. Vabbè.
1: Cosa si è spostato?
2: Dopo ti spiego, che qua è un casino. Non ci ho capito niente. Dai, 333-2688-688. Cominciamo subito con Kungs.

0: Maxi su Radio Company, 14:10. In questo 2026 accadono cose. Okay. Finalmente.
1: Seconda metà del 2026.
0: Finalmente
1: .
0: Potete smetterla di prendermi in giro di non essere mai stato a Gardaland.
1: È vero, incredibile,
0: per la
1: ragazzi.
0: Prima volta.
1: Pasqua, domani nevica. Madonna. Gardaland per la prima volta, però tu subito da uomo vero hai detto vabbè dai alla fine dire Blue Tornado, io ho chiaramente una soglia del limite ormai.
0: No, ma ti dico, essendomi buttato con il paracadute, avendo provato quasi due minuti
1: anche
0: di
1: meno,
0: vuoto,
1: chi
0: lì
1: se ne
0: è
1: frega.
0: Un attimino di
1: raga, dai, Gardaland comunque è sempre un'emozione, perché secondo me la parte più figa di Gardaland non sono tanto le attrazioni, che sicuramente sono bellissime, ma è
0: gente.
1: Tutto il parco a tema, diviso in zone,
0: poi.
1: Cioè quella roba lì, tipo, come si chiama il barrio, quello dove ci sono tutti, il barrio latino, tipo.
0: No, io mi sono fermato quello dove c'è l'Oktoberfest per la birra.
1: Ah, perché veramente poi chiaramente ci si avvicina. Sì, è diviso in zone, tipo c'è la zona oriente.
0: Ci sono zone zucche di Halloween.
1: E poi
0: comunque.
1: C'è la zona tipo barrio.
0: Barrio.
1: Daniele, la zona barrio latino, quelli dove parlano
2: cos'è
1: tutti spagnolo.
2: Latino? Ma quando c'è un barrio latino a Gardaland?
1: C'è un barrio Albero Bello scoperto, tra l'altro. Ci sono delle attrazioni a forma di trullo, ancora non le hanno inventate. Vabbè, dai, abbiamo appena cominciato, facciamo una piccola pausa, amici, ritorniamo tra poco.
3: Forse ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui.
5: Veste lei.
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
6: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
7: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci fanno tutti.
9: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
10: anche senza gridare.
9: La radio rende
8: famosi. Occhio, anzi orecchio.

0: Il nuovo di Olivia Dean si chiama Baby Steps su Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Abbiamo il nostro Millennium Mix, tre dischi. Si parte subito con il primo, c'è Coez, È sempre bello.
1: Millennium Mix, i successi del

0: yourself. Abbiamo fatto un esperimento poco fa.
1: Quale?
0: Gio, stavi parlando con Daniele Belli.
1: Sì,
0: io
1: sì.
0: ho messo le cuffie, ti ho guardato mentre Eminem stava rappando e la scena era incredibile.
1: Ah, okay. Lo so, perché beh, è una cosa che facciamo tutti alla fine. Anche sì. io da bambino mi mettevo le cuffie, sì. vedevo i miei genitori magari dialogare tra loro e mi immaginavo, è incredibile di come mio padre va da tempo.
0: Sì, è una cosa stranissima.
1: Mi guardava negli occhi, mi diceva adesso ti ammazzo e,
0: sì,
1: dicevo, e lo diceva esattamente a tempo di musica.
0: Bellissimo. Sì, sì, poco sì, prima Rihanna te amo e siamo partiti con Coez, è sempre bello.
1: Sono...
0: un quasi romantico Mauro Tonello.
1: Esatto,
0: oggi.
1: Sono tre dischi quelli del Millennium Mix che ovviamente torneranno domani. Intanto però ancora buon pomeriggio da parte dei Pischelli e apriamo il nostro momento preferito,
2: oh,
1: lunedì.
2: Sì.
1: Al 50%, diciamoci
0: sì,
1: la verità.
0: Mm. Come sempre, non, cioè, noi due insieme non sì. riusciamo a garantire il 100% del comp'anniversario.
1: E questo è un problema, amico mio, perché è l'unico programma praticamente all'interno della radio che porta avanti questa missione, quella del comp'anniversario.
0: Questa croce.
1: Ad
0: direi.
1: Ogni modo, 333-2688-688, se ci sono degli auguri da fare così all'ultimo per una persona alla quale volete bene, questo è il momento giusto per mandarci un messaggio con tutti i dati della persona da chiamare.
0: In velocità.
1: Oppure...
0: per i prossimi giorni, da domani alla fine dei tempi, radiocompany.com,
1: bravo.
0: Sezione comp'anniversario, oppure per gli amici più tecnologici.
1: Tecnologia.
0: Cosa devono fare? Era una domanda.
1: Ah, è una domanda a me. Pensavo
0: sì.
1: fosse una domanda sospesa.
0: No,
1: in aria.
0: Guarda, parlo col vetro.
1: No, scusami. possono anche scaricare la nostra applicazione Radio Company. Ovviamente, oltre ad ascoltarci ovunque voi siate, potete anche lì compilare il form del comp'anniversario.
0: Abbiamo
1: ben
0: detto tutto. In
1: tutto
0: teoria,
1: quanto.
0: Torniamo tra poco con la prima telefonata.
3: Go! Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
4: Pischelli!
3: Spot! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
6: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
5: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
7: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.

0: DJ Flamenco Paranoia, ancora un posto disponibile per il
1: non giochiamo.
2: Ho sbagliato.
0: Togli. Che miseria. Scusa. Dicevo 333-2688-688, sì. C'è ancora un posto libero, mentre dall'altra parte, credo,
2: ci sia Chiara. Okay, ciao Chiara. Chiara, benvenuta su Company. Come stai? Come va?
3: Ciao Pischelli.
2: Ciao Chiara, dici un po' come stai?
3: Tutto bene, grazie.
2: Bene, siamo molto contenti anche perché sappiamo che oggi per te è una giornata speciale.
3: Sì.
2: Oh, che cosa
3: è
2: succede?
3: Il mio compleanno.
2: E allora, auguri! Grandissima, tanti auguri,
3: grazie.
2: Grandissima Chiara. Tra l'altro abbiamo anche un messaggio per te da parte di una persona che ti vuole tanto bene. E infatti sì. Dice
1: che ci sono 11 messaggi.
2: Che cosa dice? Allora, innanzitutto dice
1: non dice niente,
2: è un pochino
0: dice
2: aperto.
0: Dice soltanto: sì. Potreste fare gli auguri ad una mia amica che si chiama Chiara da Vicenza, che compie, si può dire?
2: Si può dire l'età, sì.
3: Sì, si può dire.
2: Dai, 30 anni, 30 bombe,
0: e
2: sì.
0: E dice che vi siete conosciute in Erasmus 4 anni fa.
3: Sì.
2: Allora, da parte ovviamente di appunto certo. Giulia. Senti, Erasmus dove? Dove siete stati?
3: A Valencia in Spagna.
2: Ehi, cabron. Com'è andata a Valencia in Spagna?
3: Molto bene, ho fatto molta festa, divertita.
2: Ma dai, non avevamo dubbi.
1: Erasmus,
2: incredibile,
1: no?
2: È tornata da Valencia con la scabbia, molto probabilmente.
0: Erasmus, sì. Non è il nome di una discoteca, no. Perché vanno tutti in questo Erasmus.
2: Vabbè. Comunque dai, quindi Valencia, e tu tutti gli esami dati, immaginiamo, in quel periodo, ovviamente, perché poi
3: sì,
2: alla fine...
3: Sì, già laureata.
2: Era già laureata. Ne mancavano 20 esami, è andata a Valencia, in 6 mesi li ha dati tutti.
0: Ha dato tutto.
2: Va bene, allora senti, tanti auguri per il tuo compleanno, festeggia per bene.
3: Grazie.
2: E spero tu abbia la possibilità anche di ricongiungerti proprio con Giulia.
0: Certo,
2: in maniera tale che così potete passare insieme magari anche il vostro il tuo giorno di compleanno. Va bene, tanti auguri ancora e mi raccomando, divertiti.
3: Grazie, sono a Parigi.
2: Ah, allora buona Parigi, dai, ciao.

0: pomeriggio 14:42. Allora, seconda chiamata del comp'anniversario, che in realtà non avverrà, però ad ogni modo abbiamo qualcosa da raccontarvi. E finalmente si parla anche un po' di cultura, soprattutto di cultura in questo programma, perché
1: lo facciamo noi, quindi lo facciamo questo noi. È un problema, però.
0: No, vabbè, il fatto che poi alla fine lo facciamo noi va benissimo. In realtà insegniamo qualcosa alla gente che ci ascolta dall'altra parte, ma non insegniamo con la presunzione di saper insegnare.
1: No. Leggiamo quello che hanno scritto le persone che sanno.
0: Bravissimo, vedi.
1: Ci sono quindi 10 espressioni latine che usiamo tutti i giorni ancora oggi e non ce ne siamo magari accorti.
0: Vai.
1: Grazie della base. Allora, eccetera.
0: Eccetera
1: arriva da et cetera,
0: certo.
1: Cioè e le altre cose.
0: È vero, e le altre cose, eccetera,
1: esatto.
0: Eccetera.
1: Poi PS, è post scriptum. Scritto allora, dopo.
0: Piccola postilla. E Chicco ha detto: ma scusami, non posso dirla, cazzo.
1: C'è una parolaccia in mezzo. Evita di prendere le mie frasi.
0: Quando si scrive post scriptum, ok? Molte volte si dice anche PPS.
1: Ma puoi dirlo? Io
0: post,
1: ho scritto, io ho scritto PSS. Vabbè, dov'è il problema?
0: Da quando post scriptum, cioè voglio dire, vabbè, andiamo avanti.
1: Lascia perdere. Poi gratis. In origine indicava un dono o un favore offerto gratuitamente.
0: Quindi
1: arriva dai latini.
0: Bene, bravo. Gratis. Poi
1: deficit.
0: Beh, su questo
1: ne hai
0: okay.
1: Molti.
0: Grazie.
1: Significa manca o mancanza.
0: Manca.
1: Poi habitat, quindi egli o ella abita, fu adottato dagli scienziati per indicare l'ambiente ideale in cui si vive una specie.
0: Habitat, giusto.
1: E poi molto bene. Poi honoris causa, utilizzato honoris causa. Soprattutto per indicare un riconoscimento.
0: Bene, bene, sì. Bene, mi piace comunque, ogni tanto insegniamo delle cose.
1: C'è anche
0: alla
1: tabula
0: fine.
1: Rasa e carpe diem, ma
0: beh, carpe diem, ragazzi,
1: è
0: bisogna
1: la più tatuata.
0: Bisogna tatuarlo per forza sopra al proprio, diciamo,
1: sì, o sul fondo schiena
0: in maniera tale che fai capire all'altro di cogliere l'attimo, no?

0: il nuovo singolo di Steve Edwards e Planet Funk, si chiama Rewind My Mind, e tra pochissimo forse parleremo di cose.
1: Bravo, mi piace sempre il tuo inglese, Rewind sì. My Mind.
0: Perché ci sono altri titoli simili.
1: Certo, esatto. Sì. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli in questo lunedì 14 di settembre. Facciamo una piccola pausa e ritorniamo tra poco.
2: Oh. Ora ci sono i Pischelli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393-573-6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere, unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Diamond, Serena Brancale, i The Colors. Arriviamo alla fine della prima ora e tra poco grandi sorprese, grandissime grande spettacolo.
1: Sorprese. Tra l'altro oggi siamo stati davvero molto bravi perché raga manca un minuto alle 15.
2: Radio Company Time.
0: Non rifacciamolo più così, ok?
3: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

0: Bruno Mars con On My Soul su Radio Company. Amici, ancora buon pomeriggio dai Pischelli. Si incomincia con la seconda ora in questo lunedì 14 di settembre. Chicco, Gio, ovviamente insieme a tutti voi. Esatto. E oggi abbiamo bisogno, come al solito, di voi alla 333-2688-688.
1: Parliamo di cose che sono successe davvero, perché come sempre noi siamo osservatori della vita per poi prendere spunto per trovare degli argomenti per la radio.
0: Siamo testimoni a volte di avvenimenti ai quali non vorremmo esserci.
1: Potevamo parlare
0: però
1: di parchi divertimenti, ma non lo faremo. Oggi parliamo...
2: Lo so.
0: Teniamo la buona per domani, la prenotiamo,
1: Ma non l'avevamo già fatto per quello.
0: Chi se ne frega, la rifacciamo.
1: Quando stavo uscendo da Gardaland ho detto la domanda sui parchi, ma mi sa che l'abbiamo già fatta. Giostre preferite. Ed eravamo al Magic Box.
0: Bravo, è vero, che ottima memoria che hai. Sei troppo forte.
1: Che
0: in
1: database.
0: Sei troppo forte.
1: Parliamo della settimana che abbiamo passato a Venezia.
0: Sì.
1: E non eravamo soli al 100% per un paio di giorni. Infatti, ci avete visto in un video dove abbiamo tentato di entrare in una festa di quelle fiche.
0: Spoileriamo,
1: è tutto finto.
0: È tutto finto,
1: la magia
0: ovviamente
1: dell'editing.
0: Esatto.
1: Perché grazie al nostro editore.
0: Esatto.
1: Eravamo in
0: Ciao,
1: lista
0: Mattia.
1: Riservata per entrare. Ciao Mattia, che ci ha portato con lui.
0: Esatto, alla fine abbiamo avuto questo, diciamo, questa fortuna di fare serata con il nostro editore. Sicuramente da un lato fa strano, perché è la persona che chiaramente ti paga.
1: Sì.
0: E fare una serata e ogni tanto anche approfittare della sua bontà scroccandoli tutto ciò che puoi scroccare.
1: Infatti.
0: È una cosa che alla fine
1: che
0: comunque ti
1: Mattia
0: fa stare bene.
1: Mattia è giovanissimo.
0: Certo,
1: quindi,
0: assolutamente.
1: Insomma, siamo più vecchi noi se ci guardi.
0: Sì, ci guardavi e diceva dai ragazzi beviamo l'ultimo. Oh, Mattia scusa, adesso non è suo. Vabbè dai, a parte gli scherzi, oggi vogliamo parlare al 333-2688-688 di rapporti con il proprio capo. Perché è vero, non diciamo, se magari nella maggior parte dei casi c'è un po' quella distanza
1: normale, deve esserci,
0: però è anche bello sicuramente quando questa distanza si assottiglia, perlomeno quando si è fuori dal posto di lavoro, perché quando si è al lavoro chiaramente è giusto che ci sia un rispetto rigoroso da parte di entrambi, però quando si è fuori dal lavoro magari è anche bello condividere per un attimo alcuni momenti di vita anche con la persona più inaspettata di tutte.
1: Poi giustamente le persone che lavorano per grandissime aziende, giustamente con il capo non hai un rapporto, ma in quel caso, per non escludere quegli ascoltatori lì, ci sarà un responsabile sopra di voi.
0: Assolutamente.
1: Una persona a cui fate capo.
0: Quindi, aneddoti, quella volta che avete fatto serata con il vostro capo, o comunque in senso un po' più ampio, che rapporto
1: qual
0: avete?
1: Qual è il rapporto? È più distaccato oppure c'è dell'amicalità tra di voi?
0: Bravi, dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, adesso i Maneskin.

0: Con Begin state ascoltando i Piscelli, 15 e 8 di questo lunedì 14 di settembre. Parliamo di rapporto con il vostro capo o con i vostri capi.
1: Esatto.
0: Quindi distaccato, non distaccato, c'è dell'amicizia, magari uscite a bervi una birretta.
1: Ogni tanto è una cosa che si fa. Per esempio, pensiamo al Giappone, no?
0: Sì.
1: Paese incredibile, all'avanguardia, c'è proprio questa usanza, è quasi un obbligo in quel caso, dove proprio il capo
0: ti porta a bere fuori.
1: Ti porta a bere fuori e bisogna rigorosamente ammazzarsi, cioè proprio spaccarsi. Comunque il lavoratore e lavoratrici, qual è il rapporto con il vostro capo? Allora, qualcuno scrive: in realtà è perfetto, mi ha assunto quando avevo poco più di 20 anni e non sapevo assolutamente niente. Adesso, dopo più di 10, ho imparato così tanto che nemmeno ci credo, tutto grazie a lui. Bravissimo nel delegare le responsabilità e lasciare la gente a lavorare per conto proprio, ma sempre disponibile in caso di bisogno.
0: Bello.
1: Mai avuto problemi per ore mancanti al lavoro per commissioni o per esempio per dover prendere le ferie. Mi ha anche mandato in giro per il mondo per viaggi di lavoro, a volte anche magari non necessari. Non potevo chiedere di meglio. È il direttore dell'ufficio, ed è il direttore dell'ufficio. Non ho capito molto bene. Comunque sono molto fortunato e aggiunge PS, non è neanche italiano.
0: Ah!
1: Quindi è una persona straniera.
0: Però bello avere questo rapporto qua, anche perché l'ha preso da giovane e l'ha cresciuto, quindi è stato un po' visionario da un certo
1: punto
0: di vista.
1: Qui. Certo, ci sta. Poi qualcun altro dice: vabbè, salutiamo tutte le partite IVA, lavoratori diciamo.
0: Come andiamo d'accordo? Allora, tralasciando la radio, noi partite IVA, come siamo messi con il nostro capo?
1: Beh, abbiamo appena detto, noi bene. Ah, parlando con noi stessi.
0: Togli
1: dici.
0: La radio, come siamo con noi stessi?
1: Beh, con noi stessi siamo.
0: Dai. In pace abbastanza
1: in equilibrio. I soldi ci sono, parla per te.
0: Mangiare,
1: andare al bagno, andiamo al bagno, alla fine tutto è normale. Dai, 333-2688-688. Quindi, lavoratori, lavoratrici, qual è il rapporto con il vostro capo, con il vostro datore di lavoro?
2: Go! Ora ci sono i piscelli di Radio Company. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
5: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
5: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
9: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.
10: I do it for the ladies. I gotta keep it hood. Where we at, Polo?

0: Pinguini Tattici Nucleari, si chiama Goya su Radio Company. Stiamo parlando di rapporto con il vostro capo, con il vostro datore di lavoro. C'è un ascoltatore che dice ottimo rapporto, mi dice cosa devo fare, io lo faccio. Ogni tanto mi chiede aggiornamenti senza pressare troppo, per il resto carta bianca, ed è bello così, no?
1: No, beh, assolutamente. Poi dovremmo avere anche un vocale da parte di un'ascoltatrice. È un po' criptico come vocale, però non importa, sentiamo un po'.
2: La mia capo vuole essere sempre
1: amichevole.
2: Gentile. Un po' gentile, ci invita a un caffè.
1: Sì,
3: Pablo Gaviria.
2: Invita a pranzo.
1: Pranzo.
2: Ma io non accetto.
3: Non accettare.
2: Perché dopo questo si trasforma in più lavoro.
1: Aspetta,
0: forse è vero,
1: allora è un po' maliziosa.
0: È l'inganno della catreca.
1: Allora, non è che se il capo ti dice guarda, ti offro il caffè, allora tu la volta dopo, vabbè, allora signor capo, guarda, io le faccio 4 ore straordinarie.
0: Noi siamo fregati questa settimana. Molta allora, miseria. Porca miseria.
1: Il nostro editore ci ha fregato. No. Però capisco, perché molte volte, magari, a fronte di una richiesta del tuo datore di lavoro, dopo che magari, che ne so, ti ha fatto passare una serata, o comunque che cavolo ne so, ci si sente quasi in dovere di.
0: Sì.
1: Capisco.
0: Sentiamo in dovere di?
1: Capisco. Ma figlio, io scoccavo prima, non è che adesso.
3: Massimo rispetto. Comunque
1: sentiamo come finisce.
2: È più disponibilità per loro.
3: Caduta dalla scala.
2: E senza una retribuzione economica.
1: Vabbè.
2: Allora, meglio ci atteniamo. Sì. All'orario e al lavoro.
1: Non capisco queste pentole da dove arrivino, non però non pente. Importa, non ho idea.
0: Comunque, tipo su una scala o su un carrello.
1: Comunque ho capito quello che insomma l'ascoltatrice voleva dire. Poi qualcun altro scrive: il mio rapporto è sempre un ottimo rapporto. Il mio capo ha fatto la gavetta come tutti i suoi dipendenti, ok, per arrivare a ricoprire la posizione che ha ora. Quindi capisce perfettamente le nostre necessità, ed è una cosa molto molto importante, e copre sempre le spalle in caso di problemi. Quello della mia azienda precedente invece, per esempio, era un deficiente che non aveva idea di come gestire le cose, pensava soltanto al profitto e non alla buona riuscita del progetto. Me ne sono andato perché l'azienda aveva iniziato a navigare in cattive acque. Tra l'altro, il giorno in cui ho presentato le dimissioni con preavviso di 2 mesi, lui mi ha rivelato che aveva già presentato le sue di dimissioni e se ne sarebbe andato prima di me. Un piccolo, diciamo, un piccolo capitano che non affonda con la propria nave, ecco.
0: Ci sta questa cosa, dai.
1: Ecco.
0: 333-2688-688. Allora, rapporto con il vostro capo datore di lavoro, quindi per aziende medio-piccole, mentre per aziende più grandi, rapporto con il vostro diretto superiore.
1: Esatto, dai.

0: La canzone con la quale abbiamo proprio conosciuto Zara Larsson, Symphony, insieme a Clean Bandit su Company. Amici, ancora buon pomeriggio, alle 15.24. Oggi si parla di rapporto con il proprio datore di lavoro, quindi lavoratori, con lavoratrici, capo. Ovunque voi siate, qual è il vostro rapporto? Di che natura è il vostro rapporto? Sì, ovviamente natura, non pensate male.
1: Ma poi se qualcuno ha fatto cose, ditelo.
0: Niente di promiscuo, assolutamente. Però c'è anche un bellissimo messaggio vocale dove vedi molte volte...
1: C'è speranza
0: e dice anche una cosa bella, la famiglia.
1: Siamo tutti una grande famiglia.
2: Ciao Radio Company.
0: Ciao. Cosa
2: posso dire? Dove lavoro sono 12 anni.
0: Ok.
2: E il mio titolare è come se fosse uno di famiglia, un'altra
0: certo.
2: mia famiglia. E quindi sì, si può dire che ci va molto molto d'accordo. Facciamo
0: Bene.
2: Una bella squadra. Uh-huh. E ci spalleggiamo. Antonio è un grande Antonio.
0: Antonio.
2: Io sono un trattorista nella sua azienda agricola di
0: Bene.
2: Terzismo.
0: Perfetto.
2: Di terzisti.
0: Ok.
2: E niente, quando è ora ti ho detto siamo alla fine insieme dal mattino alla sera più che con le nostre famiglie.
0: Ah, ok.
2: Quindi,
0: ci vuole
2: anche un bel sì. rapporto, perché altrimenti in campagna non ci si dura.
0: Non ti passa assolutamente. Ma poi lo passi anche volentieri il tempo.
1: Ha ripetuto più volte: no, stiamo bene, siamo una grande famiglia. Non è che lo dice per convincersi.
0: Molto bravo, ha una pistola puntata alla tempia, stai
1: sì,
0: dicendo.
1: In ginocchio lì. Poi il mio vecchio capo mandava solo mail e si chiudeva nella sua stanza e zero confidenza con i 40 membri del team.
0: Sì.
1: Se doveva dire qualcosa mandava avanti il suo sottopanza. Inutile dire che sono uno con un piede fuori.
0: Ecco, vedi, quindi diciamo che molto probabilmente sta mezzo per lasciare il lavoro. Dai.
1: È vero, dai. 333-2688-688. Oggi parliamo di rapporto con il vostro capo o con il vostro superiore. Dici com'è.

0: con Ocean House su Radio Company alle 15.30. Rapporto con il vostro datore di lavoro, con il vostro capo, c'è un bellissimo messaggio che dà speranza.
1: Beh, allora, devo dire la verità, tra tutti i messaggi ce ne sono molti davvero molto molto positivi, quindi alla fine è bene, siamo molto contenti che nel vostro lavoro voi stiate bene e che abbiate anche comunque un rapporto decente.
0: Anche perché tutti quelli che stanno male sicuramente non ci
1: l'hanno scritto, esatto, infatti pochi, allora dai, a parte gli scherzi, Joe scrive: i miei titolari hanno fatto la gavetta, quindi anche in questo caso loro capiscono i problemi degli operai, anche se siamo una piccola realtà. Che dire, lavoro per loro dal 1998, spero che appunto mi portino la pensione. Grande Gio da Treviso. C'è da dire che nelle piccole realtà molte volte è vero, c'è un bel rapporto, però quel tutto in famiglia può creare delle situazioni.
0: Se non sai mettere dei confini,
1: quello è il problema. Cioè, tutto bello quando c'è quel rapporto quasi di famiglia con il proprio datore di lavoro, con la persona che insomma si occupa di determinate cose, però molte volte mettere dei paletti è importante, perché a volte sembra tutto dovuto.
0: Ti chiamano di notte, vieni a fare questo,
1: dai, fammi un piacere, dai, ti prego.
0: Dai, ma non è mia competenza questo, ma sai farlo.
1: Ma non
0: vai
1: importa,
0: tranquillo,
1: vai tranquillo. Esatto, dai, 3332688688 fino alle 16 insieme, rapporti che avete con il vostro datore di lavoro. Tra poco ascolteremo altri messaggi.
2: Ora ci sono i Scalli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i pischiella.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 7902.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
7: anche senza gridare.
6: La radio rende
5: famosi. Occhio, anzi orecchio.
8: Per questa pubblicità, 0824 437 32.
9: C come Company, C come C Radio.

0: di una nuova canzone è il periodo country di J-Ax, nuovo singolo Vita, Morte, Miracoli.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Il nuovo singolo di J-Ax si chiama Vita, Morte, Miracoli su Company. Amici, ancora buon pomeriggio. Ultimi 20 minuti insieme ai Pischelli. Rapporto con il proprio datore di lavoro. Vogliamo sapere infatti di che tipo di confidenza avete, se c'è un bel rapporto, se ci sono le distanze giuste che effettivamente queste ci siano all'interno di un ambiente lavorativo. Poi magari molte volte c'è un datore di lavoro che soprattutto fuori dal lavoro si permette anche di avere dei piccoli momenti di quotidianità magari con il proprio personale.
1: Ti ubriachi con lui magari.
0: Esatto, cose che possono essere considerate tranquillamente normali. C'è diciamo un rovescio della medaglia, perché abbiamo per esempio un datore di lavoro che ha vissuto sia da dipendente che poi appunto da imprenditore, quindi può dare un'altra visione.
2: Sentiamo. Ciao, buongiorno.
0: Ciao, ok.
2: Allora, io sono un datore di lavoro, no?
0: Sì.
2: Ho un'azienda piccola di 10 dipendenti e comunque rappresento un'azienda di 300 dipendenti. Vabbè, a prescindere da questo, che è solo per dire che ho un po' di esperienza da una parte e dall'altra, dove da una parte sono commerciale e invece dall'altra sono titolare, nell'azienda piccola di 10 dipendenti dove sono il titolare, non vi nascondo che anche a me piace il rapporto di famiglia, anche perché insomma si tratta di collaborare, di darsi la mano a tutti quanti, ok? Però volevo fare esprimere un concetto, che non sempre il fatto di essere rapporto di famiglia è a favore del datore di lavoro, perché ho visto situazioni dove non ero io quello che abusava diciamo del fatto di essere in una famiglia, ma invece i collaboratori abusavano di questo tipo di,
1: da entrambe le parti,
2: diciamo, di,
0: si prendevano un po' di confidenza in più,
2: di collaborazione.
0: Sì.
2: E tante volte mi sono reso conto che le persone che ti stanno più vicine, addirittura nel mio caso anche fratelli, veramente abusavano di questa situazione.
1: Maledetti.
2: Al che ho deciso di cambiare impostazione.
0: Approccio.
2: E diciamo che cambiando impostazione, 7 decimi delle persone che avevano, che avevo, se ne sono andate.
0: Ah, vedi che poi alla
1: fa
0: fine
1: fa un po' di pulizia, però, da un certo punto di vista, anche perché
0: ho capito.
1: Ci pensi...
0: Allora, la domanda è: ne è valsa la pena? Cioè, nel momento in cui perdi un paio di persone, dici vabbè, ok, quando ne perdi 7 su 10,
1: ma è ancora qua per raccontarlo.
0: Sei ancora qua per raccontarlo, sì, ma inevitabilmente ti creano comunque anche un danno a livello aziendale.
1: Però dà spazio magari a delle persone che meritano di più.
0: Comunque dice una cosa sacrosanta: è vero, quando c'è il tutto in famiglia, molte volte può esserci qualche datore di lavoro che pretende e sembra che tutto sia dovuto nei suoi confronti. Dall'altra parte, a volte c'è anche
1: siamo anche noi che magari ce ne approfittiamo.
0: Ce ne approfittiamo e diciamo: vabbè, dai, se gli chiedo ferie, sicuramente mi dici di sì, perché alla fine c'è questo bel rapporto. Ah. Oppure se arrivo un po' più tardi, oppure se faccio una cosa tanto così.
1: Che poi il bel rapporto deve starci, perché stiamo più tempo al lavoro che a casa, se ci pensi. Perché di notte dormiamo.
0: Cioè,
1: se ci pensi, 8 ore dormiamo, lavoriamo, ma siamo in costante contatto.
0: Da quando abbiamo ripreso questa trasmissione sei sempre più sveglio e dici delle cose non ovvie. Noi 8 ore dormiamo.
1: Era per fare il turno di lavoro di 8 ore, turno di sonno altre 8.
0: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, il rapporto che avete con il vostro datore di lavoro.

0: sono Topic e Beverexa con Chain My Heart su Radio Company. 15:49, arrivati quasi alla fine di questo argomento, dove abbiamo capito com'è un po', certo, il vostro rapporto con il datore di lavoro. Ma
1: c'è un altro ascoltatore che in realtà racconta di aver lavorato sempre nel mondo dei supermercati, okay, ha girato molti supermercati, molte grandi, diciamo, multinazionali, appunto, certo, quindi supermercati davvero molto molto grossi, e dice: beh, fondamentalmente il buon capo, il buon datore di lavoro è quella persona che per un po' ha vissuto sicuramente, certo, il, diciamo, la parte un pochino
0: da dipendente sull'altro,
1: okay,
0: fronte.
1: E una cosa fondamentale, che poi è un elemento comune in tutti i messaggi vocali e scritti che abbiamo ricevuto, è il fatto di poter collaborare con il proprio personale, certo, ponendo davanti a loro anche delle scelte, nel senso che: ragazzi, se facciamo questa cosa qui, secondo voi va bene? Cioè, molte volte il saper prendere delle decisioni insieme potrebbe essere proprio l'arma vincente,
0: fino a un certo punto,
1: per avere, sì, assolutamente, per avere
0: 50% contro, 50%
1: pro. Beh, è chiaro, sì, comunque alla fine, se sei imprenditore, diciamo che un minimo,
0: l'ultima decisione
1: è sempre la tua, però chiedere che cosa ne pensano magari anche le persone che lavorano per te è una buona cosa,
0: anche
1: quindi
0: perché
1: grazie.
0: Una bella squadra va più avanti di una squadra un po' con le toppe.
1: Esatto, bravo, mi piace, questo è il festival dell'ovvietà, scusami, eh.
0: Ancora una volta,
2: ora ci sono i piscalli di Radio Company. Piscalli di Radio Company. Spot. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
5: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
4: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
5: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
6: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
8: La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
9: Veste lui.
10: Veste lei.
9: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
10: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
9: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti, a Benevento.
11: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
12: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. A
13: acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

0: Company.
1: Se sentite dei rumori, a Ferrari con il telefono
2: che sbatte
1: nuovo.
2: Il telefono, eh.
3: Radio Company.
2: A domani, amici.
1: Le 16.
4: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.

0: Bosa Magnetic qui a Radio Company in brutti ma simpatici che sta per iniziare. Infatti lunedì nuova settimana 14
1: e anche nuova
0: di settembre.
1: Bravo.
0: No, che nuova?
1: Ah no, cioè nuova nel senso che te la sei cambiata.
0: No, nel senso che sì, l'ho lavata, è fresca, diciamo, di asciugatrice, ecco.
1: Sai, io so ancora
0: anzi,
1: di pollo,
0: di stiratura.
1: So ancora di pollo fritto praticamente, cioè di pollo arrosto.
0: Sì, ma qui non c'è il pollo fritto alla mia mensa, te lo dico soldato.
1: Va bene, mettiamo la sigla, dai.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora
2: su Radio Company ci sono quei due brutti ma simpatici.
1: Ma perché domenica sono stato ad una sagra, cioè insieme a Stefano Bosca,
0: sì,
1: che è la fiera del Soco.
0: È una fiera, sì.
1: La fiera del Soco,
0: Grisignano, in provincia di Vicenza.
1: Esatto, enorme, cioè, sul palco, eccetera. E non molto distante c'era uno stand che aveva questa mega betoniera che
0: cucinava, girava polli
1: proprio come se non ci fosse un domani.
0: Sai che a me piace vedere anche al supermercato ci sono questi forni abbastanza grandi dove ci sono i polli che girano, cioè fanno l'ultimo volo in pratica.
1: È come quella vecchia barzelletta del gallo che va al supermercato per vedere le galline nude.
0: Esatto, sì. Esatto, proprio quello.
1: Vecchissima sta barzelletta. Comunque no, c'è questo grande fumo che ti arriva e a fine giornata sei praticamente cucinato.
0: Sì, cioè e fumato.
1: A puntino proprio, mancano solo le patate. Va bene, buon pomeriggio Stefano Ferrari.
0: Buon pomeriggio Pietro.
4: C'è anche Jimbo.
0: Jimbo. Salutiamo e ringraziamo Andrea Rossini che ha fatto il suo lavoro estivo, adesso ha finito.
1: Adesso ha finito,
0: infatti
1: non farà più niente.
0: Non l'ho visto.
1: No, boh, non l'hai visto?
0: Si è imboscato. Si è già imboscato.
1: Vabbè, scusa, ci vogliono 4 giorni per quella classifica lì, cioè che è un prodottino.
0: Smettila di parlare della classifica,
1: un prodottino
0: per
1: top, sì. Cioè, ci vogliono 3 giorni, 4 giorni.
0: Beh, sì,
1: cioè,
0: c'è un lavoro dietro.
1: Un lavorone dietro, capito? Qui. Vabbè, così. Insomma, va bene, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Cominciamo, dai.

0: avevo dimenticato di citare una cosa che mi hai detto circa mezz'ora fa, che se fosse successa a me avresti riso per almeno per una mezza giornata.
1: Sì, tu invece no.
0: Però io cioè, no, perché sono cose serie. Sono cose serie.
1: Beh, oddio.
0: Sì, beh, insomma.
1: Non sono serissime.
0: Allora, no, è seria perché comunque ti sei fatto male, sei caduto dalle scale.
1: Sono caduto dalle scale. Ne parlavamo a microfoni spenti, che alla mia età effettivamente cioè, comincia a diventare un po' complicato. Mm-hmm. Cioè, della serie, il femore ha abbandonato la chat.
0: Però ti sei un po' così, cioè ti sei
1: dei bozzi neri
0: un po' qui,
1: ho dei bozzi neri un po' dappertutto, perché poi la caduta dalle scale ha una particolarità che di per sé, cioè nel momento in cui tu sei fermo, cioè sei caduto, capito, smetti di ruzzolare, fai un attimo un check, tipo sai Robocop, tipo
0: no, io so che cosa hai fatto. Le prime cose che hai fatto sono state imprecazioni,
1: beh sì, assolutamente, sai, se ho cane ha un cane, di chi è il cane,
0: basta.
1: A parte quello, fai il check per essere sicuro di non esserti veramente rotto qualcosa. E ho fatto il check, ero tutto a posto. Non sono tanto le prime ore, cioè il giorno dopo, cioè dopo 12 ore cominci a sentire dei dolori a vedere degli ematomi dai quali non avevi fatto caso.
0: Normale. Poi, l'importante è che sia andato tutto quanto bene.
1: Ho fatto il passo più lungo dello scalino. E ho
0: Ti hanno creduto all'ospedale quando hai detto sono caduto dalle scale?
1: No, beh. Ho detto di la verità, sei stato picchiato.
0: No. Va bene, si scherza ovviamente. Adesso però facciamo una piccola pausa, ma torniamo tra poco.
2: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
4: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
8: Ma è fantastico!
7: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
9: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 700. 168.
10: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: Zana con Dance Tyria qui a Radio Company. Abbiamo parlato prima della mia caduta dalle scale. Sì. Ho chiamato anche lei dopo essere caduta.
1: Però mi sa che non era la cantante, ma lasciamo stare. Senti, tu come mi insegni bene, Madonna è un
0: è un'icona.
1: È un'icona. Sì. Lo faccio dire a te perché questa è una cosa che è un po'
0: iconico.
1: Così. Anche Sydney Sweeney è un'icona, ok? È diventata un'icona.
0: Sì,
1: lo è diventata in effetti. Però in questi giorni uno spot che ha girato per un sito di scommesse sta suscitando un sacco di polemiche.
0: Perché diciamolo, lei si spoglia ad ogni angolo.
1: Sì,
0: cioè,
1: è vero,
0: per lei spogliarsi è una cosa.
1: È
0: anche a Venezia, se non sbaglio, è arrivata con un vestito.
1: Sì, scapezzolato.
0: Insomma,
1: diciamo.
0: Scapezzolato.
1: Sì, esattamente. Non,
0: d'altronde, chi ha inventato il cabrio?
1: Vabbè, comunque, non è un'attrice o comunque un personaggio femminile che si fa dei grossi problemi riguardo alla propria nudità. E questo,
0: no.
1: Su questo c'è da prenderne atto.
0: Anche ora, perché tu mi dicevi a microfoni spenti che hai visto delle puntate della serie TV.
1: No, non
0: Euphoria.
1: Ho visto delle puntate, ma no, però ho visto, diciamo, in un articolo che ne parlava che
0: dei frame.
1: Sì, che in effetti anche insomma nella serie per cui è diventata molto famosa
0: è molto nuda.
1: Esattamente. Allora, in questo caso invece il sito di scommesse la propone anche in questo caso nuda, ma con le parti intime coperte da oggetti o attrezzi sportivi.
0: Ah, quindi non è nuda.
1: Non è proprio,
0: cioè, diciamo,
1: non è un po' coperta. E in questo caso
0: c'era,
1: cioè,
0: come Borat che girava nudo nel film, ma aveva il rettangolone nero.
1: Sì,
0: no?
1: Esatto, una cosa simile. Sta di fatto che questa cosa ha suscitato parecchie polemiche, perché il sito, essendo un sito di scommesse sportive, quindi avendo a che fare con lo sport, diverse sportive, soprattutto americane, sportive di professione, hanno detto: non è possibile che ogni volta che si tratti di qualcosa in cui una donna deve eccellere, dipende sempre da quanto sexy è o non è. Ok, questo è un po' il concetto. Però qui, a mio avviso, adesso un po' così per stemperare un po' le cose, la mia opinione vale quanto zero, però io penso che qui siamo in un ambito diverso, cioè qui non si parla di sport, questo è un sito di scommesse sportive.
0: Chiaro.
1: Quindi è un altro ambito, cioè dovrebbero incavolarsi forse le donne che magari scommettono per professione in questo caso, se proprio volessimo guardarla fino in fondo.
0: Magari sì, però credo di poter, non ho guardato le statistiche, però credo di poter tranquillamente affermare che un sito di scommesse penso sia popolato per il 90% da utenti maschi, che oltre ad amare le scommesse amano la FI. Amano la FI?
1: La FIFA.
0: La FIFA, sì,
1: la FIFA, certo.
0: La FIFA, ma anche la FI.
1: La FI. Gimbo, cosa che inizia per FI, che ha a che fare con lo sport? No, con lo sport, dai, non lo so. Vabbè, comunque è un altro dettaglio molto particolare, che ce l'hanno a morte con questo sport, con questo spot televisivo, comunque da social, però non ce l'hanno, nessuno si è arrabbiato con la stessa Sydney, che alla fine ha scelto di fare questa cosa. Quindi, no, cioè, dico,
0: l'hanno pagata?
1: Beh, certo che l'hanno pagata,
0: allora
1: ha accettato,
0: bene.
1: A lei fa piacere, è sempre molto nuda, quindi non è una cosa...
0: E fa piacere anche a noi!

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Matthew Catherine Johnson e adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Buon pomeriggio. In apertura agli esteri, l'attacco russo contro un treno in prossimità del confine ucraino-polacco che ha per poco mancato un gruppo di funzionari occidentali era chiaramente un messaggio per il mondo occidentale, pensato per spaventare e dissuadere l'Occidente dal sostegno a Kiev. Così l'alta rappresentante UE agli affari esteri Kallas dal summit europeo sull'Artico in Finlandia. In Europa la pace è a rischio, occorre considerare seriamente questa minaccia, avverte il cancelliere tedesco Merz. Colpiamo solo il suolo ucraino, replica Mosca. A voi la linea.
2: Arriva Gaia.

0: Stupid Song, il disco di Olivia Rodrigo, qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, zero problemi,
1: zero discussioni.
0: E tra poco,
1: amico, quel momento
0: lì là.
1: Il momento lì là.
0: A tra poco
2: su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Jo, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.

0: amore.
1: Safe qui a Radio Company, in brutti ma simpatici, ancora buon lunedì, bentrovati. E il momento Lilla.
2: Oggi
1: quel
2: sei
1: momento...
2: tu il protagonista.
1: In che senso?
2: Sei tu il protagonista, i tuoi incidenti domestici.
1: Dai. Ah, perché partiamo dal, sì, da ciò che mi è accaduto sabato nel primo pomeriggio. Sì. Che poi c'ho un attenuante, era subito dopo la pennichella del sabato pomeriggio, quindi ero appena svegliato. Sì. Ero anche appena.
2: Cioè, tipo le 7 di sera.
1: No, erano le 3:10. Okay. Decisamente rincoglionito. Sì. E vabbè, sono caduto, ho fatto un passo un po' troppo lungo. Ho mancato lo scalino.
2: Hai fatto il famoso passo più lungo della gamba.
1: Dello scalino più che della gamba, però in ogni caso sono caduto giù come un pero.
2: Ok, il vicino di casa ha sentito.
1: No, in realtà chi c'era a casa ha continuato a dormire, cioè non si è accorto assolutamente di nulla.
2: Sì, tanto tu sei fatto d'acciaio, quindi.
1: No, a volte, cioè a un chilometro di distanza, io faccio un piccolo peto e qualcuno, sempre a un chilometro, sempre a un chilometro di distanza, dice: hai scorreggiato!
2: Ah, perché poi certe cose si sentono.
1: Esatto, cado dalle scale, faccio un casino della madonna e nessuno si rende conto di niente. Vabbè, incredibile.
2: Poverino, ti vogliamo bene, però in qualche modo, cioè, vogliamo essere solidali con te e anche insieme agli ascoltatori. Via WhatsApp al 333-2688-688, scritti o vocali. C'è qualche incidente domestico che vi ricordate, che ci volete raccontare? Allora, nel mio caso, taglio sul braccio.
1: Taglio sul braccio, con cosa?
2: Questo qui è un vetro di un lampione, credo, un lampione di quelli esterni.
1: Perché sei andato fuori a calciare il lampione?
2: No, l'ho scorlato.
1: Vabbè, la c'era.
2: Mi è venuto giù.
1: È la stessa cosa.
2: Quello del giardino. Poi ho una cosa sulla fronte, qui un'altra cicatrice sulla fronte.
1: Vedo lì dove hai messo la testa?
2: No, lì praticamente, cioè, le porte di quelle esterne a casa di mia nonna si aprivano, erano smezzate, si aprivano la metà superiore, si apriva indipendentemente da quella sotto.
1: Cos'era, una stalla? Cioè, c'erano i cavalli?
2: Era simile, però era di alluminio e quindi faccio: nonna mia!
1: Nonna, mi hanno fatto un buono.
2: Vabbè, insomma. E poi c'è un taglio sul dito, questo è un coltello.
1: Ok, perfetto. Vabbè, tu sai che io mi sono aperto una mano il 16 novembre del 2010, vedi, mi sono tatuato anche la data per ricordarmi di non giocare con i cristalli.
2: Certo.
1: E qui mi sono fatto proprio, cioè, tipo 3 giorni
2: di ospedale. Sì, mi ricordo, ti sei fatto molto male.
1: Molto male.
2: Allora, 333-2688-688, vi ricordate almeno un incidente domestico che avete, insomma, avuto a casa, insomma, qualcosa che, in cui vi siete fatti magari un po' di male o particolarmente male? Raccontatecelo, oggi parliamo di incidenti domestici. Radio Company.

0: Alexa Pearl, What to Do qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto di raccontarci un incidente domestico, anche eclatante o meno.
1: È una settimana di dolori questa, sì, cioè, comincia proprio così.
0: Cioè, noi abbiamo la pelle d'oca da quando è arrivato il primo messaggio.
1: Sì, sì. Mi sono tagliata tra il pollice e l'indice aprendo una scatoletta di tonno. Sono dovuto andare in ospedale a farmi mettere i punti. Ciao, sì. Da Karin, ciao.
0: Karin, che tra l'altro nella foto profilo di WhatsApp sta giocando con una fettatrice. Allora sei recidiva, cioè voglio dire, errare è umano, ma perseverare
1: valgono,
0: è Karin.
1: Valgono gli incidenti sul lavoro e niente, durante una rapina mi sono sparato su un piede, scherzo, mi sono tagliato sulla mano una cicatrice di circa 5 cm. Non è chiaro se questa cicatrice l'ha fatta sempre durante la rapina.
0: Sì, o a casa o al lavoro.
1: Io sono scivolata fuori dalla doccia anche la settimana scorsa. Morale della favola, ho preso un angolo del piatto doccia sul coccige, un male pazzesco, si fa malissimo. Cioè fa quello che è l'osso sacro qui dietro.
0: Sì.
1: Quando prendi le botte su quella roba lì, a me è capitato scivolando
0: sul marciapiede. Che è capitato tante volte. Buon gustaio.
1: Dai, non fare così, non per piacere, torna quella personcina carina che sei di solito. Fa un male bestia, sì, veramente. Sì, sì. È una bella contusione nera, viola, rossa, ma niente di rotto. Per fortuna, sentiamo.
2: Ciao mitici, siete fortissimi. A me è capitato un po' di anni fa, scendendo le scale, avevo i calzini, sono scivolata e ho rotto il coccige. Ma come mi sono alzata, sono anche svenuta dal dolore.
1: Vabbè,
2: in
1: sì,
2: casa ero 2 mesi che ero andata a vivere nella casa nuova.
1: Malissimo. Cioè fa malissimo sta roba.
0: Sì, la rottura del coccige, sì.
1: Tantissimo, dai, sentiamo.
3: Ciao ragazzi, ciao. Il mio incidente domestico è stato tagliarmi un dito con la mandolina. La mandolina, per chi non sa, è quella che si affetta alla verdura. Praticamente ho portato via un pezzo di dito. Dolore allucinante. Ciao ragazzi.
0: E poi,
1: no, ti giuro.
0: E poi l'ha mangiato insieme al cavolo cappuccio che stava affettando, tra l'altro. Comunque quella roba, la mandolina,
1: ha fatto si chiama di pollo.
0: Si chiama così anche in italiano, è rettangolare, ha una lama e tu
1: ho capito.
0: Ci lascia giù,
1: ho i peli dritti della
0: schiena. Fai un po' di cavolo cappuccio,
1: basta,
0: un po' di sedano, un po' di unghia.
1: La smetti, sentiamo.
4: Ciao. Allora, incidenti domestici io ne ho fatti a valanghe. Sono abbastanza badata in casa, quindi ok. Però quelli più eclatanti sono: uno, ero piccola, dopo aver fatto i popcorn sulla pentola, sì, ho messo dell'acqua calda dentro per lavarla.
1: Certo.
4: L'ho appoggiata sopra una ciotola di plastica. Mia mamma si è arrabbiata tantissimo, tirandola su, si era incollata la ciotola di plastica sulla pentola e mi sono versata tutta l'acqua bollente assieme, mischiata con l'olio addosso. Mi sono ustionata. E invece recentemente stavo buttando via una bottiglia di vetro e mi si è chiuso il coperchio di legno del bidone che ho a casa, giusto sul naso.
0: Sul naso.
1: Ha fatto anche.
0: Non ha fatto.
1: No. Vabbè, dai, 333-2688-688, incidenti domestici.
5: Company. Radio Company.
6: Che nome dai ad un sogno?

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Ti volevo dire una cosa, caro collega Stefano, dimmi. Ferrari, che molti ascoltatori si sono affrettati, ma proprio affrettati tantissimo, tanto vero che secondo me correndo hanno provocato su se stessi un incidente domestico.
2: Può essere.
1: A dire che la nostra ascoltatrice Sandra ha fatto un'insalata condita.
2: Condita.
1: Cioè sono proprio... Sì. Aspetta che devo dirlo assolutamente!
2: Era una battuta, sì, veramente, cioè era un gol a porta vuota.
1: Una di quelle battute che faremmo tranquillamente noi.
2: Esatto, ma giusto, ci siamo dimenticati di farla, quindi grazie, grazie per avercela mandata.
1: È vero, va bene. Ci sono altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
3: Andiamo in Vaticano. Papa Leone cancella i tagli del suo predecessore Francesco e rialza gli stipendi dei cardinali e della curia. Il pontefice riporta gli stipendi all'era pre-Covid. Superata l'emergenza, si possono ora superare anche le misure di austerity decise da Francesco. Con un motu proprio, il Papa abolisce la normativa di Bergoglio di marzo 2021 che tagliava gli stipendi al personale della Santa Sede, a cominciare dai cardinali che recuperano il 10% e capi di castero della Curia Romana. A tra poco.
2: Time out per noi.
4: Sii te stesso. Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
5: Fatti sentire.
6: Fatti sentire.
5: Fatti vedere.
6: Fatti conoscere.
5: Fatti seguire.
6: Fatti notare.
7: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: La radio rende.
10: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
11: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
12: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
13: Sì!
12: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
14: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
15: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
16: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
17: Euronics, un mondo più avanti.
18: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
19: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
10: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
19: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
16: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
19: C-Come Company, C-Come C-Radio.

0: Star qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi nel nostro momento lilla che stiamo per andare a chiudere vi abbiamo chiesto di raccontarci un particolare incidente domestico, magari il più eclatante o quello più ridicolo anche se vogliamo, e abbiamo ancora dei messaggi da leggere.
1: Olà, mia moglie parcheggia l'auto in garage, entra in retromarcia ma in fondo c'ero io.
0: Questo è brutto, eh?
1: L'ha schiacciato, come sai che quelli che ci attaccano il pollo, quello lì che fa,
0: sì, no, ma
1: di,
0: lui,
1: di gomma,
0: cioè,
1: che
0: fa... vedendolo avvicinare poteva cominciare a fare pi,
1: sì, esatto.
0: Pi,
1: si è dimenticato.
0: Si è dimenticato.
1: All'inizio dell'anno ho fatto una corsa dalla camera alla cucina perché mi ero scordata il pentolino del latte sul fuoco. Sono caduta e mi sono rotta il braccio. Un mese di gesso. Non bevo più latte caldo ora. Giusto così. Io ero in vasca e alzandomi ho preso addosso una mensola con delle candele di vetro che ovviamente si sono infrante e mi sono tagliato ovunque. Niente di profondo, per fortuna.
0: Ah, beh, è chiaro, sì.
1: Ok. Scusa,
0: Vai, vai.
1: No, è che c'ho l'allergia.
0: Tranquillo.
1: Buonasera, io 3 anni fa stavo friggendo i churros, tra parentesi dolci spagnoli.
0: Sì.
1: E dopo 5 minuti per controllare come erano, avvicino il viso e l'olio bollente mi esplode in faccia.
0: Bello.
1: Una cosa bruttissima.
0: Sì, infatti.
1: Una settimana di ustione agli occhi.
0: Non
1: viso,
0: si gioca con l'olio.
1: No, assolutamente no. Viso idem per 2, va bene. Da piccola mi sono preparato un panino e ho ben pensato di infilare il coltello attraverso il panino, come si fa con lo stuzzicadenti, no?
0: Vedete, va, che solo che dall'altra parte c'è la mano che tiene ferma la pagnotta.
1: Qui c'è scritto ma tenendo il panino con la mano, un bel taglio. Ok,
0: infatti.
1: Sentiamo,
2: buongiorno,
1: dai.
2: Ragazzi, sono Emanuel. Ciao. A me è successo un po' di anni fa, esco dalla doccia con l'accappatoio, i piedi umidi, scendo le scale di marmo, faccio il primo scalino, al secondo scalino comincio la discesa rotolando per le scale.
1: Madonna.
2: Ma questo è niente, a fianco delle scale mia mamma aveva messo tutte piante grasse. Alla fine della scala ci è voluto più tempo a togliere le spine che avevo addosso che il male che mi avevo fatto a cascare dalle scale. Sai, che bello.
1: Sai che sembra una puntata di Will Coyote.
0: Sì, ha fatto una combo praticamente.
1: Vabbè. 17:05 minuti, grazie per i vostri messaggi.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Merkel in Cremont con Kids qui a Radio Company. In brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: A tra poco.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Tempo di fitness?
4: Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
5: Ehi Paolo!
6: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
5: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
6: Ah sì?
5: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
7: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
8: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
9: Tempo di pensare all'estate. Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta.
10: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della digital radio.
11: What's so different?
12: Uh-huh.
11: Baby.
12: Say what?
11: What's so different?

0: Irama qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove adesso parliamo di alta finanza, finanza.
1: No, sicurezza più che altro, perché oggi è stata diffusa questa notizia che riguarda Revolut, che è diciamo una banca, ok?
0: Sì, diciamo, cioè, più che altro nasce per il discorso delle carte ricaricabili.
1: Esattamente, poi inizialmente anche per i cittadini italiani offriva conti con IBAN lituano,
0: sì.
1: Ok? Che è perfettamente legale, cioè nella SEPA si può fare, quindi non è una cosa strana, cosa legalissima. Però è stato diffuso, diciamo, un potenziale problema di sicurezza relativo probabilmente anche ad utenti italiani, dove sembrano siano state diffuse informazioni del tipo, che ne so, documenti utilizzati per verificare l'identità, tra cui passaporto e patente, poi anche i selfie utilizzati durante la verifica dell'identità, estratti conto, cronologia delle transazioni e potenzialmente anche IBAN, registrazioni dei prelievi e così, cioè praticamente insomma moltissimi dati sensibili.
0: Giusto due cosine così.
1: Sì.
0: Eh?
1: Allora, non c'è stato un problema di sicurezza nell'infrastruttura di Revolut, ma a quanto pare sembra che qualcuno abbia creato un account di posta, ok, all'interno di una piattaforma governativa, quindi in questo caso è la piattaforma governativa che è stata in qualche modo attaccata, e tramite questo account di posta valido, perché alla fine di fatto era valido, sono state fatte delle richieste di informazioni, che ovviamente Revolut ha onorato.
0: Giustamente, cioè sai, ti arriva una mail dall'FBI, che cosa fai? Non rispondi, non dici
1: ma è scritto proprio
0: io Pietro
1: FBI.
0: Vabbè, o la CIA.
1: Non è così semplice, però è successo. Non è chiaro se ci siano informazioni legate a utenti italiani, questo non è chiaro, non è stato
0: ma sicuramente
1: diffuso.
0: Ci saranno.
1: Dici?
0: No, dico per quelli che ci stanno ascoltando che hanno la Revolut, state stringendo il deretano, eh?
1: Sai, guarda, io non lo so, guarda.

0: Dancing Bob Sinclair e ora altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La cronaca: è stata rigettata una seconda volta l'istanza di differimento della pena per Grazia presentata da Mario Roggero e dal suo avvocato difensore. Il gioielliere 72enne, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori usciti dal suo negozio nel 2021, dovrà dunque rimanere nel carcere di Bollate. A deciderlo il Tribunale di Sorveglianza di Torino. Roggero ora attende la decisione del Capo dello Stato sulla Grazia. A voi.
2: DJ producer britannico Mark Knight e l'americano di San Diego che si chiama Who hanno unito le loro forze ad aprile per omaggiare la creazione di Nile Rodgers, ossia gli Chic, che uscirono nel 78 con Everybody Dance. La nuova versione è Clap Your Hands. Radio.

0: Clap Your Hands qui a Radio Company, brutti ma simpatici, e tra poco il grande ritorno.
1: Esatto, cervello in fuga, si riparte da capo con 5 categorie da giocare, da scegliere.
0: Esatto, restate lì.
2: Brutti si nasce. Brutti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
3: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
6: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
7: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
8: Veste lui!
9: Veste lei!
8: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
9: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
8: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
10: C come Company. C come C Radio.

0: Elisa Kintsugi.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Hey, don't go away, David Guetta con Ray qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici. Adesso finalmente si gioca.
1: Brutti ma Simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Non bisogna mai perdere la voglia di giocare.
2: Assolutamente. Assolutamente.
0: Beh. Cervelli in fuga, nuova settimana, nuove categorie, 50 euro di buoni carburanti a San Marco Petroli da vincere. Grazie San Marco Petroli, grazie.
2: Grazie perché è con noi da tantissimo tempo, come mi piace dire, da tempo immemore. E poi ci dà la possibilità di parlare anche della F101, la benzina
0: sì.
2: speciale.
0: Parliamone,
2: che nasce dalla ricerca di San Marco Petroli, ha una qualità ottanica aumentata e quindi consente di esaltare le prestazioni di auto e moto e quindi riduzione dei tempi di accelerazione e c'è una bella ripresa. Cioè, beh, voi fate e la macchina va.
0: Poco
2: e la
0: però.
2: Moto va.
0: Mi
2: e la barca
0: però.
2: Va.
0: Esatto.
2: Lasciala,
0: allora,
2: lasciala andare.
0: Vediamo le categorie.
2: Sì.
0: Metalli pregiati.
2: Ok.
0: Carne rossa.
2: Carne rossa. Ti piace la carne rossa?
0: Carne rossa, sì. Non la mangio spesso, ti dico la verità. Pier Francesco Favino.
2: Ti piace?
0: Neanche
2: Francesco
0: questo lo mangio spesso.
2: No, per fortuna.
0: Poi geopolitica. Non, beh, ci, non ci mastico
2: qui
0: di
2: sei un espertissimo.
0: No, no, no. E poi lingua italiana.
2: Beh sì, questa la mastichiamo un po'.
0: Un pochino. Ah vabbè, allora, metalli pregiati, carne rossa, Pier Francesco Favino, geopolitica oppure lingua italiana. Sono queste, amici, le categorie di Cervelli in fuga di questa settimana. Sceglietene una, scrivetecela via WhatsApp al 333-2688-688. Come sempre, domanda, tre opzioni di risposta e poi ovviamente 50 euro, se vi va bene, insomma, da vincere. Ovviamente 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: Sì.
0: Andiamo con metalli pregiati, carne rossa, Pier Francesco Favino, geopolitica o lingua italiana.

0: di Martin Garrix, ma sembra un disco degli U2.
1: No, ci sono gli U2.
0: Infatti, con Fireflies. Allora, giochiamo Cervelli in fuga, seconda parte, al telefono con noi o via WhatsApp, mettiamola così, c'è Simone. Buonasera Simone, benvenuto.
1: Ciao.
2: Ciao, ciao ragazzi, come state?
0: Io tutto bene. Io bene, tu stai bene?
1: Tutto a postissimo.
0: Tu, Jimbo, stai
1: tutto
0: bene?
1: Perfetto.
2: Benissimo.
0: Siamo a posto.
2: Benissimo, benissimo.
0: Bene, allora, categoria metalli pregiati.
1: Metalli pregiati.
0: Fai l'estrattore, fai il minatore tu per caso, Simone?
2: No, io faccio tutt'altra cosa, però tra tutte mi sembrava la più abbordabile.
0: Ok, va bene.
1: Abbordabile.
0: Proviamo, okay. Dai, proviamo.
1: Allora, Simone, ti spiego velocissimamente come funziona. Sto per farti la domanda della categoria metalli pregiati. Una volta fatta la domanda, ti do le tre alternative di risposta A, B e C. Una soltanto, ovviamente, quella giusta. Dopo averti fatto l'elenco delle tre, io dirò via con il tempo e da lì avrai 10 secondi, quindi mi raccomando, non farli scadere. È tutto chiaro?
2: Sì, tutto chiaro, tutto chiaro.
1: Molto bene, allora indossiamo l'anello della nonna e andiamo con la domanda di metalli pregiati. Allora Simone, la domanda è questa. Qual è l'unità di misura utilizzata nel commercio internazionale per pesare i metalli preziosi? A. Gallone. B. Oncia. C. Grammo, via con il tempo.
2: Oddio. Mi sembra il grammo.
1: Il grammo?
2: O l'oncia. L'oncia.
1: Il grammo.
2: Oncia, oncia.
1: Sì. Purtroppo la prima risposta, cosa stanno facendo?
0: La prima risposta purtroppo
1: è quella che vale. Poi, tra l'altro, l'oncia l'avresti cambiata anche sul tempo già esaurito, quindi saremmo andati proprio anche volendo assolutamente fuori. Effettivamente
0: è l'oncia.
1: Si parla molto del prezzo dell'oro
0: sì,
1: all'oncia.
0: È vero.
1: Ci dispiace.
0: Simone, ci dispiace, però puoi riprovare, va bene?
2: Va bene, dai, che ci riprovo. Sì.
0: Dai, grande, ciao Simone.
1: Ciao.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli in fuga. Cervelli

0: Another con 54 Ultra qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Ora gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Parliamo di sanità, medici di medicina generale del sindacato medici italiani sciopero il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case della comunità del 23 giugno. Previste manifestazioni e assemblee a Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. In particolare il sindacato ribadisce il no al debito orario nelle case di comunità e al ruolo unico in medicina generale. Possibili disagi per i cittadini, saranno comunque garantite le prestazioni considerate indispensabili. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it o scarica l'app.
2: Grazie Gido Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio.
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni Italia. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
7: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
8: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
9: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
10: Da Euronic Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Tufano. Non c'è due, senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
11: Euronics, un mondo più avanti.

0: Daniele Belli.
1: Perché poco fa mi hanno detto: guarda, che non c'è Stefano Conte, c'è Daniele Belli. Mi raccomando, non dire Stefano Conte. Perché quindi io devo ricordarmela.
2: Perché Stefano Conte arriva, torna domani.
1: Quindi adesso
2: che
1: c'è.
2: Diciamo, ha continuato una vecchia tradizione che aveva una, un nostro ex speaker. Che faceva le ferie, però il lunedì comunque non veniva.
1: E doveva recuperare il jet lag. Dove sei stato? In Grecia.
2: Esatto. E quindi torna domani, questa sera lo sostituisce per l'ultima volta Daniele
1: Belli.
2: Belli.
1: Grazie a Stefano Ferrari.
2: Grazie a Pietro.
1: E anche a Gibo per la parte tecnica. Ci risentiamo domani dalle 16 in poi. Ciao.
3: Radio Company Time.
4: Ciao.
5: Radio Company ha scelto.

0: settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru,

0: cappuccino, andiamo? Buonasera.
1: Grazie, sì, se voglio. Io voglio,
0: quindi direi che mettiamo la sigla di questo Tutti in Lista speciale.
2: Ehi voi, ma siete in lista? Ma qui siamo tutti in lista! Con Radio Company e Daniele Belli, la sera è Tutti in Lista!
0: Ed eccoci pronti, buonasera a tutti, ben ritrovati, mi vien da dire, per questa puntata speciale di Tutti in Lista, dove ci siamo io, Daniele Belli per l'appunto, e Gianluca Pacini, a cui do il buonasera.
3: Ciao cuoricino.
0: Ciao caro, ben arrivato, com'è andato il tuo fine settimana? È stato bello, godurioso?
3: Impegnativo.
0: Sei stato lavorante?
3: Sì.
0: Hai messo la musica da qualche parte in giro per il mondo, come
3: sì,
0: sempre.
3: Sì, dai, non così lontano.
0: Ah, sei andato vicino, dai, quindi non hai fatto neanche tanta strada, quindi la benzina non ha impattato sul tuo portafoglio, uno dei temi credo più discussi in questo periodo, nel senso che voglio dire, alla fine del mese quello che si spende in benzina bisognerebbe capire un pochettino come neutralizzarlo, boh, capiremo, magari è un argomento che affronteremo prossimamente, ma oggi so già di quello di cui parleremo, però non ve lo dico adesso, ve lo dico tra poco. Intanto guarda, segnatevi il numero che è il 333-2688-688, lì mandate il vostro WhatsApp quotidiano, sia che sia vocale che sia scritto, su quale tematica, e insomma, diciamo, fra poco parleremo di scuola, ma in che modo, ve lo dico subito dopo il primo disco di oggi, che è il nuovo di Fred De Palma.

0: piace l'house music questa sera. 14 di settembre su Radio Company, buonasera a tutti, bentrovati da Daniele Belli. Attenzione perché, come vi ho anticipato prima, questa sera parliamo di scuola. In che senso? Nel senso che è uscito un sondaggio abbastanza favorevole, anzi direi molto favorevole, che propone di spostare il primo giorno di scuola non più nella prima decina di settembre. In quest'anno insomma siamo ripartiti nella settimana attorno all'8, 9, 10, poi a seconda delle varie regioni sapete che c'è sempre un piccolo scollamento. Spostare la data al primo di ottobre, come si faceva fino al 1976, quindi praticamente saltare tutta la parte di settembre dove c'è molto caldo e quindi evitare, diciamo così, tutta quanta la coda di settembre, ed evitare anche una parte di giugno dove le temperature cominciano a diventare elevate, anche se comunque quest'anno la scuola è finita attorno al 5-6 di giugno, per cui insomma stiamo parlando di veramente pochi giorni. Quindi immaginatevi, dovete immaginare avere varie visioni della questione. Allora, se avete dei figli che vanno a scuola, in rapporto alla vostra quotidianità, vi andrebbe bene spostare la scuola, l'inizio della scuola, al primo ottobre, oppure arrivate alla fine dell'estate che non vedete l'ora di rispedire i ragazzi a scuola? Se invece vi potete immaginare di essere quelli che andavano a scuola allora, insomma, da studenti immagino che sareste molto ben felici di fare questo spostamento. Quindi, favorevoli o contrari, e per quale motivo al andare a scuola un mese dopo, anche vi do questa cosa in più, riducendo i giorni di scuola? Quindi scuola dal primo, via il primo ottobre, scuola al via il primo ottobre, sì oppure no? 333-2688-688.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. La Gabetti di Benevento vende Ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388-797-4320.
3: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
4: C come Company, C come C Radio.

0: si chiama Pink, la canzone è So What, un ripescaggio di una quindicina di anni fa, alle 18.25 qua su Radio Company, dove abbiamo praticamente scoperchiato un calderone non indifferente, perché qua ci stiamo già dividendo in due categorie, in due macro categorie, chi è a favore e chi è contro sul fatto di riportare i ragazzi a scuola il primo di ottobre anziché nei primi giorni di settembre. Allora, partiamo immediatamente con il fronte del no, assolutamente no. Già passano molto tempo sui cellulari a non fare niente. La differenza che negli anni 80 era che i ragazzini e le ragazzine, quando finivano la scuola, andavano a imparare i cosiddetti mestieri, cioè quindi andavano a lavorare, andavano a sistemare casa, insomma avevano degli impegni al di là di starsene sui telefoni cellulari. Adesso, sottolinea questo, adesso scopriremo se è un'amica o un amico, adesso non si tolgono neanche il cuscino dal letto. Quindi insomma qui c'è da parte di Ruggero un commento abbastanza pesante sul fatto che insomma le nuove generazioni in casa non fanno una mazza. Detto questo, sentiamo chi c'è in lista, dai.
1: Ciao a tutti. Allora, premetto che mia figlia va alle elementari e quindi è piccola. Io prediligo l'inizio della scuola a settembre tassativamente, perché punto primo, noi genitori dobbiamo scervellarci con i centri estivi e quant'altro durante tutta la stagione estiva, e è un disastro per la gestione proprio del figlio o figli. Punto secondo, onestamente a me mi sta su cazzo vedere tutta l'estate questi maranzini in giro, e ovviamente sto parlando di ragazzi un po' più grandi, quelli che vanno alle superiori eccetera eccetera, che fanno casini ovunque, meglio mandarli a scuola, voilà, che stiano dentro, chiusi dentro i muri.
0: Quindi insomma il problema a quanto pare non è tanto il fatto di andare a scuola prima o dopo, ma il problema è trovargli da fare durante l'estate, anche perché insomma non si fanno più quelle vacanze lunghissime di un mese magari da qualche nonno o da qualche parente lontano. 333-2688-688, se non l'avete capito ve lo rispiego io, stiamo trattando l'argomento di far partire, c'è un sondaggio che l'ha proposto e ha trovato un discreto accoglimento, insomma far partire le scuole non più all'inizio di settembre ma per il caldo all'inizio di ottobre. Siete d'accordo oppure no?

0: R&B in questa serata qui su Radio Company, dove stiamo affrontando un tema molto delicato che riguarda il fatto di far partire prima o dopo le scuole. Vi faccio sentire subito chi c'è in lista.
1: Da genitore penso che sia una cosa improponibile cominciare il primo di ottobre, già attualmente che cominciano la prima decina di settembre, ora che entrano a regime le scuole è praticamente ottobre. Cominciando il primo di ottobre non so se questa cosa venga automaticamente fatta, anche perché aumentare i giorni in cui i ragazzi sono a casa vuol dire che dobbiamo rimpolpare ancora di più le casse dei centri estivi, che tengono i ragazzi in una vita moderna dove i genitori devono lavorare entrambi per mantenere una famiglia. Quindi non so chi proponga queste cose, se effettivamente ci ragiona prima di proporle.
0: Ma dicono che faccia caldo le prime settimane di settembre, che quindi insomma i ragazzi non siano in grado di poter studiare come si deve, anche perché nelle classi, nelle aule non ci sono gli impianti di climatizzazione. Vedremo e capiremo, sentiamo la vostra al 333-2688-688, con un messaggio vi mettete in lista qua questa sera qui su Radio Company.
2: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377-31-53-002. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380-7695-419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.

0: che il fronte del no questa sera sta diventando sempre più ricco, nel senso che stiamo veramente raccogliendo tantissimi messaggi che dicono: ma vogliamo spedirli a scuola questi ragazzi? Ma scherziamo? Già io allungherei a tutto giugno, semmai inizierei i primi di settembre. Devono capire i nostri figliuoli che già da piccoli come funziona il mondo. Saluti da Francesco. Grazie Francesco. Sentiamo chi c'è in lista.
1: Io non sono d'accordo, perché così è un prolungare l'agonia già una scuola che è sbagliata, perché non fanno andare a scuola i ragazzini, dato che ci sono degli edifici fatiscenti che mancano dell'ABC, mancano delle sicurezze, degli impianti di riscaldamento, di condizionamento. Qui sarebbe da impostare un rinnovamento proprio radicale e fare andare praticamente a scuola i ragazzi per tutto il periodo dell'anno, eccezion fatta due o tre grossi periodi di festa, ecco, Natale, Pasqua e poi un altro periodo magari a cavallo dell'estate,
0: okay.
1: Allora sì che sarebbe una cosa giusta. Buonasera a tutti.
0: Beh, vedi abbiamo anche delle proposte intermedie, perché alla fine sta venendo fuori insomma che sti ragazzi per casa non li volete, anzi è diventato complicato gestire tutto quanto il periodo dei tre mesi, anche perché probabilmente, anzi direi sicuramente, i genitori lavorano, i nonni magari non hanno, come dire, la possibilità per mille motivi, un po' perché magari non ci sono, un po' perché magari hanno un'età o un po' perché sono andati ad abitare in Portogallo, chi lo sa, però insomma sta cambiando la società e quindi l'esigenza sarebbe quella in realtà che la scuola diventasse, come dire, un elemento di maggiore supporto nella quotidianità dei nostri ragazzi, e quindi anziché accorciarla sembra, si fa sempre più corpo, insomma, il fatto che la scuola debba durare di più anziché meno.

0: Arieta.
1: Ariete, Angelina Mango, che bella la vita, e oggi parliamo di cose che riguardano la vita quotidiana di tutti i giorni. Stiamo parlando di scuola e stiamo cercando, ma non riuscendoci, di spostare l'inizio delle scuole al 1° di ottobre. Vi do questa indicazione in più: gli insegnanti sarebbero particolarmente favorevoli, ma da quello che stiamo sentendo da voi, cioè le famiglie non sarebbero particolarmente, anzi non sono particolarmente favorevoli. Sentiamo chi c'è in lista.
2: Ciao company, i miei figli fanno le elementari e sono la prima a dire che in estate è difficilissimo intrattenerli, intanto perché si annoiano, e costosissimo mandarli ai centri estivi, eccetera. Il problema è che le nostre scuole non sono fatte per rimanere aperte in estate, perché credetemi, già ad aprile, in una scuola che quella nostra è veramente nuova, con tutte quelle bellissime vetrate, loro vengono fuori che sono paonazzi, sudati e tutto. Non ci sono le temperature ideali e purtroppo è un problema di strutture.
1: Interessante questa cosa qui, nel senso che adesso, insomma, ci siamo focalizzati un po' sul fatto che le scuole non sono proprio, diciamo così, in formissima. Qualcuno in altri messaggi che sono arrivati ha usato il termine fatiscenti, insomma capiremo un po' meglio. Quindi scuole da far iniziare il 1° di ottobre, al momento le famiglie, le mamme, i papà ci dicono assolutamente di no. Ci manca un po' la voce degli insegnanti, che però secondo un sondaggio ci dicono che effettivamente preferirebbero partire il 1° di ottobre, e ci manca anche un po' la voce degli alunni, degli allievi. 3332 688 688.
3: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
3: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.

0: presente qui su Radio Company. Allora, prima di darvi il time, sentiamo un'opinione molto tranchante.
1: Sì, vabbè, però ragazzi, cioè, l'estate c'è caldo, d'inverno c'è freddo, cosa facciamo? Li mandiamo a scuola 2 mesi l'anno e 10 a casa? Cioè, non ha alcun senso. Se dobbiamo tenere ragazzi sotto una bolla di vetro, perché a ogni piccola cosa, povero, cioè noi siamo cresciuti mangiando la terra.
0: Noi siamo cresciuti.
1: Giocavamo nel fango e siamo ancora vivi.
0: Noi siamo cresciuti mangiando la terra, anche tu giocavi nel fango, vero? Un po' come Peppa Pig. Le 19:03 minuti.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Bentrovati, chiusura pesante a Piazza Affari dopo che le tensioni internazionali, in particolare con l'escalation nel Mar Rosso, hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano lascia sul terreno l'1,68%, lo spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente sopra i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas. Ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, ai massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo non ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il Ministero degli Esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie. I medici di medicina generale convenzionata del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e il 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. Una buona serata da Alessio Galea.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Company.
6: Sport. È tempo di pensare all'estate.

0: appuntamento unico e indimenticabile. Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp allo 0824 43 73 2 o chiamalo 0824 27 62 04. E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario. Radio Company Summer Tour 2026. Il tuo evento e la nostra passione per un'estate perfetta. Top Car Service.
1: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Da Euronics Tufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 20

0: Euronics Tufano, non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
2: Euronics, un mondo più avanti.
1: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di combat mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: l'emozione.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Città degli Angeli, il nuovo disco di Achille Lauro qua su Radio Company, ma attenzione che entriamo nel mondo dell'Happy Vibes. Tre canzoni da scegliere, o meglio una canzone da scegliere tra tre, A, B o C, 3332688688, votate quella che vi piace di più e insomma in questo modo potrete mettere mano a quella che è la nostra playlist. Allora attenzione, ecco le canzoni in gara oggi per l'Happy Vibes, con la lettera A, Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Con la lettera B invece abbiamo le Spice Girl con Spice Up Your Life. E con la lettera C abbiamo invece Bon Jovi con Have a Nice Day. Have a nice day. Quindi attenzione, A, B o C, votate, votate, votate, 3332688688.

0: L'Happy Vibes vincente di oggi, Have a Nice Day di Bon Jovi, un salto nel 2005 e adesso un salto nell'oggi con il nuovo di Marracash e Gue, la canzone si chiama Casini.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.

0: La vita.
1: Non so se il titolo di questa canzone possa essere un prologo adeguato per il nostro Egidio Ferrante, adesso lo scopriremo. Questi erano Marrakech e Gue, appunto, con Casini, e adesso invece sentiamo le informazioni dal lato di Egidio Ferrante. Prego.
2: Buonasera da Egidio Ferrante, gli aggiornamenti della redazione. L'Ucraina ha concordato di non colpire obiettivi energetici russi, la Russia ha accettato di fare lo stesso. Lo scrive Donald Trump su Truth, sottolineando che l'aumento del prezzo della benzina a livello mondiale è causato principalmente dalla guerra tra Russia e Ucraina, non dall'Iran. Il presidente USA ha poi affermato che è in atto una cospirazione malata contro l'intelligenza artificiale. Anche la Cina critica gli appelli USA sui rischi della nuova tecnologia. Sono iniziate stamattina alle 9 le 24 ore di sciopero di tutti i lavoratori dell'indotto ex Ilva di Taranto. Gli operai hanno anche occupato due provinciali in Puglia. La mobilitazione è stata organizzata contro il rischio di licenziamenti collettivi per circa 2.500 operai. Domani è previsto a Palazzo Chigi un nuovo tavolo sull'ex Ilva tra governo e sindacati. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
3: Radio Company. Spot.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
8: Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

si chiama così. Comunque la canzone si chiama Animal qui su Radio Company, e adesso preparatevi perché è arrivato il vostro momento. È arrivato il momento di scoprire qualcosa di voi che non sapevate, che potrete però conoscere questa sera attraverso il nostro simpatico gioco che coinvolge tutta quanta la rete neurale super sofisticata che abbiamo qui a Radio Company. Attenzione, noi come sempre vi chiediamo tre cose di voi. Voi ce le mandate al 3332688688 e noi vi diremo qualcosa che voi non sapete. Oggi vi diremo quale elemento chimico-fisico siete. Avete presente quando studiavate in chimica la tavola degli elementi? No. Vedo sì, molti anni fa, ecco, esatto. Lì ci sono un centinaio di elementi della tavola periodica e scopriremo quale di questi elementi, a quale di questi elementi siete abbinabili. Quindi, che cosa ci serve sapere oggi? E ovviamente Gianluca Pacini ha detto subito il più bello di tutti gli elementi. Chi sarà lo stronzio questa sera? Ma lo scopriremo tra poco. Allora, ci serve sapere il vostro nome, il vostro segno zodiacale e il vostro colore preferito. Li mandate al 333-2688-688 e se non vi capiterà lo stronzio, vi potrebbe capitare qualsiasi altra cosa, e lo scopriremo e capiremo anche la motivazione che vi porta a essere quell'elemento della tavola periodica. Scrivete

Portano nei meandri della nostra intelligenza artificiale, del nostro cervello sintetico, per sapere quale elemento chimico vi appartiene. Allora, partiamo con Alice. Pesci nero, carbonio, versatile, trasformista come un pesci, capace di assumere mille forme diverse, dalla grafite al diamante. Quel nero richiama proprio la sua forma più pura e misteriosa. Poi abbiamo Mario, acquario, blu, cobalto, anticonformista come un acquario, un elemento raro e fuori dagli schemi nella tavola periodica, e quel blu è proprio il colore che porta il suo nome nei pigmenti e nei vetri. Poi abbiamo invece Paolo, acquario, rosso. Qui andiamo sul rame, anticonformista come un acquario, conduttore fuori dal comune e sempre un passo avanti, e quel rosso è proprio il colore caldo e brillante della sua superficie metallica. E poi per chiudere Alice, toro blu, zaffiro, ops, quello è un minerale, correggiamo? Eh certo, quindi mi serve il titanio. Andiamo col titanio? Andiamo col titanio. Allora, Alice, titanio, solido e testardo, mi fa anche gli scherzetti, capito? Solida e testarda come un toro, resistente e affidabile, e quel blu richiama le leghe di titanio ossidato che assumono proprio tonalità blu e azzurre e brillanti. Quindi volete sapere quale elemento della tavola periodica degli elementi siete? 333-2688-688, stiamo ancora cercando lo stronzio!

0: piace perché arrivano dei messaggi di persone che ci confermano di essere esattamente come le descriviamo. Allora, continuiamo con Francesca, scorpione giallo. Per lei abbiamo lo zolfo, intensa e magnetica come uno scorpione, capace di trasformarsi, basti pensare all'acido solforico, mantenendo però sempre la sua natura profonda, e quel giallo acceso è il suo colore inconfondibile. Poi abbiamo Jason, acquario verde salvia. A te ti capita il nickel, anticonformista come un acquario, un elemento resistente e versatile, usato in leghe innovative, e quel verde salvia richiama proprio la tonalità dei suoi sali e composti in natura. Poi abbiamo Diana, pesci rosa. Tu sei il fosforo, sognatrice ed evanescente, così come sono i pesci, un elemento che letteralmente brilla nel buio, da cui il nome portatore di luce, fosforo. E quel rosa richiama proprio la tonalità della sua forma allotropica, che è rosso-rosa tendenzialmente. Poi dopo andiamo quasi in chiusura con Annalisa, toro glicine, solida e testarda. Per te il titanio, testarda come un toro, resistente e affidabile, e quel glicine violetto tenue che richiama le sfumature iridescenti che il titanio ossidato può assumere sotto certe lavorazioni. Ma attenzione, perché ovviamente più di qualcuno si starà domandando: ma chi è lo stronzio? Innanzitutto il primo è Annalisa, che se l'è voluto assegnare autonomamente. Scrive: Annalisa, toro glicine, lo stronzio sono io. Ma in realtà, per quanto riguarda, oltre all'autoassegnazione, abbiamo anche un'assegnazione, diciamo così, da parte della nostra IA, che è Rovena, ariete nero, impulsiva, potente come un ariete, elemento che se scaldato produce quella fiamma rosso intenso usata nei fuochi d'artificio, quindi anche lei sa accendersi quando serve, e quel nero richiama la sua reattività intensa se esposto all'aria. Insomma, lei è Rovena ed è, appunto, le è stato assegnato lo stronzio.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732. A settembre arriva a Benevento una grande novità: Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Mulini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 6438. Visita www.asdarmonia.it. Armonia, crescere insieme, in equilibrio. Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage, la novità che aspettavi. Beer, food and music in via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
7: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

0: Paradiso, ce ne andiamo. Grazie a tutti per essere stati con noi. Ciao Gianluca Pacini.
1: Tutti in lista con Daniele Belli su Radio Company.
0: Eccoci qua, le 23 minuti.
2: Radio cose Company da pezzi. Time.
0: A domani, ciao.
1: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Park.

0: Up, siete su Company e queste sono le cose da pezzi.
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
0: Buonasera e ben lunedì, buon lunedì. Stavo pensando che anche questo autunno sarà caratterizzato dai posticipi, anticipi, strostricipi, cicipici delle partite di calcio. Mannaggia, quanto vorrei che si giocasse solo la domenica. Sì, invece qua sempre, si gioca sempre, vabbè, dai. Vabbè, ci divertiremo. Sì, ci divertiamo. Che abbiamo degli ascoltatori tifosi della Roma. Ho appena detto che sta vincendo 1-0, quindi insomma, anche noi faremo parte del mondo perché vi comunicheremo in diretta i risultati, no? Tanto, insomma, che male c'è. E insomma, buon lunedì e buon ritorno a tutti quanti a quella che è un po' la routine della settimana, chi è ritornato al lavoro, insomma, si riprende. Ma come posso dire, siamo a lunedì sera, quindi vuol dire che il primo giorno è già finito. Quindi noi già partiamo con una marcia in più, caro Paccini, che non ti ho ancora salutato.
2: Ciao cuoricino.
0: Buonasera. Il weekend tu è andato bene, immagino, vero?
2: Sì, ho lavorato come sempre, ma ci sta.
0: Perfetto.

0: Perfetto, giusto, ok. Allora, noi siamo pronti per partire, ma come sempre c'è il consiglio. Ed è molto, anche un po' lunghetto stasera, il consiglio dello sciamano, però è molto interessante. È molto interessante perché, insomma, si sviluppa su vari punti, ti fa riflettere su vari punti. E quindi va ascoltato, ecco, lo sciamano!
1: Il dubbio distrugge la fede, la paura blocca il coraggio, la rabbia elimina la pace. L'orgoglio impedisce l'amore, l'invidia spegne la gratitudine, il pregiudizio uccide i sogni. Albert Einstein.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd. Su Radio Company con le cose da pezzi, Igor Pezzi e Gianluca Pancini. Abbiamo presente una cosa? È uno dei piccoli incubi quotidiani che ci arriva sul nostro telefono? È il vocale da 7 minuti. Quelli che mandano, che poi diventa una sorta di narcisismo, capito? Si chiama narcisismo conversazionale, cioè c'è uno che fa il monologo, poi si riascolta la sua voce, ma è incurante di una cosa, che dall'altra parte c'è una persona che magari ha delle cose da fare, magari, cioè voglio dire, vorrebbe dire la sua. Allora se c'è magari un audio di qualche secondo, 20 secondi, 10 secondi, 15 secondi, lo ascolti e subito rispondi. Ma nell'arco di 7 minuti l'intelligenza artificiale ha già cambiato il mondo. Cioè, e poi io mi chiedo, cara Meta, perché non hai messo lo stop? Non hai messo il limite di tempo ai vocali? Perché come lo faceva il Nokia, vi ricordate il Nokia, il 3210, il 3310, eccetera eccetera, c'erano all'inizio degli anni 2000, c'erano 149 caratteri e tu lì dovevi mandare quel messaggio, far capire tutto. E se no qua che facciamo? Il The Guardian, che è una rivista, un magazine, scusate, è un giornale, una testata autorevole, ne ha dedicato un bel articolo. E poi WhatsApp ha detto, ma aspetta che gli diamo una mano a questi, gli diamo la possibilità di velocizzarli. E quindi i 7 minuti con 1.5 per vuol dire che li ascolti in 3 minuti e mezzo, in 2 per vuol dire che i 7 minuti diventano 2 minuti, però comunque non ci capisci una mazza, cioè alla fine. E da quanto ho capito, i più giovani preferiscono gli scritti che i vocali. Non lo so, ma la mia domanda è molto semplice stasera. I messaggi vocali infiniti, quelli che superano i 2-3 minuti, quelli che superano i 4-5 minuti, ragazzi, è sequestro di persona, potete denunciarli anche se volete. Ma insomma, quelli infiniti, li ascoltate a velocità doppia, li ignorate o rispondete a caso senza nemmeno ascoltarli? Punto di domanda. 3332-688-688 è la domanda di questa sera. A tra poco. Ti mando un vocale
1: di 10 minuti. Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Nella splendida e verde Irpinia, Casa Reale. Un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere. Sala ricevimenti con ampio giardino. Una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiara. Sui social Casa Reale Ricevimenti.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero, per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione. This is going out.

0: con Opolite su Radio Company. Ancora una buona serata. La prima mezz'ora l'abbiamo dedicata a un articolo del The Guardian che dice che è diventato un problema ormai quotidiano il fatto di ricevere questi messaggi vocali troppo lunghi. Io vi ho chiesto come, che approccio avete in quello che arriva da 2, 3, 4 minuti, da 7 minuti, da 10 minuti. È un sequestro di persona. Io scherzando prima l'ho detto, ma sostanzialmente è vero. Dietro sì, però diciamo si nasconde un problema sociale, quello del narcisismo conversazionale, di quello che si diverte lì con sentire la sua voce senza dare la possibilità all'altro di ovviamente di replicare, perché dopo 8 minuti diventa un monologo e non è più un botta e risposta. Allora, cominciamo dal primo messaggio che mi bacchetta su un mio errore. Vai. Ecco, fermati qua il messaggio. Non sono piccolo perché sono alto 1,90 m e mi chiamo Igor e non Ivan, ma ti voglio bene lo stesso. E poi dici una cosa giusta, sentiamo.
1: Erano 160 caratteri, non era il Nokia, ma era il limite imposto alle compagnie telefoniche.
0: È vero.
1: Nokia ti permetteva di fare anche che più messaggi più lunghi e te li vedeva in più messaggi. Ciao, buona serata.
0: Verissimo. Grazie, esatto, ti permetteva di fare più messaggi ed era il limite imposto dalle compagnie, ma il focus è un po' quello, il fatto che se Meta o chi per essa, non lo so, mettesse questo limite sugli audio, non staremmo lì ore e ore a mandare questi audio infiniti. E poi c'è chi mi scrive da un attimo solo, ecco, da Sottomarina Tiziano dice se sono lunghi, medio lunghi 1.5, perché ci dà la possibilità anche di velocizzare, no? Invece se sono lunghissimi, superano i 5 minuti, metto a 2, ma poi non si capisce nulla, cioè a 2, cioè, devi stare veramente attento perché è una cosa velocissima, capito? E quindi questo è quello che succede. Poi un altro messaggio è arrivato, dice: io assolutamente oltre tot minuti, 2-3 minuti, non li ascolto e scrivo chiamami. Esatto, e alla fine poi si risolve molto meglio in questo modo. Quindi 3332688688, qual è il vostro approccio nei confronti dei messaggi troppo lunghi, gli audio, i vocali di WhatsApp troppo lunghi, li skippate, li eliminate, chiamate l'altro vostro amico oppure li ascoltate in modo velocizzato? Intanto c'è il momento con Becky Goo, Humano.

0: You and I, me and you, David Guetta su Company. Concludiamo questa mezz'ora con l'audio arrivato in risposta dei messaggi vocali, l'approccio che avete sui messaggi vocali che sono troppo lunghi e anche con certi aneddoti. Sentiamo.
1: Sera, Isaia da Mantova. Allora, vocali troppo lunghi li apro e ascolto un pochino, poi chiudo perché cioè, sono troppo lunghi, no?
2: Sono troppo lunghi,
1: cioè, non si può. E invece ho un amico che fa dei vocali molto lunghi, che se anche li metto a due riesco a capirlo ugualmente perché parla talmente piano che si riesce a capire lo stesso.
2: A capire anche. No, bella anche questa. Addirittura io prendo, conoscendo chi mi manda l'audio, bene o male so già come imposti i discorsi, quello che mi deve dire, dove vuole andare a parlare, eccetera, eccetera, e sposto, quindi ascolto dei tratti di audio, capito? E arrivo alla fine e faccio una deduzione mia, che sempre, quasi sempre è la imbrocco e dopo gli rispondo. Anche questo potrebbe essere un metodo. Vabbè, io rimango dell'idea dello stop, cioè del limite dei secondi dei vocali, punto. Menta, se sei all'ascolto, pensaci, pensaci. A tra poco.
3: Ti mando un vocale. Cose da pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
4: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Now's the time for stepping out of place. Get up on your feet and give account of your faith. Pray to God or something. Or whatever you do.

0: Through the Lines, Robin Thicke su Company. Anche un po' un ballo di gruppo ormai è diventato. Tu che sei DJ Pacini, giusto? Mettete, fanno il ballo di gruppo,
1: sì,
0: su Robin Thicke. Perfetto, perfetto. Sai che c'è un altro piccolo dramma stradale, nel senso, non preoccupatevi, niente di, anzi, una cosa anche simpatica. Ma un piccolo dramma, cioè la coda, no? La coda, sicuramente questo weekend siamo stati un po' a spasso tutti quanti e ci siamo immessi nelle code. Le code sono le classiche, quelle cose che proprio ti interrompono il tuo programma di marcia, ti scompigliano proprio tutto. Che poi le code cosa sono? O per un incidente, purtroppo, o lavoro in corso, o un restringimento di corsia, ma poi ci sono anche le code che praticamente si formano, diciamo così, per nulla, per niente, e vengono definiti ingorghi fantasma. E quando uno frena un po', quello dietro frena un po' di più, il successivo ancora di più, e così via, e mentre tu vai avanti praticamente si forma una sorta di onda che si propaga all'indietro, e quindi lì parte e nasce questa coda. Ma in realtà non c'è niente, non c'è nessun ostacolo. Spessissimo succede quando piove, perché magari quando uno va piano, ha paura, quindi frena, e si formano questi incontri, queste code incredibili. Ma dopo 5 minuti che sei lì, arriva la domanda fondamentale: come sopravviviamo? Come sopravviviamo? Eli, sei in coda, non sai il motivo e sei bloccato. Allora tanti tirano fuori il telefono, cominciano a leggere le mail, chiamano la mamma, qualcuno, che ne so, ascolta la musica, alza la musica, si mette la musica che vuole, non lo so, altri magari hanno degli snack e cominciano a mangiare, altri cominciano a conversare, sfruttano l'occasione per, no? E quindi come che sopravvivete voi invece? Che cosa fate quando arriva la coda? Siete lì, non c'è nulla davanti, ma siete in coda. Come sopravvivete? Cioè, il kit della sopravvivenza in coda in auto, qual è? Io, noi vogliamo saperlo qual è il vostro, eh? Al 3332 688 688. DJ Goya.

0: peccato che non voleva parlare d'amore, ma che peccato. Saif su Company. Prima della pausa sentiamo un audio arrivato, un vocale arrivato sul kit di sopravvivenza in coda al traffico. Sentiamo.
1: Buonasera, io ho imparato dai gatti, avendo diversi gatti a casa. Sto lì ferme e aspetto. Pazienza, ho imparato la pazienza dai gatti, di aspettare senza arrabbiarmi, senza nulla. I gatti sono ore intere in un posto ad aspettare perché prendono la preda. E io da loro ho imparato e sto vivendo così da tanti anni.
0: Hai capito? Il gatto insegna, tu che sei un gattaro, Pacini, vero?
2: Sì, vabbè.
0: Però, certo, hai capito? Lo sai perché? Ferma la base, perché la virtù è la calma dei forti.
2: Bravo.
3: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
5: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Ehi Paola!
8: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
7: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
8: Ah sì?
7: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
9: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
10: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
11: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

del presente insieme per una grande emozione.

0: passato del presente per chiudere la prima ora, prima ancora dal passato. Michael Jackson con Black or White.
1: Pochissimo
0: andiamo al cinema.
2: Che ora fa? Le 10:30.
3: 11:15. 10:20.
0: È ora del cinema.
2: Facciamo a occhio che è meglio.
0: Decimo. Come sempre, le 9:06 della sera.
4: Radio Company Time.
5: Radio Company ha scelto Bolla, piove di sacco.

Alvaro Soler con il sole. Signore e signori, amanti del cinema, delle sale e delle domeniche piovose, uggiose, umide. Signore e signori, amanti del golfino, del giubbotto, che la domenica pomeriggio vanno al cinema. Sarà così nelle prossime settimane. Ma noi oggi abbiamo le prime tre posizioni, secondo Coming Soon, del cinema di questo weekend, il Box Office Italia. Terzo posto, signori, Oasis. Oasis con Don't Look

Back in Anger, documento, il docufilm che racconta la storia dei fratelli degli Oasis, ma che ovviamente racconta tutto dei fratelli Gallagher e soprattutto la ritrovata reunion della band. E aggiungo io, il prossimo anno saranno in Italia a luglio a Roma. Secondo posto invece è Odissea, il film di Christopher Nolan, sempre il lungo e travagliato viaggio di Ulisse verso casa dopo la guerra di Troia. Bellissimo, la creatura mitologica, divinità e pericoli. Questo è un pochettino il secondo posto. Al primo posto, signori, chi sarà mai al primo posto del box office? Coyote versus Acme. Willy il Coyote porta in tribunale la gigantesca Acme, finalmente, finalmente, dopo anni e decenni di rincorse incredibili. Ah, vabbè, insomma, dopo i suoi prodotti difettosi che gli hanno rovinato la vita, appunto, dando vita a una surreale battaglia legale. Quindi è bellissima, diciamo, la fine di... La fine che poi è la risposta a quando noi eravamo piccoli, perché per noi... Willy il Coyote era lo sfigato. Era lo sfigato per antonomasia. E invece vedete che poi alla fine chi la dura la vince. Vedete come può, diciamo, cambiare la vita. È meraviglioso, bellissimo. Andiamo ancora con la musica invece, quella di Radio Company. Quando vuole, Pacini. Vadi, vadi, vadi.

0: This Is My House Band su Radio Company. Signori, noi l'avevamo detto prima, inizio puntata, siccome sarà un autunno caratterizzato di posticipi, anticipi, partite di calcio e quant'altro, noi diremo i risultati in diretta. In questo momento ha accorciato le distanze l'Inter, che sta perdendo in casa 2-1 con l'Udinese. Quindi l'Udinese sta vincendo 2-1 in casa dell'Inter, ok? Così l'ho detto, un po' di info. Sì, lo so, vado via veloce perché devo annunciare ciò che diremo dopo. Cioè parleremo di lavoro, signori, perché noi siamo una radio molto molto molto serio, un programma soprattutto serio, e parleremo di lavoro. Il problema di non trovare il personale, i camerieri, i banconieri, i cuochi, eccetera eccetera eccetera, nel mondo reca, il mondo bar, mondo albergo, e in Italia soprattutto, no? Mamma mia, i giovani non hanno voglia di lavorare, eccetera eccetera. E no, cari, innanzitutto non è solo un problema italiano, ma è un problema europeo, e faremo degli esempi a partire dalla Spagna. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: A settembre arriva a Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 108. Attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Iscrizioni già aperte. Ti aspettiamo al Work Center, Contrada Piano Cappelle. Chiama ora 393 573 64 38. Visita www.asdarmonia.it. Armonia. Crescere insieme. In equilibrio. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: C come Company, C come C Radio.

Rebelex, Javi Guetta, Sun Girls su Radio Company. Buonasera ancora da parte di Igor Pezzi, da parte di Gianluca Pacini. Prima avevamo così annunciato che avremmo parlato di lavoro, di giovani, del settore Oreca, di bar, alberghi, e in realtà parliamo proprio di questo problema. Un problema che non è soltanto italiano, che ormai sapete che i baristi, gli ristoratori, gli albergatori non trovano più gente, e la poca che stanno trovando è senza competenza, quindi è un problema veramente culturale da questo punto di vista. Uno magari pensa, ma perché sì, qua non ci sono le regole, l'Italia funziona così, c'è la fuga dei cervelli e soprattutto i giovani non hanno voglia di lavorare. Una frase fatta, scontata, patetica, lasciatemelo dire, perché non è vero. Non è assolutamente vero, lo stesso problema ce l'hanno in Spagna, ce l'hanno in Francia, è diffuso. Un po' perché è cambiata la mentalità, l'approccio al mondo del lavoro da parte delle nuove generazioni, dove comunque bilanciano un equilibrio tra vita privata e vita lavorativa, per la quale io sono anche d'accordo. E poi ci vogliono delle regole. Per esempio, in Spagna c'è una regola, c'è una normativa che prevede una durata massima ordinaria di 40 ore settimanali. Il ristoratore, magari, che ne so, l'albergatore, cioè in stagione, dice: ma come? Abbiamo bisogno di lavorare di più. È vero, però voglio dire, uno deve, è un dipendente a quelle ore, no? Poi ci sono gli straordinari, poi ci sono gli accordi, però questo è. E poi non ci sono delle regole ben precise e una retribuzione adeguata. Qua si apre un mondo incredibile, si apre un mondo. Adesso io vorrei che qualcuno, qualche ristoratore, qualche albergatore, qualche barista scrivesse al 3332688688, anche se sono le 21:30 del lunedì sera, chi se ne frega, e potesse dire la sua. Fatelo assolutamente, dite, perché ovviamente anche loro sono un pochettino, passatemi il termine, strozzati dalle tasse, dai troppi costi. Ci sono tanti problemi che hanno portato questa generazione, che è generale, non è soltanto italiana. Quindi, insomma, quando pensiamo, dobbiamo dire queste cose qua, pensiamo che anche dall'altra parte, Francia e Spagna, abbiamo purtroppo lo stesso problema. Posso dire una battuta a Pacini che non dovrei dire? Sì, perché questo è politically correct, ma io ogni tanto... Mi dai la parentesi che faccio così, posso? Dai, fammelo dire. No, se si impegnassero a giocare in meno le battaglie navali tra Hormuz, eccetera, eccetera, eccetera, pensassero di più a questi problemi, sarebbe un po' meglio, un po'. Arriva Olivia Dinn.

0: Jonas Blue, Fast Car su Radio Company. Messaggi che sono arrivati a questo argomento, come dicevo prima, di ristorazione, mondo reca, i barman, non trovano lavoro, non c'è lavoro, gli albergatori non trovano gente per le stagioni, eccetera, eccetera, eccetera. Pensiamo sempre che sia un fenomeno italiano, in realtà è molto più esteso e le problematiche sono le medesime un po' da tutte le parti. E ho chiesto a voi che cosa ne pensate. Sentiamo cosa è arrivato. È arrivato un messaggio da un home restaurant, cioè un ristoratore.
1: Non è proprio un ristorante, ciao. E tutto quello che vogliamo, sì. Non è un bar, ma il vero problema, sì, oltre che tasse e tutto quello che vogliamo,
0: sì,
1: sono,
0: sì,
1: i clienti. No. Sono diventati degli, no, scassacazzi,
0: no,
1: in modo incredibile.
0: No.
1: Magari non escono sempre a cena, quella volta che escono pretendono il mega mondo ed è troppo caldo ed è troppo freddo. Camerieri che scappano perché le clienti, immagino, sono diventati degli scassacazzo,
0: no,
1: e anche questo è uno dei veri motivi.
0: Allora lo aggiungiamo, ma noi siamo qua, non abbiamo filtri, lasciamo, diciamo, è giusto, questo è un punto di vista abbastanza, diciamo, esplicito, però insomma ha reso l'idea. Un bel messaggio da parte di Mauri che dice: ciao Compri, sono Mauri, un ex barman con tanto di corsi attestati e con un'esperienza di 20 anni. Ho mollato il mondo della ristorazione perché ormai i titolari non hanno più la voglia di pagare quello che realmente vale una persona, anche se questa persona gli può garantire un'efficienza all'interno del locale e quindi un riscontro per gli stessi titolari. Ciao, grazie, buonanotte. C'è anche questo aspetto. C'è chi paga, c'è chi riconosce, chi invece non ha proprio questa cultura del, diciamo, non del riconoscere, ma di pagare il giusto. Se uno ha un'esperienza attestata e ti può garantire, tu sei lungimirante, visionario, che quella figura ti garantisce di un buon fatturato, un buon stare nel tuo locale, è giusto che tu lo paga un euro in più. Faccio per dire un euro in più, in senso più soldi. Vabbè, ci fermiamo un attimo, ritorneremo con il Company Disc.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Un'estate live con Radio Company. I party, gli eventi che da anni fanno la storia del divertimento in Italia, ritornano per accendere la tua estate nelle piazze e nei club della tua città. Vivi le notti d'estate con i DJ ed animatori della Company. Che estate sarebbe senza Radio Company?
3: Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.
4: This is going out.

Che vedo Bizzle Rap, Music Session su Radio Company. Sapete che stanno per arrivare, o meglio sono già arrivati, gli esoscheletri? Sapete cosa sono gli esoscheletri? Gli esoscheletri, il principio dell'esoscheletro è lo stesso della bici assistita. La stessa cosa. Ti dà una mano, ok? Non è che lui fa tutto. E gli esoscheletri in questo caso sono delle... dei tutori, ok? Che tu applichi nel tuo bacino e nelle tue gambe per scalare le montagne. E tra l'altro non è che siano chissà che, diciamo, fantascienza, ancora sotto studio, prototipi e quant'altro. No, assolutamente. Sono già commerciabili. Tanto è vero che a Villach, in Austria, vengono noleggiati a 30 euro per 3 ore, 10 euro l'ora, o 42 euro per 6 ore e ti fai le tue camminate. Però quindi non è da pensare... che è un qualche cosa che non ti fa far fatica, ecco, abbiamo trovato un'altra scappatoia per no, bisogna far fatica, bisogna provare la montagna. No, assolutamente. Tanto è vero un'altra cosa, scusate la ripetizione, ma che ci sono certi atleti che li usano, sciatori addirittura, con un altro principio che, fammelo leggere, si chiama skimojo in questo caso, che li usano per diciamo aumentare le ore di allenamento e quindi comunque non affaticarsi, perché ti permette di fare tutto il movimento, tutto il muscolo e quant'altro, ma di non affaticarti, un po' come la bici assistita, stessa cosa. Ci sono delle persone ultra settantenni che stanno facendo dei giri di chilometri e chilometri e chilometri perché hanno la bici assistita. Comunque anche la bici assistita bisogna saperla usare, perché non è che tu vai in montagna, nello sterrato, fai tutte quelle cose, poi scendi, cioè no, assolutamente, bisogna avere un momentino, diciamo, di pratica, di studio, e poi ovviamente la bici ti aiuta, se no ti potrebbe anche far del male. Quindi bisogna stare attenti. Signori camminatori, io so che all'ascolto ci sono, c'è tanta gente che va a camminare in montagna, ormai è diventata una moda, specialmente dopo il Covid, no? Che l'aria aperta, vogliono andare a scalare, a fare le... Provate a informarvi sugli esoscheletri, specialmente, come ho detto prima, a Villach in Austria, ma secondo me anche nelle Dolomiti. Li trovate, arriva Fabri Fibra con Goya. Oh.

0: la nuova di Miley Cyrus, Buzz Persuades. Allora, sapete che al Rock in Rio, sapete cos'è il Rock in Rio? È una manifestazione musicale molto grande, si svolge a Rio de Janeiro, dove si esibiscono insomma artisti del calibro di Elton John, Gilberto Gil, Maroon 5, Demi Lovato, Gianluca Pacini, un po' tutti, insomma.
1: Una battutaccia, dai.
0: Eh sì.
1: Comunque sì.
0: Comunque è vero, Elton John, Maroon 5 eccetera al Rock in Rio. Cosa succede? Cosa è successo? Siamo in Brasile e c'è una medium che viene chiamata per fermare la pioggia. Perciò io so che i brasiliani sono molto credenti, però arrivare al punto di chiamare questa medium e credere fino in fondo e rinnovargli di anno in anno il contratto per far sì che lei fermi la pioggia durante il concerto, sembra che ci sia addirittura riuscendo. Quindi lei si chiama Adelaide Scrittori. Quindi dopo Mosè arriva Adelaide Scrittori e praticamente si dice che questa donna abbia dei poteri incredibili per fermare il meteo. Guida una fondazione che si chiama Cachico e Cobra al Coral ed è un'associazione esoterica che sostiene di poter intervenire sulle condizioni meteorologiche. A questo punto io lo chiamerei contro il Niño. Insomma, ci hanno prospettato un autunno caldo, devastazioni, inondazioni, pioggia su pioggia. Avete sentito cosa ci arriverà il Niño? Pericolosissimo. Chiamiamo lei, Adelaide Scrittori, così abbiamo risolto tutti i problemi. Mamma mia. Ma il mondo è così, eh. A tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

0: Grazie Gianluca Pancini, siamo arrivati alla fine anche questa sera. Vi auguriamo una buona notte, una buona serata. Ovviamente la musica continua con Music Boutique. Un grande abbraccio, un bacio, buonanotte, a domani. Ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
5: 10:20.
6: Le 10:15.
7: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci vostri.
0: Le 10 in punto della sera.
8: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
8: Radio Company Boutique.

0: Radio, compagnie, boutique, spot.
1: Vuoi organizzare una serata speciale nella piazza del tuo paese o città? Nel tuo evento? Una serata di quelle che si fanno ricordare? Chiama Radio Company e preparati per il nostro esclusivo coloratissimo party. Un coinvolgente show con tutti i nostri DJs e vocalist. Effetti speciali mozzafiato, un impianto audio-video da paura e tanti ospiti live dalla vetta delle classifiche 80-90. Radio Company Summer Tour 2026. La garanzia di uno spettacolo curato in tutti i minimi particolari e la certezza di un evento indimenticabile. Informati subito allo 0824 43732. 0824 43732.
2: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
1: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta. Spot.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
2: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
5: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

Amici di Radio Company, ciao a tutti, ben ritrovati qui a quest'ora all'interno del nostro appuntamento. Come avete sentito, ritorna Company Yesterday, primo contatto della settimana, lunedì 14 settembre. Io sono Fabio De Magistris, abbiamo un'ora da passare assieme. Come sempre, poi all'interno di questo spazio ci sono i successi di qualche tempo fa da riascoltare assieme. Gianluca Pacini si occuperà della regia, tra poco Usher, ritroveremo poi Juanes, Liumi

A quest'ora della sera su Radio Company solo i grandi successi di qualche tempo fa, qualche momento anche con Liumidì. Abbiamo riascoltato questa canzone, questo suo grande successo che è Never Leave You, per continuare il nostro appuntamento Company Yesterday. Gianluca Pacini come sempre in regia, pronto a mixare altre canzoni. Io sono Fabio De Magistris, vi farò riascoltare tra poco Spiller, Sun Kids, Daryl Pandy, adesso The Black Eyed Peas.

0: Era Sunshine and Happiness, la canzone che abbiamo appena riascoltato, Daryl Pandy, nella serata di Radio Company, a quest'ora dedicata proprio ai successi di qualche anno fa. Per noi adesso una brevissima pausa, ci fermiamo, ritorneremo tra poco.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Meno 70% sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Smartphone Samsung Galaxy A17 può essere tuo a 49 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU doppia classe A può essere tuo a 99 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Fino al 23 settembre da Euronics Stufano non c'è due senza tre. Euronics, un mondo più avanti.
1: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
3: Euronics, un mondo più avanti.
4: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
5: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: J-Lo
1: Company Yesterday.
2: Radio Company.
0: Я душа, ну и магна.
2: Yesterday.
1: Accendi il ritmo.
2: Con Fabio De Magistris e Gianluca Pacini.
1: It's a new generation.
3: Company Yesterday. Bella, bella. Yesterday. Bella, bella.
2: Radio Company Yesterday.
4: Continua il nostro appuntamento. Questa è Radio Company. Questo soprattutto è lo spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Company Yesterday con Gianluca Pacini, che si occupa della regia. Io sono Fabio De Magistris. Vi ricordo che, come sempre, tutte le puntate di Company Yesterday le potete riascoltare in podcast tramite il nostro sito radiocompany.com, tramite la nostra app, scaricando l'app di Stream, oppure su tutte le principali piattaforme audio. Noi continuiamo con altre canzoni, quelle di Mary J. Blige, Montel Jordan, Jennifer Lopez. Subito c'è Lauryn Hill.

Muppets, così qualche minuto con uno dei suoi tanti successi. Era Enid Fanny, la canzone che abbiamo appena riascoltato stasera qui all'interno dello spazio dedicato ai successi di qualche tempo fa. Continua quindi la nostra serata su Radio Company. Tra poco Alex Caldino, Kylie Minogue, ritroveremo anche Bob Sinclair. Subito c'è Bobby Brown. Drop it.

0: Star su Radio Company, era World Hold On, la canzone che abbiamo riascoltato, che abbiamo scelto poi per arrivare al termine di questo appuntamento, il primo della settimana con Company Yesterday. Grazie a Gianluca Pacini che è stato in regia, da Fabio De Magistris è tutto, grazie per essere stati con me, vi aspetto domani sera, io sarò qui con voi a partire dalle ore 23. Company Yesterday. Don't stop the
1: party. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Company. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Company. Radio Company Boutique.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Company. Radio Compagnie Boutique.
6: Che nome dai ad un sogno?

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.